si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non è tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

e stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.
3: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascoltano

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Nuova Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua, dico,
1: non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi,
0: ma
1: io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo. Intanto buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole, perché poi nel pomeriggio ci sarà un'acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumi cotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella,
1: grazie.
0: Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nuova Macerata.
0: Ciao anche a te, ciao. Eccoci qua con Franco Maiorati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiorati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto?
2: Allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, allora Nazareno, oggi riprendiamo,
0: sì,
2: dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è già al telefono.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a, a raccogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che il, la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto. Quindi ecco, questa volevo farla
0: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione, questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista, però è cambiata un po' la rivista. Intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono 3 nuove sezioni, gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente, adesso per chi ascolta è difficile perché no, magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, vero?
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi certo, appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molti dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di,
2: sì,
3: di rivista.
2: Sì, e, 90
3: sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana di conversione a, nel sud-est asiatico, a Taiwan, a l'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita che anche in Italia è diventato attuale più, sì, che mai negli ultimi mesi, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
0: In tutto il mondo allora, bello.
3: Sì, sì, sì, e quindi ci siamo entrati a piedi pari, nel senso abbiamo voluto proprio sondarlo e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima riflessione.
0: Questo è molto bello, secondo me, perché il mondo qua, sì, dobbiamo avallo per tutti, ecco, tutti lo dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dall'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo, quindi questa è la continuità, è il voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione è semplicemente quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: Sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro. Quindi
2: poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio, tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa, se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo, magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700 800, eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito questa, la scelta di questa foto, e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, Vici, un qualche articolo in particolare, perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, Alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli, abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, poi, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società. Ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no? Che invece adesso è...
0: Quello è bello, quello veramente importa.
2: Molto bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi. È una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è sempre meno, no? Perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, quando no, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei soci del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
0: Sì. Bellissimo, bellissimo.
2: In effetti hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione.

0: sicuramente ecco. Appunto loro non ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMS di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso, quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente detto, avete detto, rintracciano, no, questa, questo dato di realtà, quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
1: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di riflessione, scusami, di carattere generale, no?
0: Sì.
1: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli eccetera, magari richiede sacrificio, no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio. Perché poi qui, leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire, ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora.
0: Esatto.
1: Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire bisogna dare un futuro al mondo. E allora qualcuno dice ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata. Ma invece il problema qui appunto che dicevi tu è dire no, che si vive meglio.
0: Esatto, esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Carozza, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
1: Sì.
0: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia, e che no, che in cui ogni, come dire, ogni imperfezione deve essere tolta, no, da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo, che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu non, se magari non ce la faresti. Però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica è, eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio. E quindi, perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
1: Certo. Anche questo, da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
2: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, perché ci parla solo
1: positivo,
2: quello questo.
1: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa. Non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non

0: cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
1: Infatti è bellissimo, perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra. Cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu. E quindi se la tecnologia sia orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Carozza.
0: Bello.
1: E poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella, Remy Bragg.
0: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
1: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. E Remy Bragg in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo, solo se siamo performanti. Quindi se tu e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Remy Bragg, lui sta fotografando la concezione antropologica da cui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare, per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
0: ma vivere. Questo qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce dal, appunto, questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita, ma questo aspetto che piano piano stiamo scivolando, nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto, neanche tanto il fare, ma il far apparire.
1: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato, lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? Perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, anche il bambino nella pancia. E lui dice, oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma o nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice, non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci, e il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice, allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
0: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti, a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, e è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
1: Esatto.
0: Quindi ecco. No, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte adesso faccio un po' la cosa, dice, perché merito insegnato filosofia medievale, araba, eccetera, eccetera. Allora magari uno passa oltre, c'è il filosofo, allora no, dice cose, no. Fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
2: anche altre cose, insomma.
0: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma se questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che ha
2: mette
0: a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo, e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
2: Questo è molto bello.
0: Quindi no, è molto interessante.
1: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su, bello, David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione, e poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
0: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di, tra virgolette, di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e poi, e per esempio, c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'...
1: Esatto, stavo per dirlo, ah, ecco, esatto. Cioè, no, questo è importante perché ho, insomma, la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima, dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare, o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime. E poi testimonianze da tutto il mondo, c'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo dall'inizio, c'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata, insomma, dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì, insomma, veramente è molto ricco, e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco,
0: ma
1: sia
0: sì,
1: cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
0: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta ci siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove.
2: Questo
0: è una bella cosa, perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme, per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici, quindi è una cosa bella. E
2: anche questo facciamo, è bellissimo.
0: Sì, io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto di musica, perché la utilizzo sempre, questo sicuramente quando, la volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Acquasimi, perché la compagnia che ci ha fatto sfogliando insieme
2: è stata bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi io. Io dico, ma quando facciamo più ancora, perché questo che leggiamo è arrivato, meno male.
1: grazie
0: e
1: a
0: quindi
1: voi.
0: Vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo,
1: esatto,
0: in cammino.
1: Esattamente.
0: Ecco, quindi,
1: grazie.
0: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio. E quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago. E poi ci ritorniamo sopra magari.
2: Bene.
0: Quindi grazie ancora e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
2: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa,
0: sì,
1: sera.
0: Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Note 6 tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: chiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi, è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice, viva la famiglia. E questo è Emanuela da Tolentino, che è una fedele lettrice di tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare nel,
1: guai a chi non la legge,
0: nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevi online, quindi su clonline.org andate, poi trovate tracce e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove lo trovano, perché
0: poi
1: sennò...
0: qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali, per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, bello, questo è molto bello.
0: Oh, allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così poi anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia,
1: sì,
0: c'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino, Nazareno, la chiesa di San Francesco,
1: che era restata chiusa
0: dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: E un altro altare c'è?
0: No, è nuovo, diciamo, l'altare nel senso
1: l'altare
0: è un
1: nuovo.
0: Altro. È nuovo, ma tornando al vecchio. Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte, chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su!
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità contenta di tutto questo ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa, quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350,
1: fantastico,
0: 60,
1: questo,
0: eccetera,
1: mi piace,
0: che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare questo, il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione, anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, domenica prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintetiche, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco, e allora l'allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera. Quando va a rivolgersi al comune di Tolentino, anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice: ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica, e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di questo... Bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. No, ma è... quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice: sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono e di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali, eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove. Però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto, bello, il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi nelle altre, negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma
0: di
1: come
0: Cimbri,
1: no, ma come no,
0: di Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno
0: quindi,
1: qualcosa di bello,
0: lo spazio
1: quindi...
0: c'è per tutti in questa radio, quindi non ti tocca. A me capita, chiaramente, essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte, eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30, di cui una ventina tolentinati, eccetera, e chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Possiamo dire, quando è che le guerre se ne vanno via?
0: Ecco, allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944 fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del Circolo Culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, Circolo Corsalvatico già nel passato ha curato una, ancora disponibile, una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto, eccetera, e poi ha fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda. E però, prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, lettura a più voci quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voci di Provincia, perché in quella domenica 24 settembre 44 fu stampato appositamente un numero di un periodico Voci di Provincia, che raccontava la vita della provincia con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Corsalvatico propone, con il patrocinio del comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, come per celebrare i caduti appunto per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, l'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana, ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre:
1: ti piace appunto il passato,
0: insomma. Ma perché però?
1: No, dove, però è bello, è giusto.
0: Ma qui, perché appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere non date, nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in Piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti, ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore. Sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, e nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta: piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, per affrontare, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: È certo, no? È certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla morte e la vita, sulla tirannide che uccide, la libertà che redime. E questo non si fa con l'odio, dice, piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo, quando ne parlo qui, come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi? Lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori, quindi ascoltiamoli però, non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farci un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo no, la propria opinione. Invece no, ascolteremo giovedì prossimo fedelmente solo le parole scritte in quel giornale con testimonianze, eccetera eccetera, le testimonianze lì riportate. Quindi qui finisco, Nazareno, perché abbiamo
1: ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andar bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
0: E certo, perché
1: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa,
0: perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come del resto voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute ma che accadranno, adesso Tolentino in particolare ve l'ho già accennato, ma se altri ce lo comunicheranno le diremo lo stesso, perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco. Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve, no? Sì, lo ristamperemo nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco, perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo ai ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme ad Assisi per raccontarcelo. Perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che poi è una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia? La prima esperienza di misericordia è quella di riconoscersi creature.
1: Bello Tolentino, bello Tolentino, ciao. Tolentino,
0: allora ci lasciamo sempre appunto come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite, Orbite di Caparezza, e la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo: ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo, bene. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto.
0: È una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
1: Ci salutiamo.
0: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti.

fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo, ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: I've heard people say that

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: che bel rumore.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Sandor Marai, La recita di Bolzano, che ci racconta le gesta di un personaggio iconico della nostra terra, Giacomo Casanova. Sandor Marai è senz'altro lo scrittore ungherese più famoso. Di origine borghese, da giovane simpatizzò per la rivoluzione comunista. Frequentò i circoli e i caffè letterari di Budapest, Vienna, Berlino, Parigi. Dopo il 1948 la sua opera venne condannata come borghese e lui scelse l'emigrazione. Visse anche in Italia per qualche anno. Marai nella sua opera analizza relazioni intime tra uomini e donne o tra amici, scruta la psicologia di personaggi che appaiono spesso chiusi nella loro solitudine. Il romanzo Il sangue di San Gennaro è un affresco di Napoli, dove egli soggiornò negli anni 1948-1952. In seguito visse anche negli Stati Uniti e si dedicò alla stesura dei suoi diari e delle sue memorie. Quello che abbiamo tra le mani è La recita di Bolzano. Sandor Marai ha pubblicato in Italia per Adelphi, o meglio, Adelphi ha ripreso i romanzi di Sandor Marai pubblicandoli nelle sue splendide edizioni. Tutto giocato sui registri del melodramma e dell'opera buffa, questo La recita di Bolzano è apparso a Budapest nel 1940. Costituisce, accanto alle Braci 1942 e all'Eredità di Esther del 39, la terza magistrale variazione romanzesca del grande scrittore ungherese sulla passione amorosa. Nel romanzo Le Braci analizza un rapporto pluridecennale tra due amici, e questo a significare che la passione amorosa per Sandor Marai ha una connotazione molto molto vasta. Ritornando a questo La recita di Bolzano, nelle prime pagine troviamo Casanova che bussa alle porte di una locanda di Bolzano, appunto, senza nulla se non un coltello, perché è fuggito di prigione. Qui, dopo essersi riposato, ha un approccio amoroso con una servetta, è giusto per testare che le sue capacità seduttive siano ancora, come dire, bene affilate. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

0: Quando la fanciulla a capochino e senza provocare alcun rumore, come sanno fare solo le persone che camminano spesso a piedi nudi, uscì dalla stanza, Balbi disse: «Mi sono spaventato sul serio. Stavi lì con quel pugnale in mano come un assassino pronto a colpire la sua vittima». «Non sono un assassino», disse l'altro gravemente, ansimando un poco, e andò a rimettere il pugnale sulla mensola del camino. «Sono soltanto uno scrittore». «Uno scrittore?» esclamò Balbi. Era rimasto a bocca aperta. «E che cosa hai scritto?» chiese dopo un po', incredulo e confuso. Ho scritto, borbottò il forestiero. Mugugnava come se disprezzasse il suo interlocutore, tanto da non voler neanche rispondere seriamente alla sua domanda, ritenendolo comunque indegno di una replica che non sarebbe riuscito a capire. «Per cominciare, ho scritto un mucchio di cose, anche delle poesie», disse allegramente, con l'orgoglio di chi può documentare i suoi meriti. «Per denaro?» domandò Balbi. «Anche per denaro», rispose l'altro. «Un vero scrittore scrive sempre per denaro, non lo capisci, Zuccone?» «Ma queste cose tu non puoi comprenderle. Mi dispiace veramente, Balbi, di non averti infilato questo pugnale tra le costole prima di arrivare a Valdo Biaddene. Quando ti sei comportato da insolente rischiando di mandare a monte la nostra fuga. L'avessi fatto, adesso magari sarei davvero un assassino, come hai detto tu poco fa. Anche se non altro ci sarebbe un buffone ignorante di meno su questa terra e il mondo finirebbe per essermi riconoscente. Non mi perdonerò mai di averti tirato fuori da quel buco infestato dai topi di fogna». «Senza di me non ti saresti salvato neppure tu», disse tranquillamente il monaco. Non si era risentito per gli insulti. Andò a sedersi nella poltrona, allargò le gambe, intrecciò le mani sul ventre prominente e cominciò a girare i pollici e sbatté le palpebre. «Questo è vero», rispose l'altro con equanimità. «Quando si è nei guai ci si aggrappa anche al cappio del patipolo». Si squadrarono a vicenda. «Sì, è stato un vero peccato», ripeté il forestiero. Quindi alzò le spalle, indicando così che è inutile affliggersi troppo per ogni occasione che si perde nel corso della vita. «Sono cose che non puoi capire, pancione. Non puoi capire che io sia uno scrittore. Cosa hai scritto tu in vita tua? Lettere d'amore al mercato a 5 centesimi l'una per delle sguattere scalcagnate, oppure contratti falsi per conto di imbroglioni e commercianti di mezza tacca, o ancora valanghe di lettere supplichevoli indirizzate ai tuoi superiori, i quali sono stati così incauti e corti di memoria da non spedirti alle galere quando era il momento». «Eppure», disse il monaco con aria mite e cordiale, «eppure, Giacomo, la mia salvezza è stata proprio la scrittura. Cerca di ricordare. Ci scrivevamo lettere che somigliavano a quelle di due innamorati. Ci scrivevamo lettere lunghe e appassionate e il carceriere Lorenzo era il nostro messaggero d'amore. In quelle lettere ci siamo presentati a vicenda e ci siamo confidati tutto del nostro passato e del nostro presente. Se non sapessi scrivere, non avrei mai iniziato quella corrispondenza con te e non mi sarei mai salvato. Tu mi disprezzi, mi consideri un uomo da poco. So che ti farebbe piacere uccidermi. È ingiusto. So anch'io che la scrittura è una cosa magnifica, qualcosa di simile al potere». «Qualcosa di simile al potere?» ripeté il suo compagno di evasione, squadrando il monaco con arroganza e scetticismo tra le palpebre socchiuse. «È molto di più». «E non è qualcosa di simile, Balbi. Mettitelo bene in testa. La scrittura non è affatto simile al potere. La scrittura è il potere, l'unico potere autentico». «Hai ragione. La tua libertà la devi alla scrittura. Non ci avevo pensato, vedi? E hanno ragione i testi sacri quando dicono che anche i poveri di spirito sono partecipi alla grazia divina. scrittura è la forza più grande che esista. La parola scritta è più forte del Papa e del Re, è più forte del Doge. Come dimostra anche il nostro esempio. Abbiamo concertato la nostra fuga grazie alla scrittura. Le lettere hanno spezzato le nostre catene. Le lettere ci sono servite per intrecciare corde e lacci e dall'inferno ci hanno ricondotti sulla terra. Qualcuno sostiene, disse pensieroso, che le lettere possono condurci anche dalla terra in paradiso. Ma io non ci credo. In che cosa credi? Domandò il monaco in tono invitante, incuriosito. Nel destino, rispose l'altro con naturalezza. Nel destino che siamo noi stessi a plasmare, che poi accettiamo. Credo nella vita, in quelle diversità che alla fine combaciano sempre perfettamente, quando mille particolari si ricompongono sino a formare un tutto unitario, un uomo, una vita. Credo nell'amore e nella mutevolezza della fortuna. E credo nella scrittura, perché la scrittura ha potere sul destino e sul tempo. Nulla di ciò che fai, desideri, ami e dici è destinato a durare. Passano le donne, tramontano gli amori, sfumano le emozioni. E la polvere del tempo ricopre le tracce delle azioni compiute. Ma la scrittura rimane. Come ti dicevo, sono uno scrittore, disse con l'aria entusiasta di chi ha fatto una bella scoperta. Si passò le mani tra i capelli arruffati e raddrizzò il capo con un gesto che gli era consueto, come il virtuoso che si accinge a sollevare il violino per appoggiarselo al mento e aggredire le corde con l'archetto. Si era abituato ad assumere quella posa in gioventù, quando suonava il violino in un'orchestra d'archi a Venezia. Attraversò in fretta la stanza, camminando in modo strano, come se zoppicasse un po' per il nervosismo, e sussurrò: a volte mi stupisco anch'io. Di cosa ti stupisci? Lo spronò Balbi con la curiosità di un bambino. Mi stupisco di essere uno scrittore, gli rispose l'altro con naturalezza. Non c'è niente da fare, Balbi. Sono veramente uno scrittore. E fammi la cortesia di non raccontarlo a nessuno. Non mi piacciono i piagnistei che si fanno per vantarsi. Lo dico soltanto a te perché ti considero una nullità. Si può scrivere in diversi modi. C'è chi se ne sta seduto in una stanza e scrive senza fare nient'altro. Questi sono gli scrittori felici. Può anche darsi che abbiano una vita infelice. Sono sempre soli, guardano le donne che passano come i cani guardano la luna, ululano per comunicare le loro sofferenze al mondo intero, si lagnano pubblicamente del fatto che ogni cosa li addolora, il sole, le stelle, l'autunno e la morte. Hanno una vita infelice, eppure sono gli scrittori felici. Vivono solo per scrivere, incapaci di occuparsi d'altro. Mangiano sostantivi a colazione e si addormentano con un aggettivo tondo e succulento fra le braccia. Mentre dormono, un sorriso amaro aleggia sulle loro labbra. E quando si svegliano, fissano il cielo con occhi strabici, perché vivono in uno stato di estasi perenne, in una specie di cieca esaltazione dovuta al fatto che, grazie agli aggettivi e ai sostantivi, balbettando o con scioltezza, sospirando con voce squillante, alla fine arrivano sempre e comunque a esprimere qualcosa. Un'impresa in cui persino il Padre Eterno è riuscito soltanto una volta. Questi sono gli scrittori felici che passeggiano tra noi con aria infelice. Le donne li trattano con gentilezza e compassione, un po' come dei fratellini ritardati che a loro, da brave sorelle maggiori più sagge, tocca consolare e preparare alla morte. Non mi piacerebbe essere uno di questi scrittori, disse con un'ombra di disprezzo. Non sono altro che scrittori. Poi ci sono quelli trattano la penna come impugnassero lo stiletto o la spada. Scrivono con il sangue, schizzano bile sulla carta. Puoi trovarli nel loro studio, con il berretto da notte ornato di frange calcato in testa mentre inveiscono contro sovrani e cortigiani, strozzini e traditori. Costoro sono mercenari e combattenti al servizio di un ideale, in lotta per una delle tante cause dell'umanità. Io ne ho conosciuto uno. Una volta mi sono recato da Voltaire, lo storpio. Non interrompermi, tanto non l'ho mai sentito nominare. Gli mancavano tutti i denti, però sapeva mordere, re e regine. Si facevano in quattro pur di entrare nelle sue grazie. E quel poveraccio sdentato, con una fragile penna tra le dita gonfie e deformate dalla gotta, riusciva a tenere in soggezione mezzo mondo. Riesci a capire? Io sì. Questi sono gli scrittori per i quali la scrittura è soltanto un mezzo, giacché pretendono di cambiare il mondo. Sono scrittori infelici. Sono potenti in quanto dotati di spirito e di forza, ma in loro non vi sono né il silenzio né la devozione. Ed è per questo che sono infelici. Sono quelli che sanno come pugnalare un re o sovvertire l'ordine del mondo mediante una parola. Però non sanno come esprimere ciò che costituisce il significato più misterioso dell'esistenza, ossia l'entusiasmo di vivere qui, su questa terra. La felicità di non essere soli, ma in compagnia di stelle, di donne e di demoni che vegliano su di noi. Lo sgomento che ci coglie al pensiero di dover morire. Ecco cosa non sono capaci di esprimere, per quanto grande sia il loro potere sulla terra, coloro che si limitano a usare la penna come uno stiletto o una spada. Essi hanno potere sui destini, sui troni, sugli ordinamenti umani, ma non hanno un vero potere sul tempo. E poi ci sono gli scrittori come me. Nei casi più rari, aggiunse compiaciuto. Sì, disse Balbi con venerazione, ma dimmi, padrone e maestro, perché sono questi i casi più rari?
1: Perché io ci rimetto di persona, disse Giacomo arrabbiato. Hai capito, pancione con i piedi piatti? Hai capito, eroe delle stamberghe e dei bordelli? Hai capito, finalmente? Io sono lo scrittore che ci rimette di persona. Volevi sapere che cosa ho scritto? Fino a oggi non molto, lo confesso. Alcune poesie, sì, un paio di saggi sulla magia, nulla di veramente valido. Nel corso degli anni sono stato ambasciatore, prete, soldato, violinista. Mi sono laureato in scienze religiose e profane grazie a Bettina, che aveva 14 anni e mi ha introdotto a quelle profane. E al dottor Gozzi, che a Padova se ne stava seduto nella stanza accanto, non sapeva nulla degli insegnamenti di Bettina e mi ha rivelato gli affascinanti segreti della cultura. Ma la questione è un'altra. E quello che ho scritto non ha nessuna importanza. Quello che importa sono soltanto io, lo scrittore, io come persona. Perché essere qualcuno conta più che fare qualcosa. Ed è anche più difficile. Cerca di capirlo una buona volta. Gozzi non è d'accordo. Gozzi dice che solo i cattivi scrittori vogliono vivere, mentre i buoni scrittori si accontentano di scrivere. Ma io contesto l'affermazione di Gozzi, perché le battaglie laiche si conducono così, mediante affermazioni e negazioni recise e veritiere. Anche se Gozzi mi considera un cattivo scrittore, sono importante io, soltanto io, perché voglio scrivere. Non posso scrivere se prima non ho conosciuto il mondo. Sono appena all'inizio, disse abbassando la voce con aria trasognata. 40 anni. Ho appena cominciato a vivere. Non si può mai vivere abbastanza. Non sono ancora sazio di vedere l'alba. Non conosco ancora tutti i sentieri e le emozioni degli esseri umani. Non ho ancora il riso a sufficienza, la presunzione dei funzionari, dei superiori, delle autorità. E non ho ancora zittito abbastanza spesso i preti, quei grassoni. Non mi sono ancora sbellicato abbastanza di fronte alla stupidità della gente, di fronte alla vanità, all'ambizione, alla lussuria e all'avarizia degli uomini. Non mi sono ancora svegliato abbastanza spesso tra le braccia delle donne, tanto da conoscerle così come sono in realtà, tanto da apprendere sulla loro diversa realtà qualcosa che conti più dello squallido inconsistente segreto che nascondono sotto le sottane e che eccita soltanto la fantasia degli adolescenti e dei poeti. Non ho ancora vissuto abbastanza, Balbi, ripeté sinceramente turbato. E non voglio perdermi niente, capisci? Piuttosto rinuncio alla gloria mondana. Rinuncio alla ricchezza e alle gioie del focolare. Non è ancora arrivato il momento di passeggiare su e giù in pantofole sotto il pergolato, ascoltando il canto degli uccelli e stringendo sotto il braccio il De Consolazione Philosophiae del pagano Boezio e le opere del saggio Orazio, il quale mi hanno insegnato che l'uomo giusto è affiancato da due sorelle celesti che vegliano su di lui, la conoscenza e la pietà. Non voglio ancora abbandonarmi alla pietà. Voglio vivere, poter scrivere in futuro. Ciò costa molto. Costa molto caro. Devo vedere tutto. Cerca di capirmi, compagno di sventura e di galera. Devo vedere le camere in cui dormono gli uomini e ascoltare i loro gemiti quando invecchiano e sono costretti a pagare in moneta sonante i favori delle donne. Devo conoscere le madri e le sorelle, le amanti e le spose che mi diranno tutte, anche con una semplice stretta di mano, qualcosa di vero e di credibile sulla vita. Sono uno scrittore, dunque devo vivere. E qui ci fermiamo. Un capitolo veramente stupendo questo, dove Sándor Márai fa descrivere a Casanova queste diverse tipologie di scrittori. Ed è molto affascinante, molto potente l'immagine che Márai cuce addosso a Casanova del vero scrittore, colui che vuole vivere, che vuole sperimentare tutto per poterne parlare e scrivere in maniera veritiera. Io la penso un po' così, come Sándor Márai. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura e addentrarci ancora di più nelle vicende di Giacomo Casanova.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Per celebrare l'incontro con la parola che diventa corpo e sangue, per accogliere nella nostra vita la presenza di Dio, riconosciamo il male, il peccato, tutto quello che ha adombrato il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente, le nostre relazioni, tutto ciò che ci ha resi chiusi davanti all'amore e incapaci di amare. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa.
1: E supplico la beata sempre Vergine Maria.
0: Gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
1: di
0: pregare per me.
1: Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Ide eleison.
1: Ire eleison.
0: Christe eleison,
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Ire eleison.
0: Preghiamo. O Dio che chiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo, Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà, come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quando a ciò che semini non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi quello spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.
1: Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.
0: Si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto. Ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra, e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: La nostra vita è quel terreno dove il Signore con abbondanza, continuamente e con costanza manda la sua parola, manda la parola che abbiamo ascoltato, manda la parola nelle relazioni con le persone con cui viviamo, manda continuamente la sua presenza ad operare, agire, a rendere presente la sua vita nella nostra esistenza. La domanda principale è: quanto ne prendiamo coscienza, quanto ne prendiamo atto che lui davvero opera, agisce, realizza nella nostra vita? Chiaro è che spesso la parola abbiamo la scusa di dire: non la comprendo, non la capisco, non sono capace di farlo, non sono preparato, come se la parola fosse solo qualcosa per gli intellettuali, qualcosa di lontano. Invece la parola è per tutti. Allora, se la parola di Dio è per tutti, dobbiamo chiederci quanto il nostro cuore si mette in discussione veramente. Dio manda continuamente una parola a interpellare il nostro cuore, e il nostro cuore spesso reagisce difendendosi, allontanando, chiudendo, invece che aprirsi, lasciarsi fecondare da quella parola per portare quel frutto che quella parola manda. Chiediamo alla Madonna davvero il coraggio di aprire il cuore, di uscire dai nostri schemi ed entrare alla presenza di Dio e restarci sempre, perché portiamo così Dio alla presenza di coloro che ci vivono accanto.

0: Apriamo i nostri cuori alla preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quando il corpo della Chiesa è lacerato e la carità è offesa, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quando l'opinione pubblica è più allettante della parola di Cristo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quanto è difficile offrire e chiedere il perdono per ricostruire il tessuto delle relazioni nella famiglia, nella comunità, negli ambienti di lavoro, nelle nostre città, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quando i cristiani sono chiamati a testimoniare con la parola e i gesti le esigenze della tua parola, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quando le nostre buone intenzioni non sono gratificate dal successo, e ci sembra che il nostro operare, sperare e amare non dia frutto, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quando nelle difficoltà di ogni giorno non riusciamo a testimoniare il Vangelo con limpidezza, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Quando la sofferenza ci raggiunge in profondità e sembra superare le nostre forze, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Roberto e per l'anima di Sara. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere le presentiamo al Teo, Padre, per l'intercessione della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere, accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre clementissimo, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti a Gesù preghiamo, come ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo, preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia.
1: E principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria
0: hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo. L'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio. Regina della pace. Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli

0: Cosa con te se ne parte la primavera? Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Rassegna stampa locale oggi con un po' di ritardo, quindi sarà un po' più corta del solito e a volte insomma capita che ci sono degli inconvenienti, ma noi cerchiamo subito di recuperare. Radio Nuova in blu, la rassegna stampa locale che ci parla del territorio naturalmente e quindi tante notizie. Diamo prima di tutto uno sguardo al tempo, perché in questi giorni insomma abbiamo visto i temporali sono arrivati, qualcuno li agognava, qualcuno invece non è contento perché naturalmente poi magari ci sono meno possibilità di avere tante iniziative e soprattutto chi le organizza qualche problema, però diciamo che oggi ancora insomma così il tempo, domani dovrebbe essere pressoché sempre tempo buono senza temporale. Oggi la minima 17, la massima 26 gradi, domani 18-27. Dicevamo delle notizie, tante anche questa mattina ne abbiamo, ne selezioniamo alcune. Parlavamo poco fa di eventi, di iniziative. Se andiamo a Treia in questo fine settimana ce ne sono due che sono molto interessanti, a cominciare dal premio Dolores Prato in questo weekend dedicato ai libri, dedicato a, ma non solamente, a tanti altri tipi di appuntamenti. Il premio Dolores Prato, che ricorda appunto la scrittrice, in omaggio alla scrittrice che nel suo libro ha così raccontato un po' il suo percorso o il suo periodo vissuto proprio a Treia. Nel suo nome è stato indetto questo premio, che ormai va avanti da alcuni anni, e domani ci saranno anche le premiazioni. Ci saranno le premiazioni con la partecipazione straordinaria dell'attrice Gaia De Laurentiis. Alle 17:30 prenderà via la cerimonia conclusiva, ma dicevamo ci sono molti altri appuntamenti, a cominciare proprio da oggi. Alle 17 si apre il programma Giardini di San Marco con Nati per Leggere, poi ancora alle 18 alla terrazza del Teatro Comunale Valenti ci sarà Giulia Baldelli, autrice di Un Mondo Soltanto, in dialogo con Anna Bardazzi, e via di seguito per chi vuole. Tutto il programma è piuttosto ricco, ricordiamo che sono tutti appuntamenti ad ingresso libero. Rimaniamo a Treia, ma più che Treia, in una zona di Treia, passiamo a Santa Maria in Selva, dove in questo fine settimana troviamo la sagra della polenta. La polenta come la fanno lì è veramente straordinaria, chi ha avuto l'occasione di provarla non può che insomma essere d'accordo con noi. Siamo a 50 anni peraltro di polenta in questo fine settimana, e poi nel prossimo torna questa sagra che ci porta anche un omaggio giustamente a Don Giuseppe Branchesi, per tutti Don Peppe, insomma non abbiamo conosciuto, purtroppo è scomparso qualche anno fa nel periodo del Covid, per decenni ha organizzato la festa e si è speso per essa, insieme al comitato parrocchiale Santa Maria in Selva. Per chi vuole, qui veramente abbiamo la possibilità di assaggiare i piatti della nostra tradizione, la polenta al ragù, quella bianca, e ritorna anche la polenta con la sapa. Scommettiamo che in tanti, soprattutto i giovani, non sanno quello che è la sapa, quindi questo è un ingrediente legato alla campagna, e quindi per chi vuole provarla, perché no, un sapore particolare. E poi naturalmente ci sono anche tante altre iniziative, musica, giochi, per chi vuole insomma in questo fine settimana la sagra della polenta a Santa Maria in Selva. Ora una notizia che ci fa piacere, perché insomma che cosa possiamo dire noi maceratesi, ormai da tempo che parliamo di ascensori per il centro storico che purtroppo spesso e volentieri si bloccano. Come promesso dall'amministrazione comunale arriva la sostituzione, insomma invece che aggiustarli hanno deciso di sostituirli. Questa decisione è avvenuta alcuni mesi fa. Nel frattempo purtroppo ci sono stati altri episodi di persone che sono rimaste chiuse all'interno, stavolta però ci siamo. Adesso ad ottobre iniziano i lavori di sostituzione Ci vorrà del tempo per fare tutto questo, qui dicono con una durata di circa 6 mesi addirittura, insomma pensavamo che ci volesse di meno. Comunque, una volta effettuato l'intervento dovrebbe insomma tornare tutto alla normalità. Fiastra sempre più attrattiva, turisti in aumento del 38%, leggiamo sempre dalla nostra pagina online radionuova.com, ma insomma non è che ci stupisce molto questa notizia che arriva dai dati provvisori dell'Osservatorio regionale del turismo delle Marche, e sono dati relativi al periodo gennaio-agosto 2026. Fiastra è un luogo bellissimo, speciale, con il suo lago, la sua natura, che non può che insomma essere un luogo da vivere, e qui in tanti ci vanno d'estate, molti anche gli stranieri. Qui si parla di un dato sugli arrivi passati da 5.598 a 7.752, con una crescita del 38,48%, e stiamo parlando dei primi 8 mesi dell'anno, quindi insomma secondo noi non è proprio finita, perché il mese di settembre insomma può portare veramente ancora tante occasioni di visita e di Fiastra. Passiamo anche allo sport, perché insomma il calcio in primo piano. La Maceratese domani sarà di nuovo in campo e si spera insomma che arrivino i primi punti in vista proprio di questo appuntamento. La Maceratese comunica che ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mattia Gagliardi, quindi un attaccante che speriamo riesca insieme al resto della squadra a produrre qualche gol, perché qui insomma per il momento la Maceratese è a 0 punti dopo 3 partite. Sì, abbiamo detto più volte, ha dovuto affrontare 3 squadre forti, molto forti: Teramo, poi Atletico Ascoli e infine Ancona. Però insomma, certo che 0 punti non è bello iniziare così. Ora c'è la trasferta di domani con la Pietralunghese, vedremo se saprà approfittare, se i biancorossi riusciranno a portare a casa, a racimolare qualche gol. Passiamo ora a cronache maceratesi, e anche qui come al solito tantissime notizie, certamente il giornale che online che ci propone più notizie di tutti i tipi. Noi ne scegliamo alcune, naturalmente. Caro carburanti, il gasolio vola, è sopra 2 euro in tutti i distributori della provincia, e ce ne siamo accorti da tempo che il gasolio vola, il gasolio, ma è un po' tutto, la benzina. Dal 20 marzo a oggi la benzina self-service è aumentata del 26%, il gasolio del 16%. Per la prima volta dall'inizio del monitoraggio, nessuno dei 147 impianti operativi considerati in provincia di Macerata pratica il diesel sotto i 2 euro al litro. Un pieno da 45 litri costa in media quasi 101 euro, pensate un po', 101 euro, sono tanti. Tra il distributore meno caro e quello più caro ci sono 28 centesimi al litro. Beh, certamente la situazione internazionale è quella che insomma influenza maggiormente, però siamo convinti che qualcuno lucra da tutto questo, è un dato di fatto. E poi noi poveri insomma consumatori ci troviamo così. Forse il modo migliore per cercare di risparmiare un po' è andare, quando si può e nei casi in cui si può, andare a piedi, perché no, insomma potrebbe essere l'occasione per muoversi anche un po' di più, che visto che anche camminare fa bene. A Ussita 19 milioni di euro per la Domus Letizie, concesso il contributo per la ricostruzione della storica struttura ricettiva colpita dal sisma del 2016, sarà anche un polo per la formazione e le attività congressuali, e questo anche per far insomma riprendere questi luoghi, questi spazi. Il finanziamento, dicevamo, ammonta a quasi 19 milioni di euro. Dopo le verifiche sulla legittimazione e sulla completezza della documentazione, le istruttorie dell'USR del comune, una successiva integrazione del professionista, il procedimento è arrivato alla concessione del contributo, che non significa ancora che il cantiere sarà avviato. La domanda è stata presentata il 20 novembre dell'anno precedente nell'ambito dell'ordinanza 100 ed è intestata al vescovo di Macerata Nazareno Marconi e vede come progettista Simone Menichelli. Passiamo a Picchio News. Picchio News apre così: gioco d'azzardo, 118 milioni persi nel maceratese nel 2025, Civitanova prima con distacco per spesa. Sono dati preoccupanti, non poco. I dati relativi al disturbo del gioco d'azzardo della Regione Marche sono raccolti nel portale Agora Telematica. Si tratta di uno strumento previsto dal piano regionale integrato 2023-2025, gestito da Lars Marche, le cui informazioni, una volta standardizzate, vengono condivise con gli stakeholder e permettono di implementare e aggiornare lo stato di avanzamento delle attività programmate dal piano. Soffermandosi su quelli che sono i dati economici e riducendo il campione alla sola provincia di Macerata, quindi considerando 55 comuni della regione, il totale giocato è di 881 milioni di euro. Poi insomma ci sono tutti i dati estrapolati e un allarme, perché questo insomma dimostra che in tanti si affidano al gioco d'azzardo. In primo piano la notizia di spalla: San Severino perde il controllo della moto e finisce in un campo, Centauro soccorso in eliambulanza. E poi ancora scendendo, Civitanova sfiducia al sindaco Ciarapica, vince Civitanova e il consigliere Renzi firmano la mozione. Il maltempo, albero cade dopo una curva a Morrovalle, automobilista lo evita e lancia l'allarme. Pensiamo un po' che paura si può essere preso. La foto ci fa vedere un albero di grandi dimensioni. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione nel tardo pomeriggio di ieri, appunto, anzi dell'altro ieri, in questo caso fa riferimento proprio all'altro ieri, è caratterizzata da forti raffiche di vento e di pioggia intensa, ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale, in particolare qui parlavamo proprio di Morrovalle. Un'ultima notizia che fa riferimento in questo caso alla sanità. Dal 21 settembre cambiano le tariffe delle visite e degli esami, aumenti medi del 5,8%. Dopo l'accordo raggiunto in conferenza Stato-Regione a luglio, da lunedì 21 settembre entreranno in vigore le nuove tariffe nazionali per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per l'assistenza protesica. Il nuovo tariffario riguarda 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, 22 codici della protesica, dagli ausili per le persone con disabilità alle visite specialistiche e agli esami diagnostici. La revisione comporta un aumento medio, come dicevamo, del 5,8%, ma circa 8 prestazioni su 10 non cambiano tariffa. Con questo noi ci fermiamo con l'informazione locale, torneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. In Lussemburgo intanto breve sospensione del traffico aereo per l'avvistamento di droni senza autorizzazione. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh a seguito di un attacco al paese. Papa Leone nella Basilica di San Giovanni Laterano ieri ha presieduto l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
1: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa.
0: Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta i social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni, lo annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Mazzola perse il padre Valentino nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera Sandro Mazzola ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

coppia 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: musica.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Rende noto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza, nelle tende, in situazioni drammatiche.
2: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo. E anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie, ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza, la guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Spazio all'informazione locale, ma soprattutto alle interviste in questo nostro appuntamento quotidiano con il territorio maceratese e più in generale quello marchigiano. Oggi andiamo a Tolentino, sono stati giorni di festa ma ancora continuano. Vi spieghiamo perché. Intanto perché c'è stata la riapertura della chiesa di San Francesco, tanto amata dai fedeli, e in questo caso insomma finalmente c'è stata la riapertura dopo i lavori post terremoto, con una bella celebrazione eucaristica, con tante persone che sono potute rientrare in questo tempio proprio nel cuore della città di Tolentino. Giovedì scorso c'è stata appunto la riapertura che ha visto la presenza delle massime istituzioni cittadine del territorio, civili, militari, accolte dal vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi e dal sindaco della città Mauro Sclavi. Per avere maggiori informazioni sul restauro e la riapertura della chiesa di San Francesco, è previsto domani, domenica 20 settembre alle 17, all'interno proprio della chiesa, un incontro in cui verranno presentati i lavori a cura dei progettisti e delle imprese esecutive, quindi per chi vuol saperne di più. Inoltre, stiamo parlando di una chiesa che è dedicata a San Francesco e quindi siamo proprio in periodo anche di festeggiamenti, ci sono molti appuntamenti in programma per festeggiare patrono d'Italia e allo stesso tempo per farlo in questa chiesa speciale che abbiamo a Tolentino. Già ci sono i vari momenti dedicati, sono previste visite guidate della chiesa per gli studenti e poi ancora attività ludiche, attività appunto conviviali per riacquisire anche quelli che sono gli spazi collaterali appunto alla chiesa e poi naturalmente la festa di San Francesco domenica 4 ottobre con diverse celebrazioni. Torneremo ad occuparci di questo nei prossimi giorni perché è prevista proprio una conferenza stampa del comune di Tolentino per parlare di tutte queste iniziative. Ora invece noi ci soffermiamo sulla riapertura dell'altro giorno e lo facciamo attraverso una serie di interviste che sono state raccolte da Andrea Mozzoni. Cominciamo con il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, a seguire il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, e infine il parroco Don Ariel Velos, che peraltro è in procinto di intraprendere la sua missione in Argentina, e quindi il suo successore sarà Don Gianni Compagnucci.
7: La riapertura della chiesa di San Francesco proprio nell'anno francescano è un modo per dare particolare risalto a questo anno, ma soprattutto è significativo qui per Tolentino questo segno di speranza. Girando per la città si vedono costantemente cantieri, tanti sono molto avanzati, altri sono il segnale di una fatica che la città sta ancora vivendo. Questo segno della chiesa di San Francesco che riapre è sicuramente un passaggio positivo di cui tutti avevamo tanto bisogno. In questa celebrazione non semplicemente ripristiniamo la chiesa com'era, ma avendo ritrovato i resti dell'antico altare particolarmente ben conservati, il progetto è stato proprio quello di riportare alla bellezza originaria il primo antico altare e per cui avremo anche la gioia di riconsacrarlo. È non solo tornare a quello che c'era prima, ma fare un passo avanti sia con l'altare che con l'ambone.
8: La chiesa di San Francesco per i tolentinati ha avuto sempre un ruolo molto importante e centrale. Questo oggi per noi è un momento di vera festa e ringrazio chi ha collaborato così tenacemente come la diocesi nella persona di Sua Eccellenza Nazareno Marconi e l'USR che ha contribuito dal punto di vista economico, quindi Guido Castelli per la realizzazione, e noi abbiamo fatto la nostra piccola parte amministrativa cercando di adiuvare come era possibile. Siamo giunti oggi alla riapertura nell'anno di San Francesco in anticipo.
9: Con questa grande apertura della parrocchia, della chiesa San Francesco, è un modo anche per me come parroco di salutare per l'ultima volta questa comunità in vista di questa nuova missione che mi aspetta, e quindi la gioia che ho nel cuore è molto grande. E quindi stiamo vivendo, aspettando questo momento che Tolentino si aspettava dopo il terremoto, di avere una chiesa, una parrocchia dove veramente celebrare con gioia il culto, la liturgia del Signore.
3: Radio Nuova, in blu.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in blu. Per intervenire e porre questioni

Mattinata qui su Radio Nuova Macerata in blu, ci siamo sempre noi, quelli del sabato mattina. Qui c'è Morena, ci saranno gli ospiti, tra un po' arriverà anche Nazareno e dunque siamo pronti per dare fuoco alle polveri, come si suol dire nel gergo delle metafore. Ci piace molto utilizzarle qua. Che mattinata ci aspetta oggi? Una magnifica mattinata, perché abbiamo degli ospiti. Ritorniamo alla musica dopo aver avuto delle settimane prevalentemente dedicate alla letteratura, con ospiti che ci hanno presentato libri, che ci hanno raccontato insomma cose che riguardano più il mondo dei libri che non quello della musica, dei dischi, eccetera. Oggi vi presento nella prima parte un artista che abbiamo avuto non molto tempo fa, la ritroviamo oggi con grandissimo piacere perché ci presenterà il nuovo singolo Sirena. Sto parlando di Anastasia Anymore 24, e nella seconda parte invece avremo Riccardo Fedrigo, scusatemi il piccolo inceppamento, Riccardo Fedrigo dei Mother, Mater. Li troveremo più tardi alle 11:30, quindi mi raccomando non mancate perché l'appuntamento è interessantissimo. La band ci propone un rock veramente corposo e coinvolgente, ma adesso dedichiamo questa prima parte della nostra mattinata ad Anastasia Anymore 24. Vi faccio ascoltare il singolo, così tra pochissimo ce l'avremo qui in diretta. Il singolo, naturalmente ve l'ho già anticipato, è Sirena.

0: faremo raccontare naturalmente da lei, perché credo che la nostra Anastasia sia in diretta. Pronto?
1: Pronto, pronto Marina, buongiorno, sono qua.
0: Eccoci, mi fa molto piacere ritrovarti, cara Anastasia.
1: Fa piacere anche avere, il tempo vola.
0: È vero, non è molto tempo fa che ci siamo sentite, ma ho voluto approfittare di questo nuovo singolo per riaverti di nuovo qua, perché l'altra volta è stata una chiacchierata veramente molto molto piacevole e sono felice che tu abbia accettato il nostro invito.
1: Assolutamente, grazie di questa possibilità, anche perché immagino che i nostri ascoltatori vogliono queste nuove canzoni e noi ne abbiamo.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi qui funziona un po' che i nostri amici ascoltatori si fidelizzano anche agli ospiti che noi abbiamo e ci piace instaurare un rapporto continuativo nel tempo per seguire quello che fate.
1: È bellissimo, anche perché tutti i nostri spot, tutto quello che c'è del retroscena, che comunque sempre non è facile, tu lo sai, che una canzone, una melodia che poi viene presentata così e suona 2-3 minuti al massimo, dietro c'è un lavoro di più persone, perciò noi abbiamo fatto di tutto per incantare i nostri ascoltatori.
0: È vero, il tempo di un brano si risolve in pochissimi minuti, ma dietro c'è un lavoro incredibile e noi vogliamo appunto andare a scoprire quello che è il lavoro dietro ai singoli pezzi. Noi ci siamo conosciute per parlare di questo macro progetto che è 30 brani per 30 voci, un bacio di fortuna, e questo Sirena è un singolo che fa parte, no, di questo progetto che è suddiviso in 3 volumi. Io ti vorrei chiedere innanzitutto come hai conosciuto Vanessa Berni, perché ho scoperto che c'è anche una sincronicità molto particolare dietro a questo vostro incontro.
1: Sì, esatto. Allora, sono 30 miei inediti perché io volevo assegnare a 30 voci italiane che stanno su tutto il territorio italiano, ecco, perché li sceglievo proprio, cercavo la voce adatta come il timbro, come il mood, come vocalità, ecco. Sono 6 EP, sono 5 brani per ogni EP e 3 EP sono già usciti. L'ultimo è il volume 3 e fa parte il brano Sirena, che è stato appunto cantato da questa bellissima cantante Vanessa Berni. Per incontrare queste voci io avevo soltanto l'unico modo, usare i social, per vedere, perché sono tanti cantanti emergenti che non hanno la possibilità insomma di avere grande palcoscenico, però il web dà questa possibilità virtuale.

0: ed è bello poter veramente scrollare un po' tutto, vedere come questo mondo sommerso di cantanti italiani, ci sono tantissime voci bellissime che meritano l'attenzione, e quelli che hanno, quelli che accettano la collaborazione, secondo me, è la possibilità sia per l'autore sia per cantante di farsi conoscere di più. Poi succede che quando io mandavo le presentazioni della demo, perché pensavo che si sposasse bene con la voce di Vanessa, lei poi mi ha confidato che quando ha ricevuto la lettera, lei leggeva il libro sulle sirene, perché questo ha letto come un segnale.
1: È vero, una sincronicità incredibile.
0: Una sincronicità, è vero. Ma ti devo dire di più, che anche altri cantanti, succedeva che quando proprio quel momento che di ricevere informazioni, l'invito di collaborare, vivevano presso poco un qualcosa che era descritto nel mio brano, nel mio testo. E questa è una cosa pazzesca.
1: Tu ci credi a queste, come dire, a questi segnali che attraversano le dimensioni e che uniscono le persone, quasi ci fosse una trama invisibile che le lega attraverso delle affinità, non lo so.
0: Sì, Mariana, io ci credo tantissimo. Io innanzitutto anche il processo creativo, ti devo dire che non sono sempre io a governare questo processo della scrittura. È un momento magico che io non sono sempre pronta a scegliere il tema. È il tema che sceglie a me, mi prende come un tramite.
1: Sei uno strumento. Sì.
0: Sì. Sicuramente c'è qualche incontro con qualcosa più grande.
1: Ma questo è un qualcosa che tantissimi artisti riportano, ma anche chi scrive semplicemente delle poesie o qualsiasi altra cosa, il sentirsi proprio dei canali per, chiamiamola, questa coscienza dentro la quale siamo immersi, che vuole farci sapere qualcosa, fondamentalmente.
0: Te lo confermo. Certe volte mi fa anche addirittura paura, perché mi sembra essere presa in assaggio.
1: Mi piace moltissimo questa cosa che ci racconti, di sentirsi presi in ostaggio, ma credo che sia una maniera straordinaria di sentirsi presi in ostaggio in questo modo, perché poi ti rendi conto che alla fine riesci a produrre qualcosa di bello che mette in comunicazione le persone.
0: Assolutamente, perché anche un altro particolare che ti posso dire, che magari alcuni artisti, quelli che io volevo nel mio progetto, mi tiravano per il lungo e non alla fine mi come dire, rifiutavano a partecipare, ma io rimanevo un po' male. Ma poi sai cosa succedeva? Che il giorno dopo arrivava quello che era meglio. E allora io dico, vuol dire che se mi hai fatto la domanda se io credo incroci di destini, forse doveva proprio io passare attraverso questa delusione che uno magari spariva, ma perché doveva arrivare quello giusto?
1: È certo, perché non tutti gli incontri sono destinati a farci incontrare persone che restano.
0: No, vuol dire che proprio il destino mi indirizza verso quella scelta giusta. Ho sentito anche questa particolarità pazzesca.
1: Quindi c'è, secondo te, perché ci riflettevo proprio parlando di sincronicità, no? Ci riflettevo l'altro giorno sul concetto, no, di avere fede, che per me non è credere in un'entità superiore. Per me avere fede è abbandonarsi a questi flussi che ti portano dove tu trovi quello che ti serve, quindi ti abbandoni un po' come la corrente, le sirene, no?
0: Ma poi noi siamo donne, noi siamo portatrici di questa intelligenza intuito.
1: Sì.
0: Magari gli uomini sono più razionali e loro pretendono di avere la logica e vogliono comandare loro queste cose qua. Deve essere tutto chiaro. E tutto quello che non è chiaro dicono no, non lo vogliamo.
1: Ma è, sai, vero, siamo come dire, no? Elementi complementari, perché la donna è liquida, umorale, quindi si occupa un po' dell'intuizione, delle emozioni. L'uomo ha la struttura e quindi ha quello che regge, come si suol dire, l'impatto della materia. Per me, cioè, dobbiamo radicarci nella consapevolezza di questa diversità per trovare la comunione fra gli opposti, quasi, no? Che dici tu? Perché in sirena si tirano in ballo proprio questi argomenti, quindi ecco, cominciamo a parlarne.
0: Esatto, è proprio così, perché ci completiamo, due mondi ci completano. Poi gli uomini che nel passato sono stati quelli creativi, diciamo, accettati dalla società, perciò erano artisti, musicisti. Il tema di questa forza della natura, che di solito è la donna che è portatrice, perché può affascinare, può attirare. Però
1: il canto della sirena, no? Come
0: il
1: si suol dire,
0: la sirena si fa dove ti porta, è un pericolo, no? Perciò è come è un simbolo di qualcosa che non si capisce fino al fondo, bisogna semplicemente prendere così com'è, ecco. E questo è il tema anche di questo brano, però questa sirena non è l'archetipo, diciamo, un po' storico, patriarcale, come paura, come un male. Ma anzi, cioè, si rende che prende l'autocosciente e dire sì, io sono così, però non sono un male, io sono una soft power che può essere incantare e come dire, e portare il piacere, portare il relax, portare il bello nella vita, ecco.
1: Come ti è venuta l'esigenza di scrivere Sirena? Cioè, questo flusso che è arrivato da solo, oppure c'è stata una scelta anche tua, come dire, razionale, voler far passare una serie di messaggi attraverso questa figura simbolica, perché parliamo fondamentalmente di questo, no?
0: Certo, no, vabbè, perché questi 30 brani che io ho scritto, comunque io volevo scrivere quello che è la psicologia umana nella forma sonora. Perciò io scelgo quei temi universali, sono quei temi che ognuno può indossare e dare anche gli strumenti agli ascoltatori, se li possa, poi se lo scelgano uno questo o un altro brano, come quello che insomma per il loro playlist, ecco, sono questi brani che si può usare anche per raccontare agli altri il proprio stato d'animo, quando non trova le parole per spiegare come si sente, cosa vuole. Perché tante cose noi le sentiamo, però o abbiamo vergogna oppure non abbiamo strumenti verbali per raccontare cosa sentiamo, anche parlando con noi stessi.
1: Esatto, quindi diciamo che anche tu sei d'accordo di quanto possano essere funzionali sia nella comunicazione con gli altri ma anche con noi stessi i simboli e gli archetipi, perché di questo, no?
0: Assolutamente, perché la storia umana è un mito, è una fiaba. Tutto quello che noi possiamo, diciamo, tutti i soggetti, non soggetti, tutte le storie, anche dei libri, composizioni, delle opere d'arte, c'è un limite particolare di tutte le possibili storie. Poi dipende dalle scuole, uno dice che sono 10, altro dice che ci sono 30 e non si può inventarne altri, perciò musica è quello spazio di comunicazione dove è semplice a capirsi, anche se tu non hai altri modi per capire cosa sta succedendo.
1: Quello che colpisce di questo brano, Anastasia, è l'intento di coniugare tante sonorità differenti all'interno di un singolo brano, no? C'è un arpeggio, c'è quasi una sonorità anche orientale che mi ha fatto pensare al Giappone, come se questo simbolo, questo archetipo, quest'essere che non è definibile, perché certe mitologie la definiscono anche metà uccello, poi c'è la parte invece che ha metà di pesce, potesse essere, come dire, rappresentata in tutte le forme, in tutti i suoni possibili.
0: Sì, perché io quando scrivo io ho questa visione cinematografica anche della musica, perché io quando scrivo e scelgo, diciamo, l'arrangiamento, io ho davanti anche il quadro proprio visivo. È come se fosse una fiaba sonora che richiedeva anche questi arrangiamenti particolari, sono stati usati flauti etnici e arpa celtica. Perciò abbastanza nordico, tu hai sentito
1: sì, vero.
0: Però va bene,
1: ma non so, infatti cioè io razionalmente dico ma c'è l'alpa celtica, cioè è chiaro che il riferimento è più una mitologia nordica, però non so, è venuto fuori anche il Giappone, secondo me, non te lo so dire perché.
0: E ti ringrazio, tu hai allargato geografie del nostro brano, ti ringraziamo.
1: Ma forse perché Anastasia, vuoi che vogliamo suddividere, no, il mondo in aree geografiche, in miti e cose differenti, però alla fine è come come se tutto portasse nello stesso luogo di suoni e di visioni.
0: Assolutamente, dei sentimenti, del sentire degli esseri umani, sono tutte cose uguali, che possono essere appunto raccontati con questo o con un altro suono, ma noi umani siamo uguali. E la musica è la possibilità di... come dire, anche parlare alle persone dall'altro punto del pianeta e saranno capiti comunque.
1: Sì. Ti leggo un messaggio della nostra amica Verusca Dossi Lazzuli, che ti vuol dire: essere un canale non è semplice, ma è un privilegio. Le persone si avvicinano e restano se sono sulla stessa vibrazione. Adoro la figura e il simbolismo della sirena. Tu sei d'accordo con la nostra Verusca?
0: Assolutamente, la ringrazio di questo commento. Bisogna essere aperti alla comunicazione, è come le reti che la sirena appunto può buttare nell'acqua, il pesce dello stesso calibro rimangono, il mondo è grande.
1: La grandezza delle maglie definisce poi, no? Chi passa e chi va.
0: Esatto, io la vedo così.
1: Ascolta, dunque in questa rete della sirena che hai, come dire, improntato a livello di visione e di concetto, è rimasta impigliata poi Vanessa Berni. Raccontaci come avete lavorato insieme a questo brano.
0: Io ho proposto questo brano in un genere particolare, insolito per diciamo pop italiano, perché non ci sono tanti esempi di questa sonorità di ambient pop. Non è soltanto pop, ma questo che è stato decorato con appunto tutto quello che sussuri, tutti questi rumori della natura, cioè proprio perché che
1: è un suono evocativo, è molto evocativo, Anastasia, molto
0: evocativo, fiabesco. Perciò abbiamo voluto, prima abbiamo registrato questa linea principale della voce, però non mi soddisfava perché appunto non c'era questa la parte appunto di ambient. E nella seconda battuta Vanessa ha cominciato a registrare la mia richiesta, tutto quello che il decoro che stava attorno, sussurri, risate, e lei mi ha detto che proprio questa sezione per lei è stata veramente difficile, perché oltre alle capacità vocali richiedeva proprio l'impegno artistico. Cioè, mi sono stancata molto di più, per me cantare è molto più semplice.
1: Esatto, ma sai che pensandoci bene ti si può dar ragione, perché alla fine il canto, quando hai trovato la linea, sì, ti eserciti, però tutto il corollario, tutto l'arrangiamento intorno, il concept è un lavoro enorme.
0: Sì, sembrava che dovevo fare due risate, però mi ha detto che ha messo più tempo e ha faticato di più, ha sudato. E tra l'altro poi non so se hai sentito che ci sono tre lingue che sono state usate per questo brano. Ci sono anche le frasi in russo.
1: Sì.
0: E quando io abbiamo lavorato con Vanessa per la pronuncia giusta anche di queste due frasi in russo, ecco, e poi c'è in inglese, appunto, in italiano, il corpo. Volevo proprio mescolare tutte le lingue insieme, perché appunto nell'immaginario Rosauka, per esempio, in inglese, in russo sirena si dice Rosauka,
1: sì.
0: Ecco, può parlare in qualsiasi lingua, giustamente, grazie alla musica nel nostro caso.
1: Sono delle metafore veramente, come dire, illuminanti. Quello che colpisce però in questo brano, cioè questo intento che in qualche modo vuole ribaltare l'immaginario che abbiamo acquisito di questa figura, che è percepita anche un po' in maniera negativa, no? Un po' demonizzata, aggressiva, la sirena che vuole divorare i marinai. Ma in questo testo si parla delle trecce che vengono sciolte e che si trasformano in reti, quindi le reti sarebbero questi capelli che vengono però lasciate alle correnti, non per imprigionare qualcuno o qualcosa.
0: Non vuole soltanto incantare, vuole evocare immagini, intuizioni, stati d'animo, anzi aiutare proprio al momento di relax o trovare un punto di appoggio nelle situazioni anche magari di tensione nella vita reale. Tra l'altro io ho fatto anche video per tutti i brani, anche per il brano Sirena, che sarà pubblicato tra poco sul mio canale YouTube.
1: Perché infatti l'ho cercato e non l'ho trovato, evidentemente sì, non è stato rilasciato.
0: Perché stiamo uscendo con video pian pianino, praticamente se buttiamo via tutto possiamo anche incasinare un po' gli ascoltatori. Tra poco uscirà, e intanto sul mio profilo Instagram si può vedere i pezzi che io metto raccontando i lavori, appunto presentando le artiste. E capisco che adesso la soglia di attenzione è molto bassa, certe volte mi dicono canti bene, perché io comunque firmo
1: il brano sì,
0: anche
1: sì,
0: con
1: sì.
0: il mio nome. Io non canto e continuo a dire che non è la mia voce, e io sono quella che è appunto autrice, produttrice e l'ideatrice di questo format. C'è comunque la mia mano nella scelta della direzione artistica, nel appunto tutto unione di tutte queste novelle musicali in un unico racconto, e come il teatro, diciamo, della canzone vista da me, come io vedo la sonorità della canzone italiana. Però Vanessa la presento appunto sul mio Instagram, si potrà vedere anche sul video che uscirà su YouTube. È una bellissima cantante, una bellissima donna, è veramente un'immagine della sirena moderna, molto dolce e molto bella.
1: La foto che fa da pubblicità al singolo è lei, dove si vede questa donna immersa nell'acqua?
0: Sì.
1: Quindi ecco, confermiamo che è veramente molto molto molto bella, potrebbe essere tranquillamente scambiata per una sirena, diciamo.
0: Esatto.
1: Nel video che tu produrrai per questa canzone si farà in qualche modo riferimento anche vago a Ulisse, Odisseo?
0: Sì, certo, perché Ulisse doveva essere legato per non, diciamo, cadere nelle trappole. Invece qui ascoltatori della radio e tuoi ascoltatori possono stare tranquillamente ad ascoltare i brani.
1: Non corrono pericoli.
0: Perché li assicuri l'integrità.
1: Un po', sai, quando ho ascoltato il verso della canzone, no, dove si dice che si scioglie queste trecce, mi è venuta pensata, mi sono ricordata la canzone quella "sciolgo le trecce ai cavalli", no? Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono. Quindi anche questa idea di libertà dentro a questo gesto di sciogliersi i capelli.
0: Certo, esatto. No, è proprio il potere che ha, naturale, che ha la donna, che deve riconoscere in se stessa questa cosa, perché riconoscendo in se stessa queste capacità di natura, lei può ritrovare la propria forza e risolvere tante situazioni.
1: Secondo te, di questi tempi, in questa epoca storica, vediamo, no, un po' le cose per sommi capi, come stanno andando, anche tra il genere maschile e femminile, secondo me non è che va tanto bene per come si stanno mettendo le cose, sembra che il dialogo sia sempre più difficile e gli arroccamenti sulle posizioni sempre più estremizzati. Quanto è importante ritornare con l'immaginario ad attingere a queste mitologie e a quello che ci vogliono dire?
0: Le mitologie di solito è la descrizione di qualcosa che non capiamo in una maniera razionale, perciò rimangono. I miti, secondo me, sono destinati a rimanere, perché oppure nasceranno degli altri miti. E noi viviamo in questo momento di cambiamenti, quando appunto tutto quel nostro immaginario del passato può essere cambiato con tutti questi sviluppi digitali dell'intelligenza artificiale, tutti questi discorsi degli ultimi, insomma, settimane. Viviamo un momento di passaggio, vediamo cosa succederà.
1: Secondo te quali potrebbero essere nuove forme di mitologia che emergeranno da questi anni? Che figure tu vedi emergere che possano portare un messaggio, come dire, costruttivo per il futuro, una sorta di mito funzionale al futuro?
0: È una domanda un po' difficile. Non sapere, non sa cosa sarà domani, e appunto c'è un momento proprio di passaggio. È importante di non perdere quello che è la nostra umanità, perché possiamo essere sostituiti in qualche maniera da qualcosa molto più razionale, molto più efficiente, ma meno umano, e meno... sarà un'altra civiltà dove saranno miti diversi.
1: Assolutamente diversi. Sarebbe interessante capire che cosa ne scaturirà da questi anni molto confusi, anche molto concitati, difficili da comprendere. Però diciamo che la musica e persone come te che si impegnano a decodificare a livello simbolico e metaforico la grande coscienza intorno a noi, che non credo quella muterà, resterà tale, no? Che dici?
0: Finché c'è uomo su questa terra avrà bisogno di questi spazi, dell'emozione. E quello che io vorrei, l'obiettivo diciamo di tutto questo mio impegno, è di portare l'emozione. Se funziona questo, vuol dire che tutti gli sforzi, tutto il lavoro, tutta la mia... questa idea,
1: questo impegno grandissimo che sai. E una volta ultimato questo grande enorme lavoro legato a Un bacio di fortuna, che stai ancora sviluppando, tu pensi che ti ritornerà la voglia di cantare, oppure questa è una, come dire, una formula che pensi resterà la tua?
0: È una formula, diciamo, dove io volevo presentarmi al mondo, agli ascoltatori italiani, perché in italiano, però in modo parallelo io sto già producendo un format simile in lingua inglese, dove invito anche cantanti di lingua madre inglese da tutto il mondo. Perciò stiamo già lavorando a produrre i brani in lingua inglese e anche in russo.
1: Cioè, esatto. Ma tu in 24 ore, una giornata, riesci a...
0: Io ormai, come ti dico, soltanto qualcuno ha deciso che devo fare questo, nel senso che
1: ti sei messo a disposizione, insomma.
0: Sono messa a disposizione, e poi ho individuato anche alcuni artisti con quali intendiamo di lavorare anche quando sarà, cioè, quando termina l'uscita di tutto questo progetto in EP. Perciò stiamo già lavorando per i brani che vanno oltre questo format, perché la loro vocalità, la loro visione, diciamo, della loro evoluzione artistica è molto, si ritrova con l'estetica dei miei brani. Perciò sono molto felice, questo risultato fantastico, perché a me sempre piaceva, come sempre, da quando ho cominciato a realizzare questo progetto, ho capito che a me sarebbe piaciuto essere un po' come Mogol e gli artisti per quali lui ha scritto, perché insieme si faceva un valore in più. L'artista proponeva, l'autore proponeva il brano che interpretato dalla voce giusta faceva crescere sia artista e anche aiutare all'autore di continuare a scrivere, cioè un valore nuovo. Perciò a me piaceva trovare il mio cantante, che insieme possiamo produrre un valore nuovo.
1: Il produttore di questo brano è Fabio Vaccaro. Vi siete trovati subito in sintonia per riuscire a far convivere questi suoni elettronici, moderni, ambient, no? Con degli strumenti più ancestrali come l'arpa o i flauti? C'è stato un momento di, come dire, calibratura, oppure è successo tutto in maniera molto spontanea?
0: Diciamo, produttore Fabio Vaccaro di Pocket Studio di Brescia è stato un arrangiatore di questo brano. Io ho deciso che voglio curare non soltanto l'idea del testo e della melodia, ma anche indicare la mia visione di sonorità. Perciò io quando comincio a lavorare con un pezzo, io lavoro sia con la cantante sia con lo studio e gli scrivo come direttore artistico la mia visione di sonorità, perciò chiedo già di come dire, proporre alcune scelte degli strumenti, del ritmo, del bass, del mood sonoro. Alla stessa cosa chiedo anche all'artista, perché insieme facendo le prove vediamo dove mettere meglio accenti, come cambiare finali, cosa si portare avanti, indietro.
1: Tu hai un'idea già molto ben chiara e quasi definitiva, no? di come dovrà essere il pezzo.
0: Io ho idee che posso descrivere nella maniera del prompt, come si dice. Io del testo descrivo quello che voglio, invece l'arte dello studio, dell'arrangiatore è di capire cosa vuole, di propormi le soluzioni. E con Fabio Vaccaro mi sono trovata sempre molto bene, perché lui intuiva subito quello che volevo ottenere io.
1: Ti è mai successo che interagendo con l'arrangiatore e poi l'artista che avrebbe interpretato il brano, che essi a loro volta ti proponessero, che so, qualche modifica, qualche interpretazione differente, quindi un voler aggiungere qualcosa di loro stessi ai tuoi brani?
0: Innanzitutto la partecipazione dell'artista vuol dire per forza la presenza anche di loro energie e della loro visione, perché grazie alla loro voce, al loro corpo, ecco, nasce il brano, perché senza non sarebbe stato possibile. Ecco, però all'inizio, quando io cominciavo, io davo più spazio diciamo ai cantanti di portare loro idee, perché non era ancora molto pratica anch'io di lavorare con cantanti, e devo dire che è stato per esempio uno o due brani dove la partecipazione del cantante era più forte della mia idea. Io ho lasciato fare, infatti come dire, era sì il mio brano, però alla fine ho deciso che non voglio farlo in futuro, perché siccome io firmo vuol dire che devo insistere sulla mia visione di sonorità.
1: Esatto,
0: e poi ho cominciato proprio a fare passi chiari che io che cantante deve accettare la mia visione di come viene trattata la loro voce nel mio brano.
1: Ti è mai successo che di fronte a queste linee abbastanza determinate qualcuno abbia detto: no, guarda, se non riesco a dare il mio apporto artistico libero, non lo faccio?
0: Sì, è successo più volte. Alcuni per esempio pretendevano, non alcuni, cioè è stato il caso quando cantante a quale piaceva il brano ha detto: no, io tu scrivi il brano, adattalo alla mia alla mia vocalità. Però il mio approccio per questo progetto era scrivere il brano puro e dopo cercare la voce per questa mia idea. Io non scrivevo per un certo artista.
1: Certo. Era l'artista che doveva indossare il tuo abito, come
0: perfetto.
1: Ma sai, l'importante è essere chiari, no, all'inizio di ogni cosa, in maniera che poi tutto vada nella direzione definita, senza grossi scossoni o malintesi.
0: Non è semplice, lo so. Devo capire che anche i cantanti loro non sono semplici, sono persone artistiche, creative,
1: esatto,
0: hanno loro lune, eccetera.
1: Per questo che ti dicevo, conoscendo un po' anche, no, non l'ego in senso cattivo, intendiamoci, tanto ogni artista, no, ha una propria, come dire, autocentratura, e quindi ci tiene anche ad esprimersi in maniera autonoma. Dico, magari non è così semplice riuscire a... Ecco, Anastasia, è stato un grande piacere. Io purtroppo devo salutarti perché abbiamo il notiziario che incombe.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere averti con noi.
0: Grazie mille, spero alla prossima.
1: Assolutamente sì. Buon sabato, ciao.
0: Buon sabato, ciao.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia, della difesa, di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kyiv Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN è immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese, riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
1: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
0: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza. Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: questa bella musica, questa bella musica, dice che sono arrivato io, un certo Nazareno. Ma prima di me.
1: Chi sarà questo Nazareno che abbiamo ora in diretta?
0: Ecco, arriva lì, sono le 2:11 poco dopo.
1: Un neofita sei, un neofita che muove i primi passi.
0: Sì, poi vengo qua, quasi quasi sempre qua.
1: Sempre qua stai.
0: Esatto, non so perché.
1: Stazionario. Qua. Beh, quanti anni sono che vieni qua, Nazareno?
0: Siamo ai 50, eh?
1: 50 anni!
0: 50 anni a Radio Nuova Macerata, pensate! E tu adesso quanti sono?
1: Io sono 16 in azienda.
0: 16, ma insomma, anche su 16,
1: mi hai fatto salire 16 anni fa.
0: Beh, sai, prima abbiamo fatto questo prima... e poi.
1: Prima altre tappe.
0: Ecco.
1: Cioè, ti sei mai pentito di avermi fatto salire a bordo?
0: Ma no! Il sabato, tutti quanti hanno detto, che bel sabato! Vorrei una cosa grande. E dicevano queste cose, tutti quanti ancora lo dicono.
1: Veramente?
0: Quindi... Sì.
1: D'accordo, consensi, quindi mi stai. Mi hai creato tu, Nazareno, quindi prendi il merito.
0: Più di questo, che cosa vuoi?
1: Che cosa dovevi fare più di questo nella vita? Tra l'altro, vogliamo dire ai nostri ascoltatori che un nostro amico comune. Sto parlando di Francesco Ciccarelli, è stato colui che mi ha, come dire, non introdotto, mi aveva invitato a fare questa intervista.
0: Introdotto si vuole dire, invitato.
1: Mi aveva invitato qui in questo studio a fare questa intervista nel 2010 insieme a te.
0: 2010, vero?
1: Sì, eravate tu e lui che facevate una trasmissione, Nazareno.
0: Abbiamo fatto festa quella volta, cos'è?
1: Quella volta presentammo il primo libro che avevo pubblicato, Anima Nuda, e io lessi delle poesie, parlammo insomma di quello che avevo fatto, e tu dopo un mese mi hai telefonato perché mi dicesti di lasciare il numero e mi proponesti di fare questa cosa.
0: Ecco, lo vedi, cara mia.
1: E quindi il nostro Francesco Ciccarelli mi ha rivelato, perché poi mi ha mandato delle domande, che sta scrivendo qualcosa sui 50 anni della radio. Non so se tu lo sapevi, Nazareno.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sì, allora, un'altra... Ci sono parecchi che fanno un po' qualcosa.
1: Sì. Sta mettendo a punto questo libro. Noi lo riveliamo così, tanto non ce lo
0: voglio vedere cos'è poi, eh? Vogliamo qui.
1: Ma immagino che se è un progetto che non si è limitato ad intervistare me, voleva sapere insomma.
0: Beh, anche a te qualcosa insomma poteva dire.
1: Mi ha chiesto come abbiamo lavorato insieme questi anni, come ci siamo trovati, che cosa ho imparato da te, tante cose.
0: Pensa io e te quante cose abbiamo dato al mondo,
1: al mondo intero, quantomeno alla nostra città, alla nostra Italia, a chi ci ha ascoltato, via, diciamo così.
0: Ma no, anche il mondo, perché ormai il mondo si comincia a stare, cioè ognuno comincia l'altro, capito?
1: Il mondo è diventato piccolo, è facile,
0: piccolo, certo.
1: Raggiungere ogni luogo, hai ragione anche in questo.
0: Ma questo è bello, no? È meglio,
1: Sì, anziché
0: si abbattono con il boom, bam, qua, là, su e giù, almeno si abbracciano.
1: Assolutamente, invece di buttare bombe, ascoltiamo la radio.
0: Ascoltate Radio Nuova Macerata e tutti gli abbracciati, tutti un altro. Belli, siamo belli, eccetera.
1: Poi Radio Nuova Macerata non propone la musica che voi ascoltate nelle altre radio, perché qui abbiamo una musica, più personalizzata.
0: Più
1: personalizzata. Anche pezzi più vecchi, quindi c'è un po' questa aura di nostalgia nel proporre le canzoni, ma soprattutto noi parliamo tanto in questa radio.
0: No, l'ultima cosa che voglio dire è che quello che tu dici, ci sono delle persone che sono avanti su tante e dicono, ma perché non vediamo anche quelle cose che c'erano prima ogni tanto, anche quelle riprendere.
1: È vero, ma in questa radio con la musica lo facciamo. Chiaro che noi non potendo mandare immagini o spezzoni, no, di trasmissioni per fare revival, ci basiamo sulla musica.
0: Attenzione che potrebbe arrivare anche lì alla TV. E poi non lo so,
1: Ah sì? C'è questa probabilità?
0: Tutto può accadere, quindi...
1: Ma magari, dai, magari. più cose arrivano e meglio sarà, Nazareno. Meglio
0: perfetto,
1: sarà.
0: Questo sì che ci vuole.
1: Allora, abbiamo qualche minuto da passare insieme facendo due chiacchiere. Tu, Nazareno, hai un argomento di cui vorresti parlare, oppure, che ne so, qualche piccola notiziola, così, un putpurri di qualche curiosità, come facciamo molto spesso?
0: Ma qui la faccenda è che stiamo per arrivare al primo, dove si va a scuola, dove si vanno le cose, insomma, si cambia un po' la vita, no? Anche per chi ci sta qua a sentirci.
1: Beh, settembre naturalmente è il periodo in cui riaprono le scuole, quindi ci sono i cambiamenti, gli assestamenti nelle famiglie, ecco. I bambini che vanno sistemati, anche le prime difficoltà che attraversano i bambini che vanno alle elementari. Io ad esempio ho mio nipote, che fa l'asilo da quando era piccolino, che aveva 9 mesi, già ha cominciato ad avere i mal di testa il sabato la mattina prima di partire, perché evidentemente il cambio, no, tra l'asilo e la percezione della scuola è un traguardo importante per i bambini, che secondo me oggi sono sottoposti a un carico di stress che noi non avevamo, Nazareno.
0: Questo è vero, sì. Oggi si fa un sacco di cose.
1: Forse troppe, vuoi per gli impegni dei genitori, vuoi per quasi la necessità, no, di tenere questi bambini impegnati tutto il giorno, proprio perché i genitori purtroppo devono lavorare, e quindi più attività riescono a far fare ai bambini, più hanno il modo di tenerli al sicuro, che ne so, in palestra o negli orari dopo la scuola. Solo che a volte io ho rilevato che questi bambini hanno la necessità di restare tranquilli a casa.
0: Ecco, tu come fai? Qualche cosa?
1: Di non avere impegni.
0: Ecco.
1: È un aspetto importante che dobbiamo tenere ben presente, secondo me, proprio per non correre il rischio di sovraccaricarli di impegni. Ricordiamoci che sono sempre bambini che hanno bisogno del loro tempo gioco fuori dal mondo, perché il cervello si deve in qualche modo spegnere e resettare. Dobbiamo dare il tempo ai bambini di avere tempo libero.
0: Ecco, questo è giustissimo. Quindi sentiamocelo tutti e ognuno faccia qualcosa.
1: Trovare l'opportunità di farli stare tranquilli anche loro, senza che abbiano delle cose da fare, perché adulti magari ci piace anche, no, essere super impegnati, avere un impegno dietro l'altro, non so a che cosa possa servirci, poi ognuno ci diamo le nostre risposte, però per me si è bambini una volta sola nella vita, ecco. E quello che ci perdiamo, quel tempo fuori dal tempo dove possiamo dedicarci al gioco, a costruire con la fantasia, a spegnere la mente, non ritornerà più, perché poi la vita si complica e avremo impegni che assolutamente, anche volendo, non potremo derogare, la giostra non potrà essere fermata. E la mia paura proprio che riguarda questi tempi, quest'epoca, è che stiamo sovraccaricando i bambini.
0: Questo è vero, sono, anche io sono di questa faccenda, e naturalmente facciamoli, come dici tu, fare qualcosa di bello, no?
1: Quantomeno, ecco, rilevare questa cosa e porci attenzione. Io non so, vi chiedo, se siete in ascolto, di farci sapere come la pensate, se ritenete il mio proposito, la mia riflessione completamente errata, oppure potete trovarci qualcosa di significativamente accettabile. Ecco, insomma, fateci sapere come la pensate al riguardo, e ricordiamoci sempre com'erano i belli i tempi di quando eravamo bambini noi, proprio, che potevamo dedicarci al gioco, no? Impegni, senza stress di troppe situazioni alle spalle. Nazareno, che ne dici se...
0: Beh, intanto diciamo che ci vuole dire qualcosa, 0733 23 75 75.
1: Prima di... avere in linea il nostro ospite, perché avremo qui il frontman dei Mater, e tra poco lo raggiungeremo. Non so, leggiamoci qualche piccola notizia, qualche curiosità che vi trovo qua.
0: Vediamo.
1: En passant su
0: cosa
1: Focus, su Focus. Qual è il colore degli occhi più raro?
0: Quale saranno?
1: Tu, Nazareno, di che colore hai gli occhi? Azzurri.
0: Azzurri.
1: Come il principe azzurro.
0: Vedi che bravo.
1: Il colore più raro degli occhi, a quanto ha rilevato l'American Academy of Ophthalmology, soltanto il 2% della popolazione mondiale ha gli occhi verdi.
0: Che verdi, non è male.
1: Sì, sono molto belli gli occhi verdi. Anche se negli Stati Uniti questa percentuale sale al 9%, resta comunque un colore poco diffuso. Sì, facendo mente locale è vero che ho conosciuto poche persone con gli occhi verdi.
0: Ecco, pochi.
1: Il motivo è genetico. Per una percentuale vicina al 75%, il colore degli occhi è determinato da un gene che controlla la produzione di melanina, un pigmento marrone.
0: Marrone.
1: Sì, anche se possono intervenire altri geni, la tonalità dell'iride sarà azzurra anziché marrone solo se la melanina sarà quasi assente. Perché gli occhi siano verdi, il processo è però più complicato e quindi per questo più raro. Non esiste infatti alcun pigmento verde, ma piuttosto un peculiare mix genetico che porta a un fondo marrone molto chiaro, a cui si aggiunge un lipocromo, cioè un pigmento giallastro che si trova anche nel torlo dell'uovo o nel burro, che colpito dalla luce la riflette dando una sfumatura verde all'iride. Infatti, se ci fate caso, io questo l'ho rilevato, chi ha gli occhi verdi, se la luce del sole lo colpisce direttamente, il verde diventa quasi ocra. Sì, questo conferma appunto quello che ci sta dicendo l'articolo, che sotto il verde c'è questo fondo ocra giallo determina questo colore. È difficile arrivare alla combinazione genetica che porta a questo effetto, in cui il giusto tono di marrone è bilanciato da un'adeguata quantità di lipocromo. Per questo, specialmente in alcune popolazioni, il colore verde è molto molto molto raro.
0: Passiamolo un po' di più su, qualche volta a tanti magari gli piace.
1: Ma sa, si dice che gli occhi azzurri, no, siano quelli più belli, affascinanti, no, non lo so. Io da piccola, Nazareno, avevo un debole, sognavo l'uomo con gli occhi azzurri.
0: Azzurri?
1: Sì, sì, per me non c'era verso, il mio principe azzurro doveva avere appunto anche gli occhi azzurri. Poi il tempo, i gusti sono cambiati.
0: Quando uno vedevano queste ragazze e ragazzi, insomma, vedevano gli azzurri.
1: Sì, sarà che la Disney ci aveva proposto, no, l'idea del principe azzurro biondo con gli occhi azzurri, noi bambine ci adeguavamo a quel modello. Poi, andando avanti, comincia ad apprezzare anche gli altri colori, no? Gli sleghi all'idealizzazione, anche gli occhi neri sono molto belli, molto
0: ma i neri non lo sai, un po' così neri, ma non so, un po'
1: l'occhio nero, ovvio che è un marrone molto scuro, non è nero come la pupilla, ma viene definito l'occhio nero, l'occhio scuro. Poi nel tempo ho subito molto il fascino dell'occhio verde, ma mi piace specialmente il verde bosco.
0: Perché verde bosco?
1: Sì, c'è anche questa tonalità del verde,
0: sì,
1: il verde bosco, che è un verde con più marrone.
0: È vero, sì.
1: Una tonalità di verde che tende quasi al marrone. Allora, adesso noi facciamo la pausa pubblicitaria.
0: Un sacco di cose che abbiamo detto, quindi per il momento poi altre cose arriveranno.
1: Facciamo la pausa pubblicitaria, ci ascoltiamo il brano Adolescenti dei Mater e poi abbiamo qui il frontman.
0: Wow!
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: finisce così,
1: è finita subito questa cosa, neanche dirsi io posso.
0: Finisce subito così all'improvviso, ma la nostra regia mi ha detto che il nostro ospite non è ancora pronto, non è pronto e non ci risponde. Noi continueremo a provare finché non ci risponderà. Nel frattempo parliamo di qualcos'altro.
1: C'è un sacco di cose da dire, come no?
0: Ma sì, in questa epoca è molto importante la memoria. Tu come sei messo?
1: La memoria io ci sta, però
0: ogni tanto volta, così sì, facilecca,
1: mi fa fare sì, qualcosa, dico ma che era quello, non mi ricordo più, ecco.
0: A volte succede che non vengono le parole,
1: questo perché uno magari va su con un po' di anni non era come a 20-30 ancora, già insomma
0: mi succede spesso che durante la chiacchierata

0: che ce li consiglia qua Focus nella sezione della psiche, perché la psiche è importante da scandagliare, gente. La psiche è tutto, è tutto.
1: Cos'è la psiche? Per esempio, uno ti dice, ma che dice con psiche?
0: La psiche è tutta la sfera cognitiva, Nazareno, però
1: cognitiva. Tutta
0: la sfera cognitiva che riguarda sia la mente, ma anche, secondo me, un altro aspetto della psiche ci potrebbe essere, perché anticamente la psiche veniva quasi intesa come tutta la coscienza e poi successivamente è stata fatta la suddivisione. Noi
1: Qualcuno dice che oggi la coscienza tante volte non c'è sta tanto, però
0: i greci avevano tutto un'interpretazione.
1: Dicelo un po', che tu lo sai bene questo.
0: La psiche era anche il soffio vitale per gli antichi, Nazareno. Non era solo la mente razionale, era qualcosa che ci abitava molto più profondamente rispetto al ragionamento. Invece forse noi per psiche intendiamo in questa era soprattutto il meccanismo mentale, il ragionamento, quindi quello che si agita nei nostri pensieri.
1: Corriamo e non stiamo attenti.
0: Abbiamo un ospite?
1: Sì, pare proprio che
0: pare che l'ospite dunque ci sia.
1: Pare di sì,
0: Pare che l'ospite ci sia. Allora io mi predispongo tutto di nuovo, perché qui avevo
1: buttato via tutto.
0: No, eccoci.
2: C'è l'ospite, c'è.
0: Ci sei.
2: Chiedo scusa, stavo facendo una cosa molto poco rock and roll, stavo portando sulla spesa.
0: No, ma sai, Riccardo, ti abbiamo chiamato 5 minuti prima e dunque dico magari siamo stati noi in anticipo e non era pronto per questo.
2: Voi siete perfetti, ci mancherebbe.
1: Vabbè, anche quello che hai passato lo vorrei portare, no? Quindi,
0: Anche la spesa l'ha messa a posto.
2: Ragazzi, purtroppo bisogna fare conti con un sacco di cose.
0: Si ha una famiglia sulle spalle, d'altronde.
2: Letteralmente, due gemelli di 10 anni abbarbicati.
1: Ti pare poco.
0: Che poi, tra l'altro, Riccardo, questi gemelli sono nati anche in una circostanza particolare. Raccontacelo subito, visto che sei stato tu ad aprire l'argomento con i gemelli.
2: Sono nati in una circostanza particolare, però sai che non so quale.
0: Ma raccontavi in un video, praticamente di questo video, di questo concerto dei Jane's Addiction.
2: Ah sì, ho avuto la notizia, no, poi sono nati, però io ho scoperto, sì, del fatto che i miei figli sarebbero stati innanzitutto due e poi che sarebbero arrivati la mattina del giorno in cui sarei andata a vedere Jane's Addiction.
0: E poi tu hai contattato la moglie, adesso non, qui, non sì, mi ricordo.
2: Sì. Molto carino, grazie, preparatissima. e molto carinamente io le mandai la foto dei bambini e loro, e lei anche da parte del marito, che presumo in realtà non ne sapesse niente, però io ho la prova che mi hanno fatto gli auguri.
0: Prima di menarti
2: sul palco, quindi.
0: Quantomeno una persona molto vicina a Perry Farrell.
2: Beh sì, direi proprio di sì, che si è riprodotta due volte.
0: Ecco, vicino di letto, come si suol dire.
2: Appiccicata.
0: Ecco, allora Riccardo, intanto ti do il benvenuto, abbiamo aperto una cosa così un po' rocambolesca, ma da queste parti.
2: Noi siamo rocamboleschi.
1: Ci vuole.
0: Difatti, proprio il video di Mater Adolescenti, ma la canzone stessa, il singolo, appena lo apri si viene travolti da una sincope di immagini, di parole, di lettere e anche di come dire, un suono di un certo tipo.
2: Abbiamo puntato sull'aggressione, soprattutto visiva, perché siccome non possiamo più puntare sull'aspetto, perché eravamo una boy band 30 anni fa, adesso c'è una elderly band, allora abbiamo detto vabbè, tante immagini veloci, così almeno non notano che il meglio è andato.
0: Non vi vedete bene.
2: Insomma, si poteva fare meglio.
0: Però guarda, ci sono le parole che captano l'attenzione, la focalizzano subito e quindi si funziona, uno si concentra sul tema,
2: Speriamo.
0: No, diciamo.

0: che il video per me è molto contemporaneo, usiamo questa parola perché ci sono queste immagini veloci, no? Anche molto glitch che a tratti tremolano e ci fanno venire la scossa. Però questo brano rappresenta per voi una sorta di transizione dall'inglese all'italiano, che immagino non so, per voi significhi qualcosa di specifico nella crescita della band, il vostro percorso artistico? Parlaci un po' di questo, dai.
1: Il brano è onestamente proprio tutto il disco, perché in realtà questo non è il primo brano che scriviamo in italiano. Questi brani che usciranno poi nel disco che esce il mese prossimo, anticipato da questo singolo, sono effettivamente i primi brani che abbiamo scritto in italiano, come conseguenza proprio di una scelta che per noi è, nel nostro piccolissimo, epocale, perché noi abbiamo comunque cominciato con l'inglese, come tanti, e non solo siamo andati avanti parecchio tempo facendo solo canzoni in inglese, ma io ho anche convinto che avremmo continuato così.
0: Poi cosa è successo?
1: Ma poi che è successo? Cioè, mi piacerebbe dire che c'è stato un momento di rivelazione, in realtà non è vero.
0: Nessuna rivelazione.
1: Non è mai così. Un po' di cose messe assieme mi hanno contemporaneamente mi hanno fatto. Cioè, da un lato io cominciavo a sentire, non essendo neanche più proprio un dodicenne, che l'inglese mi sapeva un po' di maschera, un po' di. Anche, non so,
0: di atteggiamento.
1: Sì, ma ingenuo, cioè, di quell'ingenuità anche un po' fastidiosa, cioè, basta giocare a fare gli americani, non lo siete, e non siete neanche inglesi, io sono di Bologna.
0: Si sente anche l'accento di Bologna, dai!
1: Già la scelta del nome in questo senso era stato un problema, perché quando abbiamo pensato al nome, cantavamo con l'inglese, però io dicevo, però il nome in inglese no, raga, cioè, che schifo, cioè, dai, per favore. Uno dice, però vabbè, in italiano e canti in inglese, allora siamo andati col latino che in quanto lingua morta.
0: Però mater intendete madre?
1: Intendiamo madre, sì, assolutamente.
0: Cioè,
1: sì.
0: Un nome per una band particolare, come mai?
1: Sì, cioè non so se è particolare, comunque non è casuale, ma guarda, la storia che mi sono stufato anche io di sentire me che la racconto.
0: Vabbè, noi non la sappiamo, abbi pazienza.
1: No, ci mancherebbe, era per dire che la faccio breve, non che non la voglio raccontare.
2: Sappiamo.
0: Dai,
1: io stavo guardando un giorno un video insieme a uno dei miei figli, tra l'altro, di Mother di John Lennon. E siccome il tema della madre per quanto mi riguarda è abbastanza importante, perché io ho perso mia mamma quando era ancora molto giovane, per cui chiaramente è una roba che, come diceva Dante, mi ha fatto parecchio girare i coglioni. È un tema che ritorna spesso anche in adolescenti, quando dico 8 febbraio 2010 è la data di morte di mia mamma, mentre 7 di agosto 2019 è quella di mio padre, perché non ci siamo fatti mancare niente.
0: Il 7 di agosto sai che è invece la data di nascita di mio papà?
1: Oh, beh, insomma,
0: che
1: tanto
0: anche,
1: almeno
0: purtroppo almeno non c'è bella. Lui, non c'è più neanche lui, però ecco.
1: Beh, vabbè, però insomma, è sicuramente più bello parlare di quelle di nascita.
0: Sì.
1: E quindi sentire Lennon che cantava quella canzone, peraltro io condivido con Lennon questa cosa della madre morta giovane, anche se insomma morì molto più giovane della mia, e mi toccò a fondo, anche perché la canzone è particolarmente straziante, e pensai che fosse un bel nome per il gruppo che ancora non ce l'aveva. Però poi lì mi è partito il discorso dell'inglese, dico, dai, non posso chiamare il gruppo Mother, e allora mi è venuto in mente Mother. E basta, tutto qua.
0: Fa pensare un po' a Replay di Alien.
1: Ah, sì, questo non me l'avevano ancora detto. Molti mi dicevano, come l'università, perché l'università di Bologna si chiama Alma Mater. Però no, semplicemente questo.
0: Io, essendo un'appassionata di film horror, dove ci sono alieni, queste robe qua che ci vado a nozze.
1: È vero, certo. Ci sarebbero anche quelli di Dario Argento, no?
0: Sì.
1: Le tre madri.
0: Esatto. Ma entriamo nel vivo di questo, ecco, di questo brano. Adolescenti, tu abordi il tema dal punto di vista degli adolescenti, oppure li guardi dal tuo punto di vista?
1: Ma allora, intanto, nonostante il titolo e il fatto che sembri un'invocazione, non è che io stia parlando agli adolescenti. Infatti, se ci si fa caso ascoltandola, il momento in cui dico adolescenti, adolescentesse. Che in realtà è un po' l'esito conclusivo di tutto il discorso che faccio, o che comunque al quale alludo durante il brano. Cioè, faccio un elenco di situazioni che per qualche motivo mi mettono a profondo disagio, sia personali, quindi quella dei genitori che ho già citato, sia banalmente quello che di fastidioso trovo intorno a me, no? E quindi la stanca ruota del pseudo politica che alla fine, soprattutto quando insomma hai già visto un po' di decenni passare, ti rendi conto che alla fine è sempre quello.
0: Sì, sempre lo stesso copione, lo stesso cliché.
1: E ci credono, e giustamente ci credono da una parte o dall'altra, non è una questione di fazioni. Ci credono quelli che lo vedono per la prima volta.
0: Certo.
1: E quindi è lì che io arrivo a dire, adolescenti, cioè conosco tutte le promesse, sono sempre stesse, adolescenti, adolescentesse. Perché adolescentesse? Perché è un modo di prendere un po' in giro questo fatto, cioè il fatto legato a tutta la nomenclatura che adesso, per poter essere corretti, la deve, no? Il politicamente.
0: Sì.
1: Non per, cioè, anche lì non entro nel merito, è che ho un po' la sensazione che a volte basti anche soltanto rifarsi a quello per sentirsi a posto, no? Mi sa di un'altra presa in giro. Nei confronti di chi ci crede, per primi, non so se mi spiego. E quindi adolescenti e adolescentesse per questo, cioè vi fate bastare il fatto che si possa dire sindaca, come se poi tutto il resto fosse a posto. Dal mio punto di vista non lo è, e non ci va neanche vicino a esserlo.
0: È quasi, per come lo intendo io, poi magari ognuno, no, abbiamo una visione che può anche discostarsi dall'idea originaria dell'artista che propone il brano. È come se tu guardassi da lontano un periodo che hai vissuto e che quindi conosci, e quasi volessi indicare agli adolescenti di oggi quali sono i cliché che non cambiano mai e sui quali corrono il rischio di cadere credendoci, no, come fossero realmente delle rivoluzioni che porteranno a qualcosa.
1: Faccio una premessa, anzi una postmessa. Io non ho chiaramente né la capacità né la possibilità di permettermi di dire adesso insegno agli adolescenti, non riesco a insegnare neanche a me, per cui figuriamoci agli adolescenti, però
0: È
1: l'espressione di un punto di vista.
0: Esatto,
1: sì.
0: se cominciano a impedirci anche di esprimere i punti di vista, non è che va molto bene.
1: No, certo, lo dicevo perché detta così, se io poi dicevo sì, è vero, allora ho detto, ma che cazzo?
0: Sì.
1: Chi è questo?
0: No, ma si intende bene, secondo me è molto chiaro l'intento del testo, della musica molto tirata, che quasi non dà il tempo di riflettere su tutto quello che ci dici e su tutti gli input musicali, quasi volesse riproporre proprio la frenesia concitata di questi anni.
1: Sì, probabilmente sì, e comunque anche il fatto che non è una pensata per essere una discussione. Cioè io non è che dico questa cosa dicendo seguirà dibattito,
0: no,
1: non perché non mi si possa rispondere, ci mancherebbe, però l'enunciazione è io vi butto fuori tutto quello che ho fatto. Il brano è anche molto breve, cioè insomma relativamente, non è certo una suite, perché è una specie di vomito nervoso,
0: sì.
1: Cioè butto tutto fuori perché è un brano di esasperazione.
0: Ecco, infatti tu parli spesso nelle interviste di questa esasperazione che ti ha quasi, no, saturato. Intorno a te senti questo stato d'animo di esasperazione che comincia ad appartenere un po' a tutti?
1: Ma tanto, tantissimo, ed è anche un po' preoccupante.
0: Ecco, esatto, dove ci porterà?
1: Con,
0: dove c'è,
2: ditemi un flash dicendo: ma perché tutto questo?
0: Questa esasperazione da dove nasce?
1: Da dove nasce? Adesso io poi non ho tutti questi strumenti, sicuramente gli elementi sono tantissimi e comunque insomma ci circondano. Però vedo che proprio la gente è proprio strippata, come si dice a Bologna, forse non solo a voi, ma tutti quanti, cioè sembra che non aspetti altro che una scintilla per far scoppiare un incendio, cioè, ma da come si va in giro per strada.
0: Mine vaganti, io vedo mine vaganti ovunque.
1: Sì, tutti tutti che proprio non ne possono più. E poi ognuno chiaramente per i suoi motivi, per cui chiaramente poi le varie esasperazioni si scontrano.
0: Collassano, cioè tu hai di fronte a te creature... a volte anche molto sul crinale dell'equilibrio, e tu non sai mai dicendo una cosa, facendo un'azione,
1: quale, insomma, quello vedi anche a livello di cronaca, purtroppo.
0: Esatto, quale pulsante vai a schiacciare che può creare un disastro?
1: Sì, anche perché spesso non te l'aspetti, cioè, esatto. Non voglio fare della facile attualità, però è sotto gli occhi di tutti, credo, il fatto che molto spesso, non mi faccio un discorso di quantità di omicidi, perché bene o male la quantità è sempre quella, però la dinamica,
0: la modalità,
1: le radici sono inquietanti, cioè le persone si scannano perché per un parcheggio, o perché non mai risposto a un messaggio, o fino a poi alle derive più patologiche mi ha lasciato la fidanzata, chiaramente. Ma comunque parliamo di persone che a 12, 13 anni, 14 anni si accoltellano.
2: Presto.
1: Insomma.
2: Troppo presto.
0: È come se non riuscissimo, secondo me, più a sostenere l'impatto della realtà. Cioè, quando nella nostra mente interviene qualcosa che non collima con quello che avevamo messo insieme, e succede una detonazione che poi a livello pratico ci fa fare un atto in consulto.
1: Guarda, io non voglio fare della sociologia spicciola, anche perché non sono sociologo,
0: ma
1: però
0: io, però, osservando,
1: se ci fai caso, l'impatto con la realtà è sempre più difficile, probabilmente perché la formazione delle persone avviene sempre più lontana dalla realtà.
0: Esatto.
1: Cioè, i ragazzini dagli 0 ai 12, 13, 14 anni passano tempo staccati dalla realtà, con i vari devices, compagnia bella, no? E quindi quando poi arrivano faccia a faccia con delle cose tridimensionali, reali, non sanno dove sbattere la testa, e quindi fanno poi appello agli istinti più primordiali, soltanto che quando fa riferimento a un istinto primordiale un bambino di 2 anni dà un ceffone al fratello, e vabbè. Quando comincia ad avere 14 anni si trova per le mani un coltello, è un casino.
0: Ma sai, ho avuto un ospite di recente che ha scritto un libro diciamo è una sorta di non guida evolutiva, però ha chiamato in causa anche un della neuroscienza, un dottore delle neuroscienze, che praticamente questo dottore dice che il cervello in realtà non distingue quello che costruisce lui dalla realtà. Quindi nel momento in cui tu vivi qualcosa che hai costruito nella tua mente in maniera molto intensa, il cervello non lo distingue da ciò che è reale, e quindi quando intervengono questi cortocircuiti tu non sai che quello che ha costruito la mente non è vero in pratica.
1: Perché certo, per te è vero.
0: Per te è vero, perché lo vivi nelle emozioni, magari non ti fa mangiare, non ti fa dormire, quindi è vero, no?
1: Assolutamente. Sì, ma infatti, vabbè, adesso poi non vorrei spaziare troppo.
2: Non tutto.
0: Occupiamoci della musica dei Mater, perché siamo qui per questo. Comunque, questi discorsi che stiamo già facendo rientrano un po' nel concetto che vedo sarà quello dell'album, il titolo, Che gioco è?
1: Dal fatto
0: che usi la parola gioco è molto significativo e anche importante, perché al gioco a volte si dà una connotazione errata.
1: Sì.
0: Dici tu allora.
1: C'è il gioco infantile, ma c'è anche Squid Game. Se vogliamo parlare delle sfaccettature del gioco.
0: Voi da che punto di vista lo affrontate questo? Che domanda vi fate? Che gioco è?
1: Cioè, la domanda che ci facciamo è quella, e poi la decliniamo in tanti aspetti che sono poi quelli che non è un concept album, adesso non voglio fare che abbiamo il progetto, però è attraversato fondamentalmente da questo da questa sensazione, almeno non so se sia una cosa regionale o locale o sia nazionale, però spesso a me capita come modo di dire ma che gioco è? Cioè, che gioco stai giocando?
0: Sì, è vero.
1: Quando sei di fronte a una situazione che dopo un po' ti viene a dire
0: che stiamo a fare?
1: Io sei serio?
0: È quello che stiamo a fare, a volte è quello.
1: Sì. E quindi la domanda è quella, ed è una domanda che attraversa tanti ambiti, probabilmente anche proprio per via dei tempi che stiamo vivendo banalmente, no? E quindi la domanda che gioco è riferita ai temi di cui parliamo in adolescenti, è riferita ai temi in cui di cui parleremo, cioè parliamo già, ma il gentile pubblico lo scoprirà fra un mese, parleremo nel disco, nella title track, che appunto si chiama Che gioco è, che è più legata a una riflessione su come scorre il tempo dal punto di vista di una persona che è prima figlio e poi diventa padre e contemporaneamente smette di essere figlio, cioè io, per farla breve, e poi tante altre persone, però insomma da un lato io guardo come era stato il rapporto con mio padre, che poi è venuto a mancare, parallelamente sono nati i miei figli e mi domando come sarà il loro con me. E siccome lo guardo spesso dal punto di vista della perdita, alla fine mi viene a dire, ma che gioco è? Faccio una fatica porca prima, faccio una fatica porca dopo, la fatica emotiva.
0: Sì, è chiaro.
1: È un gioco a perdere.
0: Vivere
1: è un gioco a perdere.
0: È fatica, no, Riccardo? Vivere è fatica.
1: Insomma,
0: ce la possiamo raccontare come vogliamo, no? Cioè gli unicorni, gli arcobaleni, la vita meravigliosa. Tutti i giorni è difficile portarla a casa, perlomeno per me. Io la vivo un po' così, dopo ho questa idea, come dire,
1: no, è vero,
0: decadente, è vero, della vita.
1: Uno può farci più o meno caso, però sicuramente ecco, questo è un disco in cui si fa molto caso a quegli aspetti lì. Poi non è la lamentela continua, intendiamoci, non è il disco di gente che dice abbiamo tutte le sfighe del mondo, in carità, però c'è è un po' scritto da quella zona lì, dalla zona di uno che dice oh, tutto bene, tutto bello, però avevamo basse aspettative, ma
0: non così tanto.
1: C'è una maglietta bellissima che non posso citare, però vi ho ragione, che però è esplicativa su questa cosa.
0: Tra l'altro, visto che tu mi dai là, volevamo parlare di musica, ma ci sono tante altre cose carine da dire di voi e di te soprattutto.
1: Grazie.
0: Questo discorso delle magliette, che è una cosa che a te piace molto, no? Fare queste magliette.
1: Tantissimo.
0: Ecco, raccontaci.
1: Racconta, è che io sono sempre stato molto attento appunto alle magliette, perché per me, io sono uno che non ha tatuaggi, perché non ho mai trovato niente che io fossi disposto a mettermi addosso sapendo che ci sarebbe rimasto in eterno.
0: Ecco.
1: A parte che non ho un grande amore per gli aghi, ma non sarebbe neanche tanto quello, era più che altro di dire vabbè, ok, però insomma per sempre non so neanche cosa faccio domattina, per sempre è un discorso un po'
0: però sai,
1: per carità,
0: te lo dico da una che ha cominciato a tatuarsi tardissima, però io ho cominciato tardissimo, avevo 45 anni,
1: una bambina,
0: proprio perché avevo paura di questo per sempre. Fare il primo tatuaggio mi ha smontato la paura del per sempre.
1: Io ti dico perché io non.
0: Infatti era uno scambio, no, di sensazioni.
1: L'idea mi è sempre piaciuta molto l'idea del tatuaggio, però.
0: La maglietta, quantomeno uno se la toglie.
1: La maglietta è un tatuaggio, è una serie di tatuaggi che a seconda di quello che uno gli gira quel giorno soprattutto se entri nel trip di fartele da solo, cioè di fartele da soli, di creare la grafica, poi non è che faccio la maglietta io, intendiamo.
0: Okay, ma tu hai messo su tipo un piccolo smercio di queste magliette, le vendi?
1: No, non le smercio, però se mi richiedete io ve le procuro, ne faccio tantissimi, mi sto rovinando. Guarda, ne ho addosso una che ho fatto qualche settimana fa con David Bowie e Laura Palmer.
0: Dai, meravigliosa!
1: Sì, ne sono fierissimo. Ne ho fatta una che mi arriverà le prossime settimane con Gigi Andrea, che sono dei miei grandi numeri tutelari.
0: Dai, la signora, com'era quella? Come si chiamava la signora bolognese che sferruzzava?
1: La mamma, sì, la mamma, era Andrea che faceva la mamma di Gigi.
0: Esatto.
1: Sì, io sono un devoto ammiratore di Gigi Andrea. Ne ho, vabbè, poi mi pare che tu abbia visto alcuni video che avevamo fatto l'anno scorso, perché mi parlavi della cosa dei Gigi Edition, per cui
0: sì, ho visto.
1: C'era anche un video sulle magliette, quelli con Carmelo Bene.
0: Bene, appunto. Volevo chiederti di questi riferimenti importanti che voi avete e che poi portate, penso anche all'interno della musica, che ne so, David Bowie, appunto, Jane's Addiction, Carmelo Bene, che ti ha fatto fare una riflessione sull'etica e l'estetica, mi sembra, no?
1: Sì, bravissimo, cazzo, ma
0: vedi quanto studio?
1: Ma che bravo. Quindi sei tu quella che hai visto il video, perché c'è una visualizzazione, questa è la tua.
0: Sì, mi hai sgamato, sono io.
1: Grazie, no, hai sgamato, ti ringrazio di cuore. Sì, Carmelo Bene è un nome tutelare assoluto, proprio ho un approccio da bambino che vede per la prima volta i Duran Duran negli anni 80. Ecco.
0: Tra l'altro hai regalato una maglietta anche a Morgan, diciamolo.
1: Guarda, perché ho scoperto,
0: io ne voglio una anch'io, però con la trasmissione di Dolce Far Niente, Moreno e Nazareno.
1: volentieri, si può fare tutto, guarda, ormai gestisco il racket delle magliette.
2: Tutto si può fare, una bellissima cosa.
0: Ti manderò una richiesta esplicita a breve.
1: Come peraltro diciamo agli adolescenti, puoi fare tutto, basta pagare.
0: Esatto.
1: No, adesso sto scherzando naturalmente, però fa ridere perché è vero. E quindi sì, ho regalato questa maglietta a Morgan quando abbiamo suonato insieme, sono stato molto felice, spero che lo sia stato anche lui. Tra l'altro la maglietta era mia, l'avevo lavata, però era mia e credo che lui la usi come pigiama, ammesso che la usi, o come vestaglia, perché...
0: Però sai, regalare qualcosa che abbiamo portato è come regalare qualcosa di noi, fondamentalmente.
1: Guarda, l'intento era quello, poi se l'ha buttata nel cestino io non lo so, ma comunque sono felice di avergliela lasciata, grazie.
0: Se non altro mi sembra che abbiate fatto anche condiviso un palco con Morgan.
1: Sì. Gliel'ho regalato in quell'occasione lì.
0: Ecco, quindi non è che gliel'hai data da fan da sotto il palco, amico, ciao.
1: No. Gliel'ho portata in camerino e ha fatto finta di essere molto contento, poi magari era anche vero, non lo so. È stato carinissimo, devo dire che in quell'occasione lì, quando ci siamo visti,
0: Morgan quando gli gira bene è simpatico.
1: Sì, infatti, poi so che è un tipo
0: bisogna vedere un po' come uno lo prende, no?
1: O dal momento della giornata.
0: Tra l'altro ti volevo dire che guardandoti nei live, uh-huh, a me hai evocato una figura significativa del mondo del rock,
1: che non credo sia Morgan, perché
0: no,
1: sono il triplo, perché...
0: Mike Patton.
1: Come dice qualcuno, sono a posto così.
0: No, cioè, non lo so, o sarà che Mike Patton ha avuto un precedente a Bologna, stava con una di Bologna, non lo so.
1: La ragazza sa tutto.
0: Io sono però un'enciclopedia.
2: Questo è vero, è vero. Secondo me tutto il mondo lo sa e tutto.
0: Usatemi al posto di Gemini. No, però te lo dico seriamente, c'è un qualcosa che mi ha evocato Mike Patton, la voce, come la usi, boh.
1: Ma magari, grazie di cuore.
0: L'estrazione per me c'è, non so, magari non è un tuo punto di riferimento, però...
1: Non è un punto di riferimento nel senso che non sono uno che ha tutti i dischi dei Fedon More, dei Phantom, dei Tomahawk, di quello che è, però mi piace è un cantante incredibile,
0: incassala così questa mattina gratuita,
1: no, guarda, io veramente sono a posto per un mese almeno.
0: Tra l'altro mi è piaciuta molto anche questa battuta ironica, ora che ti ho conosciuto capisco perché trapela questa ironia nella vostra modalità di band, l'ennesima band malinconica di cui il mondo aveva bisogno.
1: Sì, è così.
0: Cioè, pensi che siamo troppo felici tendenzialmente di questi tempi?
1: Sì, come diceva Renato Pozzetto, che è la mia prossima maglietta, che è un altro mio idolo assoluto, c'è un film bellissimo che non mi ricordo come si chiama, Porca Vacca, penso si chiami.
2: Questo,
1: è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, lui fa il disertore e fa gli spettacoli per i soldati durante la guerra, e a un certo punto dice: basta, vi state divertendo troppo, vi siete dimenticati che siamo in guerra. Però non è, perché io ho i piedi piatti e si tira via le scarpe, sono stato riformato. E, è un po' così, basta, ci stiamo divertendo troppo.
0: Senti,
1: per cui ci siamo
0: Riccardo,
1: noi che...
0: beh, qui bisogna rifare un'altra intervista per parlare seriamente della musica, perché abbiamo cazzeggiato questa volta.
1: Ragazzi, io sono felicissimo, molto volentieri.
2: Ci vuole, bello.
0: No, è bello quando si trova un ospite che sta alla battuta, quindi poi si va a parare in lidi non previsti, però secondo me è divertente così. Ti volevo chiedere, raccontaci brevemente, visto che abbiamo ancora 5-6 minuti, la storia della band, perché voi a livello come dire singolo avete alle spalle decenni di carriere anche in altre band, migliaia di concerti.
1: Abbiamo alle spalle decenni.
0: Ma guarda che io ne ho più di te sicuramente, quindi andiamo tranquilli. Noi siamo giovani dentro, come si dice.
2: Giovani dentro, bellissima.
0: Ecco, raccontaci un po', voi vi siete messi insieme come, diciamo, uno sposalizio nel 2019, prima del Covid, quindi ecco, avete
1: grande mozzo, sì.
0: un numero che passerà nell'epoca, no? Questo 2019. Raccontaci, ecco, un po' come vi siete conosciuti, perché state insieme, se stiamo insieme ci sarà
1: perché Sanremo 91. Io ho un disturbo, fra l'altro, che mi ricordo tutti i vincitori di Sanremo dall'87 al 2005,
0: scusa. Sì, un po' come mio fratello, una cosa del genere.
1: Sì, ma perché se c'è una comunità di persone che soffrono di questo male gravissimo.
0: È l'ADH, com'è che si chiama, che ce l'ho anch'io un po', l'ADH.
1: È ADHD, sì.
0: ADHD, sì, io le soffro un po', credo.
1: Può darsi, non lo so, comunque al netto di questo che stiamo già
0: ecco come
1: ci siamo, ma con me guarda un casino, cioè sono una persona
0: le tangenti uno dietro l'altro, tangenziali anzi,
1: neanche craxi,
0: ecco. Storia della band, basta
1: la storia della band, torniamo sulla storia della band, ecco. Abbiamo fatto la prima prova il 23 dicembre 2019 perché l'allora batterista della band, che saluto, Daniele, aveva suonato con me tanti anni prima, poi non ci eravamo più visti per un po', insomma, ci percepavamo, ma così un giorno mi chiama e dice: guarda, voglio ricominciare a suonare, ti va di provare? Dico: volentieri. Io da poco avevo smesso di suonare con il gruppo con cui suonavo prima, e quindi siamo trovati io e lui, e dice: viene anche un mio amico che suona la chitarra. E tra l'altro io ero chitarrista teoricamente, per cui io ho detto: ma cosa c'è, due chitarre e batterie? Boh, vabbè, andiamo a vedere.
0: Proviamo.
1: In realtà poi ci siamo trovati io, Daniele e Alessandro, che è il chitarrista del Mater, e abbiamo fatto questa prima prova in tre, ed è stato interessante perché da subito non volevamo fare cover, quindi ci siamo messi a vedere cosa poteva venire fuori buttando giù delle cose così. Poi ci sono state le vacanze di Natale in mezzo, per cui avevamo registrato così per tenere a mente quello che avevamo fatto. Io, tornando a casa, mi sono messo, ho provato a trasformare queste prime bozze che avevamo fatto in canzoni, e le ho fatte sentire, tutti hanno detto: ah, bellissimo, andiamo avanti questa cosa. E io sono diventato cantante, ma non dico mio malgrado, ma non era previsto, ecco.
0: Ma tu nelle band precedenti hai avuto altre situazioni?
1: Io ho sempre suonato la chitarra.
0: Non sei un cantante da decenni?
2: No, la chitarra.
1: Ho sempre cantato perché mi piaceva, ma non sono un cantante di quelli che fa il cantante.
0: Cioè, strabiliante, perché ascoltandoti anche nei live, cioè, hai una voce pazzesca, dico: caspita, questo già è un'esperienza.
1: Vuoi vivere con me?
0: Come?
1: Vorresti vivere con me?
0: Sì, parliamone.
1: Separato per tanto di Dio, è proprio la questione del tema.
0: Parliamone.
1: Mi hai detto mai fatto, mi hai detto, cioè io.
2: Un duo fantastico, fantastico. Un duo.
0: Ti mando degli audio ogni tanto quando ti senti demotivato, tu dici: Morena.
1: Morena, te lo posso già dire, più o meno ogni due giorni.
0: Va bene.
1: Come media. Vai, tranquilla.
0: Va bene.
1: È bellissima questa cosa. E quindi vabbè, dai, sono diventato cantante così per caso, come come padre Maronno che gli è capitata la quantità. E poi però ogni tanto suonavo un po' il basso, perché poi la chitarra la suonava l'altro ragazzo, e come bassista, ecco, bene ma non benissimo. Quindi abbiamo individuato un altro bassista che conosceva i miei ragazzi, che si chiamava come me, si chiama tuttora come me, Riccardo, e abbiamo cominciato con questa formazione. Siamo andati avanti così dal 2020, che poi 2020 poca roba perché c'era il Covid.
0: Quegli anni sono stati, vabbè,
1: insomma, non benissimo, però c'è stato utile perché abbiamo costruito un repertorio dal zero, per cui comunque nostro malgrado, ma ci siamo chiusi nella nostra saletta e delle cose interessanti, cosa almeno per noi
0: è venuto fuori,
1: abbiamo tirato fuori. E quindi abbiamo fatto il percorso che si faceva una volta quando eravamo giovani noi, cioè demo, mandi demo alle etichette, etichetta che dopo 3000 tentativi a vuoto provi quella che ti dice vabbè, oh, dai,
0: ah, proviamo,
1: tipo cioè, schifo non fate, ecco. Disco con l'etichetta, booking, varie cose così, e quindi abbiamo fatto questo primo disco nel 2023 e abbiamo cominciato a portare in giro le canzoni, insomma, del disco, tutto quanto. È stata l'occasione in cui abbiamo fatto questi fatti con Morgan, col povero Paolo Benvenu, al quale mando sempre
0: mamma mia,
1: tutto il mio amore, una delle persone più squisite che ho mai incontrato su un palco in vita mia.
0: Cioè, quella è stata parte, una perdita.
1: Ci sono rimasti di stramerda come tutti, peraltro. Avremmo dovuto fare un concerto insieme poche settimane dopo, fra l'altro.
0: Ci ha lasciato della musica da pelle d'oro.
1: Incredibile. Fra l'altro, l'ultimo disco che aveva fatto per cui aveva vinto il tempo era qualcosa che anche gli altri, perché e quindi insomma, questo primo disco ci ha portato un po' in giro anche a fare degli incontri interessanti. E poi c'è stato
0: avete agganciato subito dei bei nomi, non è che accade così così spesso, Riccardo?
1: Ma sì, siamo stati fortunati, chiaramente sono le cose che possono capitare quando quando uno continua a provare, e allora comincia a incontrare magari quello che ti mette in contatto con quello, e quindi nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Antir Booking di Davide Motta, che è una figura storica, che ci ha permesso di suonare sul palco di gente appunto come Morgan, come Frankie Energy, Massimo Zamboni, Meganoi, insomma, tante cose. Tante cose interessanti. E poi è arrivata da un lato è arrivata poi la decisione di passare all'italiano, e in concomitanza di questa cosa, ad esempio, il nostro ex batterista Daniele ha detto: ragazzi, però non mi ci riconosco più tantissimo, per cui, con tutto che siamo stranissimi, ci vogliamo tutto il bene del mondo, però vi ho detto io mi fermo qua.
0: Tra l'altro, finisci, scusami.
1: No, il nostro bassista invece contemporaneamente ha avuto dei problemi legati alla sua professione, perché lui con noi faceva il bassista, ma nella vita fa il pianista, e quindi aveva una serie di concerti che l'avrebbero portato in giro per il mondo per 6 mesi, e quindi abbiamo dovuto di fatto cambiare la sezione ritmica, non dico in un colpo solo, ma quasi. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Lorenzo Ivanoni e Marco Mancin, basso e batteria nuovi, ormai non più tanto nuovi, però recenti, e contemporaneamente è arrivato l'italiano, abbiamo continuato a lavorare così, le cose si sono incastrate, è arrivata Black Candy e grazie a Dio, insomma.
0: Ci hai raccontato che nelle esperienze precedenti tu ti dedicavi alla chitarra, e quindi non al canto, ma di questi brani con i Mater sei autore anche dei testi, o parzialmente, non so. Quindi sei confrontato anche con l'esperienza di dover scrivere il testo, o sotto traccia, sotto banco, sul quadernino, sotto il cuscino, hai sempre scritto?
1: No, quello l'avevo sempre fatto, cioè sempre fatto. Insomma, l'avevo già fatto già da prima, anche col gruppo precedente. Però era la prima volta con l'italiano, che è stato complicato, devo dire molto complicato. È stato importante innanzitutto insistere, poi avere dei riferimenti. E io peraltro ringrazio con tutto il cuore il nostro chitarrista Alessandro Donegà, con l'accento sulla A, come dico sempre dal vivo, perché lui è quello che mi ha spronato da un lato a farlo e dall'altro a non accontentarmi, perché le prime volte che mi veniva fuori un testo che non mi faceva proprio schifo, dicevo dai, bello, E lui diceva, sì, bello, se questa è la partenza sicuramente si possono fare delle cose belle. Dico, come la partenza? Andava
0: che,
1: già bene.
0: Che differenza c'è per te tra concepire un testo in inglese e in italiano? Fondamentalmente la lingua italiana tu la parli correntemente, no? Quotidianamente.
1: Sì, anche perché faccio giornalista, per cui.
0: Cioè, quindi questa cosa com'è? Questa distonia?
1: Ah, è un altro mestiere, cioè, ma proprio completamente. Adesso non la voglio fare lunga, ma sarebbe lunghissimo. Mm. Però non siamo già stati molto lunghi. È tantissimo un'altra cosa. Intanto l'inglese anche proprio tecnicamente è molto più facile,
0: sì,
1: perché è una lingua fatta di monosillabi,
0: sì, più,
1: per cui tu
0: più
1: puoi, cioè, è come avere un Lego con tutti i mattoncini piccoli uguali, a quel punto fai quello che vuoi,
0: certo.
1: E poi questo dal punto di vista puramente materiale della parola, mentre l'italiano cacchio, cioè, sillabe infinite, accenti di qua e di là. È molto più difficile da gestire, soprattutto se non sei abituato. E poi, sai, c'è tutto un discorso emotivo, ma non emozionale, emotivo nel senso che in inglese tu puoi dire quello che ti pare e bene o male la metà, anzi più della metà, non capisce.
0: Non lo capisco,
1: un po' perché non sa l'inglese, un po' perché non si capisce quello che dici. Per cui, a meno che tu non suoni in Inghilterra o in America, la gente dice, boh, sì, sarà bello.
0: Tu sei consapevole di avere un buon inglese o mediocre, secondo te? Dai, buono.
1: Non lo so, ma credo non orribile, ma comunque mi si schiama tranquillamente che non sono un anglofono, ci mancherebbe, ma non è tanto quello il punto. Il punto è che con l'italiano poi devi fare anche un po' i conti con l'impressione che hai tu, perché se tu non sei madrelingua e canti in una lingua che non è la tua, non lo sai come suonerebbe all'orecchio di un madrelingua.
0: Esatto.
1: Mentre invece in italiano tu primo giudice sei tu, ma proprio del suono. Mentre in inglese puoi dire ma ho scritto un bel testo, però magari poi ti sente uno del Kentucky e gli viene da ridere.
0: Però dai, in questo senso c'è più autoconsapevolezza, no? Uno non si espone quantomeno.
1: Sì, però deve ponderare molto di più, dal mio punto di vista, perché io sono uno che fino a quando non ha la sensazione, cioè non ha almeno la certezza di non sentirsi ridicolo, non dico di non esserlo, ma di non sentirsi, io non lo considero un testo. Ci sono cantanti che scrivono dei testi che io personalmente, ma non per il contenuto, anche proprio per il modo in cui viene enunciata la cosa, mi domando come non si vergognano.
0: Come possano.
1: Non faccio nomi.
0: No, non li faccio.
1: Poi c'ha ragione loro, perché è tutta gente che ottiene risultati molto più interessanti dei nostri. Però personalmente, no, ma non voglio fare lo sprezzante, cioè ti racconto come la vivo io. Io ho bisogno di una rispettabilità.
0: Ma sai cosa c'è? Che fondamentalmente, no, anche in Italia ci sono talmente tanti slang, tanti dialetti, tanti idiomi, che anche l'italiano che vuol cantare in italiano a volte non canta in italiano perfetto.
2: Quello però non è una cosa.
0: Ma succede spesso.
1: Forse è un problema contrario, tipo l'italiano che quando lo senti parlare parla come uno di, non so, forse di Bologna, di Napoli, di Roma, di Udine, e poi dopo quando canta come un doppiatore di cartoni animati. Che è un'altra cosa che mi fa morire. Cioè ce ne sono alcuni che veramente dici, ma questo qua che è Alexa? Cioè.
2: Alcuni sì, alcuni no, via.
1: No, appunto, no, io alcuni devo dire le stelle, e magari poi della vita dice stelle, come me. E lo sgani, però ognuno più fa la sua gara.
0: È stato divertentissimo, piacevole, e speriamo di aver parlato un po' di tutto. Dai, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato del vostro
2: immaginario, mamma mia.
0: Abbiamo conosciuto in maniera
2: bravissimo.
0: Approfondita, dai.
1: Io vi ringrazio tanto della pazienza, vi chiedo ancora scusa per non aver risposto prima, ma sono l'insalata che mi usciva da tutte le parti.
0: Non ti preoccupare, abbiamo recuperato la grande e non escludo di tornare a molestarti in futuro.
1: No, mi raccomando, ogni due giorni mandami un messaggio dicendomi quelle cose che dici tu, che mi piacciono tantissimo.
0: Va benissimo, rimaniamo così, Riccardo, ti ringrazio tanto.
1: Grazie ragazzi,
2: ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: bene, bene, bene, siamo alla fine di per oggi.
0: Sì, siamo alla fine, ci siamo divertiti con Riccardo.
2: Con due cini,
0: vabbè, Nazareno, dopo due ore di diretta comincio a perdere qualche lettera, qualche colpo, dai, consentitemelo. Ragazzi, è stato un piacere, ci ritroviamo qui sabato prossimo, io vi posso dire... chi abbiamo con noi sabato prossimo?
2: Abbiamo
0: i Venus Ship e le Erisu, un'altra band che assomigliano molto alla band che abbiamo avuto. Oddio, adesso mi sfugge il nome di musica sacra celtica, le Utterner, perdonatemi, le Uttern. Anche loro hanno questo genere molto sciamanico, molto come dire, non esoterico, ma di un certo tipo, questa musica sciamanica, chiamiamola così. Quindi Verushka Verushka o Verushka, non lo so.
2: Ci vedo
0: ancora qui, mi fa piacere averti con noi. Sabato prossimo un'altra mattinata di musica, buon weekend, buon tutto, ciao.
2: Ciao a tutti, buona domenica, ciao.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it, professionisti della danza.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti, un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.

0: Ben trovati e buon ascolto. Partono i lavori per la sostituzione degli ascensori di collegamento con il centro storico. Comune di Macerata e APM sono impegnati in questo intervento importante e atteso da tempo, che consentirà finalmente di dotare la città di impianti nuovi, moderni, più efficienti e affidabili. I lavori inizieranno il 4 ottobre con una durata prevista di circa 6 mesi. Del resto gli attuali impianti sono ormai vetusti e prossimi alla fine della loro vita tecnica, come dimostrano i frequenti blocchi e sempre più numerosi interventi di manutenzione. Un intervento di questa portata potrà determinare alcuni disagi, soprattutto per i commercianti del centro storico e in particolare nel periodo natalizio. Proprio per questo Comune e APM stanno lavorando ad un pacchetto di misure, servizi e agevolazioni finalizzati a facilitare l'accesso dei cittadini al centro storico e nello stesso tempo a sostenere le attività commerciali durante il periodo dei lavori. Arrestato per truffa aggravata in concorso e continuata un minore di origini egiziane domiciliato a Frattamaggiore e denunciato per lo stesso reato un 28enne napoletano. I due sono stati intercettati a bordo di un Opel Corsa in via Ghino Valenti a Macerata. Alla vista del posto di controllo il conducente ha tentato di dileguarsi imboccando la strada di Contrada Rota Cupa. I carabinieri, supportati da una seconda pattuglia, sono riusciti a rintracciare e fermare il veicolo in via dell'Acquedotto. Nell'auto sono stati trovati 2 involucri contenenti monili in oro e 1.200 euro in contanti. È stato accertato che i due avevano appena messo a segno 2 truffe ai danni di altrettante anziane di Macerata e Corridonia. Le vittime erano state contattate al telefono da falsi carabinieri che, con il pretesto di un presunto coinvolgimento di familiari in vicende giudiziarie o rapine, le avevano indotte a consegnare denaro e gioielli, poi ritirati a domicilio dal minore. La refurtiva, del valore complessivo di circa 10.000 euro, è stata restituita alle vittime. Il Comune di Macerata parteciperà al bando europeo Town Twinning, promosso nell'ambito del programma CERV, in qualità di capofila. La proposta progettuale vede la partecipazione attiva e condivisa delle 3 città gemellate con Macerata, ovvero Issile Moulineaux, Vaiden e Floriana. L'atto rappresenta la prosecuzione del percorso avviato in occasione delle ultime festività del patrono San Giuliano. L'iniziativa, della durata di 12 mesi e con un budget coperto interamente dal contributo europeo, vedrà innanzitutto l'attivazione in ogni comune dei cosiddetti Yafet City Lab, laboratori locali dove i ragazzi potranno esprimere le proprie idee sul futuro delle rispettive città. In seguito Macerata sarà la sede di un meeting internazionale che accoglierà i giovani dei vari paesi per workshop, tavoli di lavoro sul patrimonio e momenti di scambio interculturale, per poi concludere il ciclo a Vaiden con la European Youth Assembly, un'assemblea di dibattito diretto tra giovani amministratori locali per definire proposte concrete verso città sempre più inclusive. Oggi e domani a Macerata in programma la Festa dell'Unità alla Terrazza dei Popoli, 2 giornate di politica, confronto e partecipazione. Il filo conduttore è la comunità politica al servizio della città, con l'obiettivo di mettere la politica a contatto con cittadini e territorio. In primo piano il ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana, con la mostra Le Madri della Libertà. Incontri sul tema dei rifiuti e sul centro-sinistra dopo le elezioni comunali e il futuro politico di Macerata. Previsti anche momenti conviviali come la cena democratica e il panino democratico, musica e giochi per bambini. Ascoltiamo il segretario comunale del Partito Democratico che organizza la festa, Mario Iesari.
1: Abbiamo deciso di organizzare la Festa dell'Unità qui alla Terrazza dei Popoli, che è un po' rispetto alle ultime location, è una sfida certamente più impegnativa dal punto di vista organizzativo, ma la nostra volontà era quella di dare un segno di rinnovato presenza e vicinanza, credo, alla città, e, ai suoi valori, alle sue organizzazioni sociali e ai cittadini stessi, quindi a essere ancora più vicino possibile alla città, tenendo conto che questo appunto è uno spazio che è conosciuto certamente da tutti e anche vicino a centro storico, vicino ai giardini di Ezza, eccetera. Quindi diciamo questi due giorni si terranno alla terrazza dei Popoli.
0: I carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato per truffa un cittadino ghanese di 28 anni residente a Castel Volturno per un raggiro a danni di un cittadino pakistano di 63 anni. La vicenda risale al mese di gennaio scorso, quando la vittima, dopo aver effettuato un preventivo online per la stipula della polizza assicurativa della propria auto, è stata contattata da un sedicente operatore del settore. L'impostore ha indotto il 63enne a effettuare un pagamento di 500 euro a titolo di saldo per la copertura della RC Auto. Ricevuto l'accredito del denaro, il falso agente si è reso irreperibile senza emettere alcun documento assicurativo, lasciando l'automobilista sprovvisto di copertura. I militari, al termine degli accertamenti del caso, sono risaliti all'identità del presunto autore del reato, scattata così la denuncia. I dati provvisori dell'Osservatorio regionale del turismo delle Marche relativi al periodo gennaio-agosto 2026 confermano per Fiastra un andamento particolarmente positivo, con una crescita dei flussi turistici che consolida il percorso di ripresa e sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Nei primi 8 mesi del 2026 le presenze turistiche nel territorio comunale hanno raggiunto quota 15.511 contro le 12.286 registrate nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 26,25%. Ancora più significativo il dato relativo agli arrivi, passati da 5.598 a 7.752, con una crescita del 38,48%. Si tratta di numeri che confermano la capacità di attrazione di Fiastra e il consolidamento del suo ruolo tra le principali destinazioni naturalistiche e outdoor dei Monti Sibillini. Già nel 2025 il Comune aveva recuperato livelli di flusso turistico vicini ai migliori dati storici del periodo precedente a sisma, evidenziando una significativa capacità di resilienza e di ripresa. Un riconoscimento di altissimo prestigio internazionale premia la ricerca dell'Università di Macerata nel campo della percezione. Ivana Bianchi, docente del Dipartimento di Studi Umanistici, ha ricevuto mercoledì scorso a Berlino il premio Wolfgang Metzger, assegnato agli studiosi che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della ricerca sulla teoria della Gestalt. Il premio è stato attribuito quest'anno a Bianchi insieme a Roberto Burro, docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, per le loro ricerche di fenomenologia sperimentale sulla percezione di somiglianza, differenza e opposizione, un ambito che rappresenta da anni uno dei principali filoni di studio della docente maceratese. Sono state avviate le operazioni di rimozione dei piloni dell'ex funivia del Bove Sud sulle creste tra il Monte Bicco e il Monte Bove Sud, un impianto non più utilizzato da oltre 30 anni e di forte impatto visivo. Il Comune di Ussita e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno condiviso la necessità di ripristinare una situazione di tutela paesaggistica ed ecologica in una delle aree di maggior pregio naturalistico dei Sibillini. Questo intervento rappresenta un atto concreto e doveroso di cura verso la montagna, ha dichiarato il presidente del parco, Corrado Perugini. Circondati dai camosci, insieme alla sindaca Bernardini, abbiamo dato il via ai lavori di demolizione, prevedendo una serie di misure di mitigazione per rendere minimo l'impatto del cantiere sulla fauna. A fianco della demolizione dell'ex funivia proseguono intanto i lavori per la nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione.
2: Il taccuino.
0: Il Memorial Bianchi vede protagonisti Cori Caia alla Badia di Fiastra. Stasera alle 21, esibizione del coro Sibilla Cai Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, del coro La Priora Cai Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e del coro Scaligero dell'Alpe Cai Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, la PARS organizza un evento domani negli spazi del villaggio San Michele Arcangelo in Contrada Cigliano 15 a Corridonia. Alle 11 la Santa Messa e alle 11.45 l'incontro La Famiglia come Via alla Santità, i coniugi Martin. Un momento che affronterà il tema della testimonianza e della vocazione della famiglia. Un dialogo con Padre Antonio Sangalli. Al termine pranzo conviviale, poi il pomeriggio di festa sarà animato con giochi e canti. L'evento è organizzato da PARS in collaborazione con l'associazione UT REMI, San Michele Arcangelo, Agricoltura Biologica e la Fondazione San Riccardo Pampuri.
2: Lo sport.
0: Calcio, Maceratese impegnata in trasferta domani alle 15 allo stadio Martinelli per la gara con Pietralunga. I tifosi si attendono un risveglio dei biancorossi dopo le prime tre partite di campionato perse con contestuale ultima posizione nella classifica di Serie D Girone F. Intanto la società ha comunicato di aver ingaggiato Mattia Gagliardi, che torna a vestire la maglia biancorossa per la stagione 2026-2027. Classe 2004, attaccante rapido e tecnico che può giocare su tutto il fronte offensivo, Gagliardi fa ritorno a Macerata dopo aver iniziato la stagione alla Pistoiese, un rinforzo che si spera dia maggiore slancio alla squadra.
2: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 18-27 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Buona domenica 20 settembre, è la 25esima domenica del tempo ordinario. Se fossimo stati tra i lavoratori della prima ora, probabilmente avremmo protestato anche noi, perché siamo abituati a una giustizia matematica. Più lavori, più guadagni, più produci, più vali. Il padrone della parabola sembra invece rompere tutte le regole dell'economia. D'altra parte, Gesù non sta facendo una lezione di diritto del lavoro, ma sta cercando di spiegarci come ama Dio. Per capire questa parabola bisogna ricordare una cosa. Un denaro era il salario necessario per permettere ad una famiglia di vivere una giornata, al massimo due. Se uno avesse ricevuto meno, probabilmente quella sera i suoi figli non avrebbero mangiato. E allora il padrone non guarda soltanto quanto ciascuno ha prodotto, guarda di che cosa ha bisogno per vivere. Quelli arrivati alle 5 non sono rimasti in piazza perché erano pigri. Lo dicono chiaramente, nessuno ci ha presi a giornata. Hanno fatto quello che potevano, ma sono stati scartati. E il padrone rifiuta il fatto di essere stati esclusi, che questo li condanni alla fame. Questa è la giustizia di Dio. Non una giustizia fredda, fatta solo di calcoli, ma una giustizia che ha un cuore. Una giustizia sociale, diremmo oggi, che non si limita a dare a ciascuno secondo quello che ha fatto, ma si domanda anche come farà questa persona a vivere. Noi dividiamo il mondo tra vincenti e perdenti. Dio vede figli che devono poter vivere. E forse il peccato dei lavoratori della prima ora non è l'amore per la giustizia, ma l'incapacità di gioire perché l'altro non morirà di fame. La loro felicità dipende dal fatto di avere più degli altri, non di avere ciò che serve. Quante volte succede anche a noi. Siamo felici quando riceviamo ciò che ci spetta, oppure solo quando gli altri ricevono meno di noi? Buona domenica.
4: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! È mamma, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Alcuni viaggi, per quanto brevi, riescono a cambiarci in profondità. Non torniamo mai esattamente la stessa persona che era partita. Qualcosa dentro di noi si è irrimediabilmente spostato, aperto, trasformato.

Verso la fine del suo soggiorno in Sicilia, Silvestro vive un incontro particolarmente toccante e carico di significato simbolico, quello con l'ombra di un fratello morto in guerra, che il libro presenta in una forma quasi onirica, sospesa tra realtà e visione, e che rappresenta tutte le giovani vite spezzate dalla violenza e dalla storia. Questo incontro, insieme a tutti gli altri vissuti durante il viaggio, porta Silvestro a una nuova consapevolezza di sé, non più semplice spettatore distaccato della sofferenza altrui, ma persona che ha scelto, finalmente, di sentirsi coinvolta, responsabile, parte attiva di un mondo che ha bisogno di essere guardato con occhi diversi. Quando arriva il momento di ripartire verso il nord, Silvestro non è più la stessa persona che era scesa dal treno pochi giorni prima. Porta con sé la consapevolezza nuova, faticosamente conquistata, che non si può più vivere la propria vita ignorando il dolore del mondo, nemmeno quando quel dolore riguarda apparentemente luoghi e persone lontane dalla propria quotidianità. Il libro si chiude senza offrire soluzioni facili o rassicuranti. Silvestro riparte, ma porta con sé un fardello nuovo, una responsabilità che non potrà più deporre con la stessa leggerezza con cui all'inizio del racconto era partito quasi per caso. Questa rinascita interiore, sofferta e mai del tutto risolta, è forse il messaggio più duraturo di tutto il libro, la convinzione che riconoscere il dolore del mondo, anche solo attraverso un viaggio di pochi giorni verso le proprie origini, possa cambiare per sempre il modo in cui guardiamo la nostra stessa vita. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è rinascita. Vi ricordo la nostra pagina Facebook dove potete apprendere gli aggiornamenti sulla rubrica. Vi ricordo che poi da lunedì ritornerà Piccole Grandi Parole nel formato tradizionale, ma anche scriverci semplicemente un saluto. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'epilogo di questa storia e della nostra rubrica estiva Pagine d'Estate.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro è morto 83 anni, considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
1: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
2: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, nello studio.
0: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Di Schino.
3: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen, l'8 settembre scorso, gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso, e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il credito al consumo erogato in Italia da banche e finanziarie alle famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerra e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7% con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di San Turibio di Mongroveio, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lutto nel mondo del calcio. Morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
7: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 1 titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Spazio all'informazione locale, ma soprattutto alle interviste in questo nostro appuntamento quotidiano con il territorio maceratese e più in generale quello marchigiano. Oggi andiamo a Tolentino, sono stati giorni di festa ma ancora continuano. Vi spieghiamo perché. Intanto perché c'è stata la riapertura della chiesa di San Francesco, tanto amata dai fedeli, e in questo caso insomma finalmente c'è stata la riapertura dopo i lavori post terremoto, con una bella celebrazione eucaristica, con tante persone che sono potute rientrare in questo tempio proprio nel cuore della città di Tolentino. Giovedì scorso c'è stata appunto la riapertura che ha visto la presenza delle massime istituzioni cittadine del territorio, civili, militari, accolte dal vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi e dal sindaco della città Mauro Sclavi. Per avere maggiori informazioni sul restauro e la riapertura della chiesa di San Francesco è previsto domani, domenica 20 settembre alle 17, all'interno proprio della chiesa, un incontro in cui verranno presentati i lavori a cura dei progettisti e delle imprese esecutive, quindi per chi vuol saperne di più. Inoltre stiamo parlando di una chiesa che è dedicata a San Francesco e quindi siamo proprio in periodo anche di festeggiamenti, ci sono molti appuntamenti in programma per festeggiare patrono d'Italia e allo stesso tempo per farlo in questa chiesa speciale che abbiamo a Tolentino. Già ci sono i vari momenti dedicati, sono previste visite guidate della chiesa per gli studenti e poi ancora attività ludiche, attività appunto conviviali per riacquisire anche quelli che sono gli spazi collaterali appunto alla chiesa, e poi naturalmente la festa di San Francesco domenica 4 ottobre con diverse celebrazioni. Torneremo ad occuparci di questo nei prossimi giorni perché è prevista proprio una conferenza stampa del comune di Tolentino per parlare di tutte queste iniziative. Ora invece noi ci soffermiamo sulla riapertura dell'altro giorno e lo facciamo attraverso una serie di interviste che sono state raccolte da Andrea Mozzoni. Cominciamo con il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, a seguire il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, e infine il parroco Don Ariel Velos, che peraltro è in procinto di intraprendere la sua missione in Argentina, e quindi il suo successore sarà Don Gianni Compagnucci.
1: La riapertura della chiesa di San Francesco proprio nell'anno francescano è un modo per dare particolare risalto a questo anno, ma soprattutto è significativo qui per Tolentino questo segno di speranza. Girando per la città si vedono costantemente cantieri, tanti sono molto avanzati, altri sono il segnale di una fatica che la città sta ancora vivendo. Questo segno della chiesa di San Francesco che riapre è sicuramente un passaggio positivo di cui tutti avevamo tanto bisogno. In questa celebrazione non semplicemente ripristiniamo la chiesa com'era, ma avendo ritrovato i resti dell'antico altare particolarmente ben conservati, il progetto è stato proprio quello di riportare alla bellezza originaria il primo antico altare, e per cui avremo anche la gioia di riconsacrarlo. È non solo tornare a quello che c'era prima, ma fare un passo avanti sia con l'altare che con l'ambone.
2: La chiesa di San Francesco per i tolentinati ha avuto sempre un ruolo molto importante e centrale. Questo oggi per noi è un momento di vera festa e ringrazio chi ha collaborato così tenacemente, come la diocesi nella persona di Sua Eccellenza Nazareno Marconi e l'USR che ha contribuito dal punto di vista economico, quindi Guido Castelli per la realizzazione, e noi abbiamo fatto la nostra piccola parte amministrativa cercando di adiuvare come era possibile. Siamo giunti oggi alla riapertura nell'anno di San Francesco in anticipo.
3: Con questa grande apertura della parrocchia, della chiesa San Francesco, è un modo anche per me come parroco di salutare per l'ultima volta questa comunità in vista di questa nuova missione che mi aspetta, e quindi la gioia che ho nel cuore è molto grande. E quindi stiamo vivendo, aspettando questo momento che Tolentino si aspettava dopo il terremoto, di avere una chiesa, una parrocchia dove veramente celebrare con gioia il culto, la liturgia del Signore.
4: Radio Nuova in Rete.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo di Sandor Marai, La recita di Bolzano, che ci racconta le gesta di un personaggio iconico della nostra terra, Giacomo Casanova. Sandor Marai è senz'altro lo scrittore ungherese più famoso. Di origine borghese, da giovane simpatizzò per la rivoluzione comunista. Frequentò i circoli e i caffè letterari di Budapest, Vienna, Berlino, Parigi. Dopo il 1948 la sua opera venne condannata come borghese e lui scelse l'emigrazione. Visse anche in Italia per qualche anno. Marai nella sua opera analizza relazioni intime tra uomini e donne o tra amici, scruta la psicologia di personaggi che appaiono spesso chiusi nella loro solitudine. Il romanzo Il sangue di San Gennaro è un affresco di Napoli, dove egli soggiornò negli anni 1948-1952. In seguito visse anche negli Stati Uniti e si dedicò alla stesura dei suoi diari e delle sue memorie. Quello che abbiamo tra le mani è La recita di Bolzano. Sandor Marai ha pubblicato in Italia per Adelphi, o meglio, Adelphi ha ripreso i romanzi di Sandor Marai pubblicandoli nelle sue splendide edizioni. Tutto giocato sui registri del melodramma e dell'opera buffa, questo La recita di Bolzano è apparso a Budapest nel 1940. Costituisce, accanto alle Braci 1942 e all'Eredità di Esther del 39, la terza magistrale variazione romanzesca del grande scrittore ungherese sulla passione amorosa. Nel romanzo Le Braci analizza un rapporto pluridecennale tra due amici e questo a significare che la passione amorosa per Sandor Marai ha una connotazione molto molto vasta. Ritornando a questo La recita di Bolzano, nelle prime pagine troviamo Casanova che bussa alle porte di una locanda di Bolzano, appunto, senza nulla se non un coltello, perché è fuggito di prigione. Qui, dopo essersi riposato, ha un approccio amoroso con una servetta e giusto per testare che le sue capacità seduttive siano ancora, come dire, bene affilate. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Quando la fanciulla a capo chino e senza provocare alcun rumore, come sanno fare solo le persone che camminano spesso a piedi nudi, uscì dalla stanza, Balbi disse: «Mi sono spaventato sul serio». Stavi lì con quel pugnale in mano come un assassino pronto a colpire la sua vittima. «Non sono un assassino», disse l'altro gravemente, ansimando un poco, e andò a rimettere il pugnale sulla mensola del camino. «Sono soltanto uno scrittore». «Uno scrittore?» esclamò Balbi. Era rimasto a bocca aperta. «E che cosa hai scritto?» chiese dopo un po', incredulo e confuso. «Ho scritto, borbottò il forestiero.

Mugugnava come se disprezzasse il suo interlocutore, tanto da non voler neanche rispondere seriamente alla sua domanda, ritenendolo comunque indegno di una replica che non sarebbe riuscito a capire. Per cominciare ho scritto un mucchio di cose, anche delle poesie, disse allegramente, con l'orgoglio di chi può documentare i suoi meriti. Per denaro? Domandò Balbi. Anche per denaro, rispose l'altro. Un vero scrittore scrive sempre per denaro, non lo capisci, Zuccone? Ma queste cose tu non puoi comprenderle. Mi dispiace veramente, Balbi, di non averti infilato questo pugnale tra le costole prima di arrivare a Valdo Biaddene. Quando ti sei comportato da insolente rischiando di mandare a monte la nostra fuga. L'avessi fatto, adesso magari sarei davvero un assassino, come hai detto tu poco fa. Anche se non altro ci sarebbe un buffone ignorante di meno su questa terra e il mondo finirebbe per essermi riconoscente. Non mi perdonerò mai di averti tirato fuori da quel buco infestato dai topi di fogna. Senza di me non ti saresti salvato neppure tu, disse tranquillamente il monaco. Non si era risentito per gli insulti. Andò a sedersi nella poltrona, allargò le gambe, intrecciò le mani sul ventre prominente e cominciò a girare i pollici e sbatté le palpebre. «Questo è vero», rispose l'altro con equanimità. «Quando si è nei guai ci si aggrappa anche al cappio del patipolo». Si squadrarono a vicenda. «Sì, è stato un vero peccato», ripeté il forestiero. Quindi alzò le spalle, indicando così che è inutile affliggersi troppo per ogni occasione che si perde nel corso della vita. Sono cose che non puoi capire, pancione. Non puoi capire che io sia uno scrittore. Cosa hai scritto tu in vita tua? Lettere d'amore al mercato a 5 centesimi l'una per delle sguattere scalcagnate, oppure contratti falsi per conto di imbroglioni e commercianti di mezza tacca. O ancora valanghe di lettere supplichevoli indirizzate ai tuoi superiori, i quali sono stati così incauti e corti di memoria da non spedirti alle galere quando era il momento. Eppure, disse il monaco con aria mite e cordiale, eppure Giacomo, la mia salvezza è stata proprio la scrittura. Cerca di ricordare. Ci scrivevamo lettere che somigliavano a quelle di due innamorati. Ci scrivevamo lettere lunghe e appassionate e il carceriere Lorenzo era il nostro messaggero d'amore. In quelle lettere ci siamo presentati a vicenda e ci siamo confidati tutto del nostro passato e del nostro presente. Se non sapessi scrivere, non avrei mai iniziato quella corrispondenza con te. Non mi sarei mai salvato. Tu mi disprezzi, mi consideri un uomo da poco. So che ti farebbe piacere uccidermi. È ingiusto. So anch'io che la scrittura è una cosa magnifica, qualcosa di simile al potere. Qualcosa di simile al potere? Ripeté il suo compagno di evasione, squadrando il monaco con arroganza e scetticismo tra le palpebre socchiuse. È molto di più. E non è qualcosa di simile, Balbi. Mettitelo bene in testa. La scrittura non è affatto simile al potere. La scrittura è il potere, l'unico potere autentico. Hai ragione. La tua libertà la devi alla scrittura. Non ci avevo pensato, vedi? E hanno ragione i testi sacri quando dicono che anche i poveri di spirito sono partecipi alla grazia divina. La scrittura è la forza più grande che esista. La parola scritta è più forte del Papa e del Re, è più forte del Doge. Come dimostra anche il nostro esempio. Abbiamo concertato la nostra fuga grazie alla scrittura. Le lettere hanno spezzato le nostre catene. Le lettere ci sono servite per intrecciare corde e lacci e dall'inferno ci hanno ricondotti sulla terra. Qualcuno sostiene, disse pensieroso, che le lettere possono condurci anche dalla terra in paradiso. Ma io non ci credo. In che cosa credi? Domandò il monaco in tono invitante, incuriosito. Nel destino.
rispose l'altro con naturalezza. Nel destino che siamo noi stessi a plasmare, che poi accettiamo. Credo nella vita, in quelle diversità che alla fine combaciano sempre perfettamente, quando mille particolari si ricompongono sino a formare un tutto unitario, un uomo, una vita. Credo nell'amore e nella mutevolezza della fortuna, e credo nella scrittura, perché la scrittura ha potere sul destino e sul tempo. Nulla di ciò che fai, desideri, ami e dici è destinato a durare. Passano le donne, tramontano gli amori, sfumano le emozioni, e la polvere del tempo ricopre le tracce delle azioni compiute. Ma la scrittura rimane. Come ti dicevo, sono uno scrittore, disse con l'aria entusiasta di chi ha fatto una bella scoperta. Si passò le mani tra i capelli arruffati e raddrizzò il capo con un gesto che gli era consueto, come il virtuoso che si accinge a sollevare il violino per appoggiarselo al mento e aggredire le corde con l'archetto. Si era abituato ad assumere quella posa in gioventù, quando suonava il violino in un'orchestra d'archi a Venezia. Attraversò in fretta la stanza, camminando in modo strano, come se zoppicasse un po' per il nervosismo, e sussurrò: a volte mi stupisco anch'io. Di cosa ti stupisci? Lo spronò Balbi con la curiosità di un bambino. Mi stupisco di essere uno scrittore, gli rispose l'altro con naturalezza. Non c'è niente da fare, Balbi. Sono veramente uno scrittore. E fammi la cortesia di non raccontarlo a nessuno. Non mi piacciono i piagnistei che si fanno per vantarsi. Lo dico soltanto a te perché ti considero una nullità. Si può scrivere in diversi modi. C'è chi se ne sta seduto in una stanza e scrive senza fare nient'altro. Questi sono gli scrittori felici. Può anche darsi che abbiano una vita infelice. Sono sempre soli, guardano le donne che passano come i cani guardano la luna, ululano per comunicare le loro sofferenze al mondo intero, si lagnano pubblicamente del fatto che ogni cosa li addolora, il sole, le stelle, l'autunno e la morte. Hanno una vita infelice, eppure sono gli scrittori felici. Vivono solo per scrivere, incapaci di occuparsi d'altro. Mangiano sostantivi a colazione e si addormentano con un aggettivo tondo e succulento fra le braccia. Mentre dormono, un sorriso amaro aleggia sulle loro labbra. E quando si svegliano, fissano il cielo con occhi strabici, perché vivono in uno stato di estasi perenne, in una specie di cieca esaltazione dovuta al fatto che, grazie agli aggettivi e ai sostantivi, balbettando o con scioltezza, sospirando con voce squillante, alla fine arrivano sempre e comunque a esprimere qualcosa. Un'impresa in cui persino il Padre Eterno è riuscito soltanto una volta. Questi sono gli scrittori felici, che passeggiano tra noi con aria infelice. Le donne li trattano con gentilezza e compassione, un po' come dei fratellini ritardati che a loro, da brave sorelle maggiori più sagge, tocca consolare e preparare alla morte. Non mi piacerebbe essere uno di questi scrittori, disse con un'ombra di disprezzo. Non sono altro che scrittori. Poi ci sono quelli trattano la penna come impugnassero lo stiletto o la spada. Scrivono con il sangue, schizzano bile sulla carta. Puoi trovarli nel loro studio, con il berretto da notte ornato di frange calcato in testa mentre inveiscono contro sovrani e cortigiani, strozzini e traditori. Costoro sono mercenari e combattenti al servizio di un ideale, in lotta per una delle tante cause dell'umanità. Io ne ho conosciuto uno. Una volta mi sono recato da Voltaire, lo storpio. Non interrompermi, tanto non l'ho mai sentito nominare. Gli mancavano tutti i denti, però sapeva mordere, re e regine. Si facevano in quattro pur di entrare nelle sue grazie. E quel poveraccio sdentato,
Con una fragile penna tra le dita gonfie e deformate dalla gotta riusciva a tenere in soggezione mezzo mondo. Riesci a capire? Io sì. Questi sono gli scrittori per i quali la scrittura è soltanto un mezzo, giacché pretendono di cambiare il mondo. Sono scrittori infelici. Sono potenti in quanto dotati di spirito e di forza, ma in loro non vi sono né il silenzio né la devozione. Ed è per questo che sono infelici. Sono quelli che sanno come pugnalare un re o sovvertire l'ordine del mondo mediante una parola. Però non sanno come esprimere ciò che costituisce il significato più misterioso dell'esistenza, ossia l'entusiasmo di vivere qui, su questa terra. La felicità di non essere soli, ma in compagnia di stelle, di donne e di demoni che vegliano su di noi. Lo sgomento che ci coglie al pensiero di dover morire. Ecco cosa non sono capaci di esprimere, per quanto grande sia il loro potere sulla terra. Coloro che si limitano a usare la penna come uno stiletto o una spada. Essi hanno potere sui destini, sui troni, sugli ordinamenti umani, ma non hanno un vero potere sul tempo. E poi ci sono gli scrittori come me. Nei casi più rari, aggiunse compiaciuto. Sì, disse Balbi con venerazione, ma dimmi, padrone e maestro, perché sono questi i casi più rari? Perché io ci rimetto di persona, disse Giacomo arrabbiato. Hai capito, pancione con i piedi piatti? Hai capito, eroe delle stamberghe e dei bordelli? Hai capito, finalmente? Io sono lo scrittore che ci rimette di persona. Volevi sapere che cosa ho scritto? Fino a oggi non molto, lo confesso. Alcune poesie, sì. Un paio di saggi sulla magia, nulla di veramente valido. Nel corso degli anni sono stato ambasciatore, prete, soldato, violinista. Mi sono laureato in scienze religiose e profane grazie a Bettina, che aveva 14 anni e mi ha introdotto a quelle profane. E al dottor Gozzi, che a Padova se ne stava seduto nella stanza accanto, non sapeva nulla degli insegnamenti di Bettina e mi ha rivelato gli affascinanti segreti della cultura. Ma la questione è un'altra, e quello che ho scritto non ha nessuna importanza. Quello che importa sono soltanto io, lo scrittore, io come persona, perché essere qualcuno conta più che fare qualcosa. Ed è anche più difficile. Cerca di capirlo una buona volta. Gozzi non è d'accordo. Gozzi dice che solo i cattivi scrittori vogliono vivere, mentre i buoni scrittori si accontentano di scrivere. Ma io contesto l'affermazione di Gozzi, perché le battaglie laiche si conducono così, mediante affermazioni e negazioni recise e veritiere. Anche se Gozzi mi considera un cattivo scrittore, sono importante io, soltanto io, perché voglio scrivere. Non posso scrivere se prima non ho conosciuto il mondo. Sono appena all'inizio, disse abbassando la voce con aria trasognata. Ho 40 anni. Ho appena cominciato a vivere. Non si può mai vivere abbastanza. Non sono ancora sazio di vedere l'alba. Non conosco ancora tutti i sentieri e le emozioni degli esseri umani, non ho ancora il riso a sufficienza, la presunzione dei funzionari, dei superiori, delle autorità. E non ho ancora zittito abbastanza spesso i preti, quei grassoni. Non mi sono ancora sbellicato abbastanza di fronte alla stupidità della gente, di fronte alla vanità, all'ambizione, alla lussuria e all'avarizia degli uomini. Mi sono ancora svegliato abbastanza spesso tra le braccia delle donne, tanto da conoscerle così come sono in realtà, tanto da apprendere sulla loro diversa realtà qualcosa che conti più dello squallido inconsistente segreto che nascondono sotto le sottane e che eccita soltanto la fantasia degli adolescenti e dei poeti. Non ho ancora vissuto abbastanza, Balbi, ripeté sinceramente turbato. E non voglio perdermi niente, capisci?
piuttosto rinuncio alla gloria mondana, rinuncio alla ricchezza e alle gioie del focolare. Non è ancora arrivato il momento di passeggiare su e giù in pantofole sotto il pergolato, ascoltando il canto degli uccelli e stringendo sotto il braccio il De Consolazione Philosophiae del pagano Boezio e le opere del saggio Orazio, il quale mi hanno insegnato che l'uomo giusto è affiancato da due sorelle celesti che vegliano su di lui, la conoscenza e la pietà. Non voglio ancora abbandonarmi alla pietà. Voglio vivere, poter scrivere in futuro. Ciò costa molto caro. Devo vedere tutto. Cerca di capirmi, compagno di sventura e di galera. Devo vedere le camere in cui dormono gli uomini e ascoltare i loro gemiti quando invecchiano e sono costretti a pagare in moneta sonante i favori delle donne. Devo conoscere le madri e le sorelle, le amanti e le spose che mi diranno tutte, anche con una semplice stretta di mano, qualcosa di vero e di credibile sulla vita. Sono uno scrittore, dunque devo vivere. E qui ci fermiamo. Un capitolo veramente stupendo questo, dove Sándor Márai fa descrivere a Casanova queste diverse tipologie di scrittore. Ed è molto affascinante, molto potente l'immagine che Márai cuce addosso a Casanova del vero scrittore, colui che vuole vivere, che vuole sperimentare tutto per poterne parlare e scrivere in maniera veritiera. Io la penso un po' così, come Sándor Márai. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura e addentrarci ancora di più nelle vicende di Giacomo Casanova.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato usando anche due missili Zircon fatti partire dalla regione di Kursk e 174 droni. Le regioni di Odessa e Kiev le maggiori colpite, 4 le persone rimaste uccise nei bombardamenti avvenuti ieri a Kharkiv. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati stamane vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche su altri canali che citano un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Il presidente statunitense Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Al momento non ci sono commenti da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente su Google dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata da Wall Street Journal e da Financial Times. Il caso sarebbe avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Così Papa Leone nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovejo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Obiettivo: ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione. Lutto nel mondo dello sport: è morto a Milano Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della nazionale, aveva 83 anni. È tutto, torniamo alle 15.
0: Flower DJ. Flower DJ.
2: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

0: Okay, now let's do the album version.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo e di replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.
1: Flower DJ. Flower DJ. Flower.

0: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini a... News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Ancora un attacco in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Già nella notte una forte esplosione era stata avvertita in zona, seguita poi dall'allarme lanciato per la popolazione. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza contro l'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale, ricordiamo, è stato colpito un velivolo militare italiano. Trump annuncia l'accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni di alto profilo che in passato hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Il caso è avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi seri. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Scrive così il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogroveio. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per acquistare i coltelli. Obiettivo dell'indagine è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Lutto nel mondo dello sport, è morto a Milano Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera dell'Inter e della Nazionale. È tutto, torniamo alle 16.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: È un piacere ritornare in onda, on air, come si dice in questi ambienti, ma al di là della terminologia abbiamo fatto un'estate dove non ci siamo fatti mancare nulla. Un saluto anche a Carlo Magistretti che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. Ora un piano piano ritorniamo con la nostra turnazione, dobbiamo ancora metterci un po' a posto, ma quest'oggi vi terrò compagnia io. Benvenuti a tutti da parte di Greg. volentieri le parole del weekend. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che ringrazio e saluto. Come sempre faremo un bel tour nel nostro paese a caccia di quegli eventi che ci piacciono tanto sponsorizzare e su cui puntare il riflettore. Vi dico subito, vi dico tutto tra pochissimo. Intanto la musica immancabile, si parte con un successo bellissimo firmato Simple Minds.

Derby Love per Simple Minds, primo disco di questo pomeriggio insieme. Una puntata, dicevo, molto ricca. Avremo due ospiti quest'oggi. Tra poco, nella prima parte, conosceremo Valentina Colombo, che è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Valmalenco. Ci presenterà l'edizione 2026 di questo che non è solo un festival, scopriremo qualcosa in più e soprattutto qualcosa di interessante in questa bellissima porzione di Lombardia. Resteremo poi ancora in Lombardia, anche se cambieremo zona, andremo sul lago di Como. Nella seconda parte di trasmissione conosceremo anche Paolo Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta. C'è un festival che è molto interessante, il Festival della Luce Como Lake. L'edizione di quest'anno è particolarmente ricca di eventi e quindi avremo l'occasione di approfondire il tutto. Tutto questo contornato dalla buona musica, tante notiziole che ho scovato per voi. Ci sono tanti eventi questo fine settimana e avremo anche il tempo di parlarne.

Settembre, la nuova canzone di Bambole e di Pezza, che arrivano da un'estate molto ricca, soprattutto nella loro dimensione live. Nuovo singolo estratto da 5, questa canzone che racconta questa sensazione particolarmente viva in queste giornate che accompagna la fine dell'estate e l'arrivo di una nuova stagione, insomma il tempo che cambia le abitudini. Tra poco torniamo insieme e conosceremo Valentina Colombo, ce ne andremo in Val Malenco. Siete pronti per Altro Festival? Ne parliamo tra poco.

0: Le parole del weekend: quanto è bello girare, soprattutto per il nostro paese. E quest'oggi, anzi in questo momento, andiamo a scoprire una zona che a me, da buon amatore di cibo, mi fa scattare la campanellina per la cucina, ma la Val Melenco ha molto altro da offrire. Salutiamo Valentina Colombo, che è responsabile dell'organizzazione di altro festival Val Melenco, ma prima di parlare di questo festival dobbiamo inquadrare la Val Melenco. Buon pomeriggio, Valentina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Corrado.
0: Siamo vicino alla Valtellina, insomma, più o meno. Ci descrivi un po' questa magnifica parte e porzione di territorio.
1: Ma certo, vabbè, la Val Melenco è una valle trasversale della Valtellina, insomma parte da Songio per risalire fino al gruppo del Bernina, che comunque è una valle che ha una lontanissima tradizione alpinistica, con tutti dei percorsi interessantissimi, trekking, di alpinismo sulle vette. Appunto abbiamo il Disgrazia, abbiamo il Bernina, abbiamo lo Scalino, che è il nostro, la nostra montagna simbolo, insomma. E, è una valle con una grandissima parte, un grandissimo stati naturali molto interessanti, ghiacciaio molto conosciuto con Pellaria, che insomma è uno di quelli più fotografati in questo momento, anche se, come dire, la nostra filosofia di evento è esattamente il contrario. È una valle che appunto è comunque una vocazione turistica, perché comunque negli anni 60 sono stati costruiti gli impianti da sci, per cui oltre appunto alla parte di trekking ed alpinismo ha affiancato tutta la parte degli sport invernali. Però ecco, quello che ci interessa è che comunque contiene un territorio ancora in tanta parte da scoprire, da esplorare e a cui prestare attenzione anche fuori dalle rotte consuete, fuori dalle passeggiate più frequentate, e ai dettagli, insomma, quindi boschi, torrenti, ruscelli, alte quote, grandi panorami e appunto tante piccole cose interessanti da scoprire.
0: È un'occasione per visitare il posto, ma anche per scoprire qualcos'altro, è appunto questo altro festival. Non è un evento da assistere, ma da attraversare.
1: Allora, significa che, proprio per quello che dicevo adesso nella presentazione, insomma, del territorio, l'evento è nato proprio per cercare di far prestare attenzione anche a tutte quelle cose che magari il normale turista che arriva, e come dicevi tu all'inizio, va a mangiare il pizzocchero nel rifugio in quota, no? Perché chiaramente noi che attraversiamo il nostro territorio quotidianamente, perché l'organizzazione è tutta fatta di persone, camminatori, guide, insomma persone che comunque conoscono bene i nostri luoghi e hanno un legame molto profondo con i nostri luoghi, no? Quindi l'evento è nato proprio un po' per riscoprire tutte quelle terre di mezzo, quei territori che per noi magari sono casa, no? E per chi invece viene da fuori tante volte non sono conosciuti, non sono attraversati, non sono guardati con il giusto sguardo, no? Con la giusta attenzione. Ecco, per questo che è un evento da attraversare, nel senso che attraversare i luoghi e connettersi, collegarsi con i luoghi.
0: Quando parliamo di queste zone così belle, così meravigliose, ovviamente parliamo di sostenibilità dei luoghi stessi, ma anche spesso sentiamo parlare di turismo lento, dove insomma si invitano le persone a riprendersi il loro tempo. E quindi, tornando al festival, una parte molto importante sono le residenze artistiche. I creativi vivono quindi la valle senza un obiettivo produttivo immediato. Quanto è importante al giorno d'oggi, con la vita frenetica che facciamo, concedere agli artisti il tempo dell'ascolto prima della creazione?
1: Per noi è fondamentale, nel senso che il festival sta andando sempre di più in questa direzione, ma soprattutto perché, cioè, gli artisti che vengono da noi diventano un po' parte della nostra famiglia, no? Mi viene da dire, nel senso che li accogliamo, conoscono le persone, conoscono i posti, conoscono i legami che le persone hanno con i loro luoghi e possono raccontare il territorio avendolo effettivamente vissuto e conosciuto. Perché noi siamo partiti in realtà come un evento un po' più standard, no? Quindi con eventi che funzionavano magari in altri posti, che venivano portati a chi frequentava il nostro territorio. In realtà, man mano che siamo andati avanti, ci siamo resi conto che tante volte quei racconti erano anche racconti un po' sterili, no? Cioè un po', come dire, privi di collegamento reale con i luoghi. E quindi da lì abbiamo iniziato a dire: sì, però ci piacerebbe che gli artisti conoscessero la nostra valle prima di raccontarla, no? Perché la racconterebbero in modo diverso, in modo più personale anche, no? Con un legame effettivamente vissuto. E quindi stiamo sempre più cercando di fare questo, cioè di farli diventare un po' parte della nostra comunità prima di poi restituire, insomma, la loro opera, il loro racconto, insomma quello che è la loro arte.
0: Molte testimonianze di questi artisti, ma anche di altre persone, faranno parte del book delle residenze di quest'anno. Che impatto sta avendo quindi questo nuovo percorso sulla comunità locale? Sappiamo insomma che le comunità montane a volte hanno bisogno dei loro tempi, quindi cosa sta succedendo?
1: Questa è una cosa secondo me molto interessante, perché ovviamente, cioè, come tutti i valtellinesi, anche noi valenchi siamo sempre un po', come dire, restii, no? Cioè lo straniero che arriva fuori è sempre guardato un po', come dire, ma aspetta, cosa sto facendo, dove sta andando, perché è qui, no? In realtà gli artisti sono sempre stati accolti in modo molto, come dire, molto positivo, perché all'inizio appunto magari con un attimo di diffidenza per capire chi erano, però poi in realtà la comunità si è veramente radunata intorno a loro. È successo 2 anni fa, è successo l'anno scorso, e quindi è proprio molto bello il fatto che la comunità si risvegli quasi intorno al lavoro di queste persone, che hanno una particolarità secondo me, che alla fine ci fanno vedere il nostro territorio con uno sguardo diverso, perché l'hanno scelto per una loro opera, e quindi questa cosa dà un valore che magari non è così scontato per chi abita tutti i giorni in quel posto, no? E quindi si crea proprio fermento intorno al loro lavoro, cioè, e l'idea, come dire, in prospettiva è proprio che anche la comunità diventi parte integrante poi della restituzione artistica di chi viene a risiedere da noi.
0: Valentina, resta con noi, ci fermiamo un attimo, ma voglio tornare a parlare con te, perché appunto abbiamo introdotto altro festival e vogliamo saperne qualcosa di più.

0: insieme le parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Valentina Colombo, lei è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Val Malenco. Ci siamo soffermati, per dire la verità, a demarcare le bellezze di questa valle, ma abbiamo anche capito che cos'è questo festival e soprattutto quello che comporta sulla comunità. Per adesso vorrei un pochino capirne di più di questo festival, che si sviluppa su circa 3 weekend, giusto Valentina?
1: Il festival si articola su 3 weekend. Questo weekend, che è il primo che inaugura appunto la rassegna, è dedicato ai cammini naturalistici, e quest'anno abbiamo dedicato il primo sabato agli ornitologi, quindi ci sarà un cammino che alla scoperta della biofauna della valle, e seguirà una sperimentazione, in realtà il cammino, una sperimentazione che abbiamo chiamato colloquio ornitologici, in cui Enrico Bassi, che poi appunto è l'ornitologo che conduce anche il cammino, farà una chiacchierata insomma con un gruppo di persone e proverà a dar voce alle singole specie di uccelli. E la notte ci sarà il consueto appuntamento sotto le stelle con Andrea Mori. Andrea Mori è un nostro caro amico ormai dopo 8 anni di festival, che è iniziato con noi dalla prima edizione, che è una guida escursionistica ambientale, è un terapeuta forestale, un artista, e tutti gli anni ripropone appunto questa immersione forestale col pernottamento all'aperto sotto le stelle, e quindi farà sia questo weekend che poi il weekend successivo. La domenica invece ci sarà Valeria Fazzi, che è una guida escursionistica ambientale ma è anche una grandissima narratrice e anche lei conduttrice di immersione in foresta, e che parlerà di alberi sostanzialmente, accompagnata da Ruggero Spada, che anche lui è un nostro, come dire, abitué, un nostro amico diciamo del festival, che l'accompagnerà in questo cammino di domani domenica. Invece poi il weekend successivo, che è quello del 26 e 27, è quello dedicato ai cammini d'autore. Questo weekend è da qualche anno che è in collaborazione con CA Edizioni, quindi anche quest'anno noi ospiteremo 2 dei loro autori, che nello specifico sono Franco Faggiani e Stefano Motta, che appunto condurranno 2 cammini letterari raccontando la loro esperienza di scrittori, i loro libri, e insomma faranno 2 percorsi molto diversi, sempre legati più alla parte antropologica, diciamo così. Stefano Motta attraverserà le nostre contrade abbandonate, parlando appunto del suo ultimo libro che è Felix, e invece Franco Faggiani racconterà anche lui attraverserà le contrade proprio le più di fondovalle, e appunto con degli stralci dei suoi libri, e accompagnerà i partecipanti in questo modo. Alla sera di quel sabato ci sarà il solito aperitivo letterario che facciamo ogni anno sempre con gli autori che conducono il cammino, e invece la domenica 27 ci sarà la restituzione della residenza letteraria di Emiliano Crivari insieme a Muni, che è appunto il musicista che lo accompagna in questa residenza, e la loro residenza in realtà non è ancora avvenuta, nel senso che loro arriveranno la settimana prossima, quindi restituiranno la residenza proprio il weekend successivo quando arriveranno, e non sappiamo ancora dove andremo, quindi anche per noi è una scoperta. Emiliano è un grandissimo narratore, bravissimo, e quindi sicuramente qualsiasi sia la sua scelta di tracciato il cammino sarà molto interessante, e ci lascerà appunto la sua produzione poetica a seguito, che seguirà la sera la residenza che ha fatto. Il weekend invece del 3-4 ottobre, quindi l'ultimo weekend della nostra rassegna, è dedicato invece alla parte artistica, quindi alle performance artistiche in natura, e abbiamo sul sabato sono 3 eventi che si concatenano uno con l'altro, quindi partirà Paolo Novellino, che è un ricercatore sonoro con un cammino di ascolto sostanzialmente, che fa parte del suo lavoro che sta facendo da tanti anni in valle, che sta creando un osservatorio sonoro della valle, non solo della Val Malenco ma in particolare della Val Malenco per noi, e quindi restituirà questo suo lavoro di anni insomma di esplorazioni del territorio. Dopo di lui ci sarà invece Katia Della Fonte, che è un'artista e una performer che lavora molto in natura, molto sensibile, molto attenta appunto agli aspetti naturalistici del territorio, che porterà questa performance che l'ha intitolato Indossare che annienta. E a seguire ci sarà invece il duo artistico Molom, che è il duo che ha fatto la residenza artistica da noi l'anno scorso, che ripropone la restituzione che ha dato l'anno scorso alla residenza, perché a seguito della residenza è nato un disco che è stato pubblicato, e quindi porteranno la presentazione del disco appunto che è stato pubblicato in primavera, in questa primavera. La domenica invece concludo, che è l'ultimo, ci sarà Filippo Macchi, che è un fotografo che ha fatto da noi invece la residenza a luglio, e appunto è osservato la valle con il suo sguardo da fotografo, che restituirà quindi la sua esperienza appunto, diciamo, visiva e di esplorazione del territorio la domenica, con un cammino in cui racconterà appunto le sue foto, il suo sguardo sulla valle. E anche con lui poi la produzione ovviamente rimarrà patrimonio del festival e di racconto della nostra valle.
0: Gli eventi sono gratuiti, però ad esempio i cammini so che sono a numero chiuso, quindi concludiamo dando un consiglio su come prenotare e in generale su come prepararsi per chi vuole avventurarsi in questa avventura.
1: Certo, sì, gli eventi sono tutti gratuiti. Allora l'importante è prenotarsi sul sito, quindi www.altrofestivalvalmalenco.it. ogni cammino ha il suo forum di prenotazione. I numeri sono appunto numeri ristretti, perché ci piace che le persone abbiano un rapporto tu per tu con l'autore, quindi sono massimo 25 persone, ma massimo proprio quando i cammini lo consentono. E quindi insomma c'è un po' da affrettarsi, perché effettivamente i posti stanno pian piano esaurendo e alcuni sono già completi, anzi parecchi sono già completi, per cui speriamo di avere altre persone che vogliono raggiungerci, che vogliono partecipare ai cammini con noi.

Che bella questa canzone, che voce aveva Elisa per Elisa. Alice qui nelle parole del weekend, grazie ancora a Valentina Colombo. Abbiamo scoperto molto di altro festival Valmalenco, ma ci sono diversi eventi questo fine settimana. Allora parliamo ad esempio del Parco Nord di Milano, proprio domani tra le 10 e le 19, un evento totalmente gratuito immerso nel verde urbano con lezioni aperte, dimostrazioni di camminata attiva, yoga, tai chi, running e workout all'aria aperta, perfetto quindi per fare attività motoria. E sempre domani, e ci spostiamo a Cunardo, siamo in provincia di Varese, un evento che unisce lo sport dolce all'aria aperta con la solidarietà e la promozione della salute, sostenendo i progetti territoriali di prevenzione oncologica. Quindi parliamo di questa camminata non competitiva di 5 km adatta a tutti, che si snoda tra i boschi e la pista ciclopedonale della zona. Ripeto, da Cunardo si parte dalla baita del Fondista. E poi sempre a livello di solidarietà, Fit Walking for Isle, un ottimo esempio di come il movimento semplice ed economico, come il camminare, possa diventare uno strumento di salute preventiva, aggregazione sociale e beneficenza su scala nazionale. Quindi una camminata non competitiva aperta a tutti per promuovere la disciplina del fit walking. Il dove è in vari posti, in varie piazze e parchi urbani in diverse città d'Italia. Si tratta di questo evento nazionale diffuso con tappe centrali, ad esempio a Roma, nel verde del Parco degli Acquedotti o Villa Borghese.

nostra macchina del tempo musicale ci ha portato indietro nel tempo, quando i Sixpence, non The Richer, ci cantavano questa Kiss Me, che abbiamo ritrovato qui. Tra poco ritorniamo con la seconda parte delle parole del weekend, abbiamo ancora tanto di cui raccontarvi, quindi non perdetevelo.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La nostra è una resistenza armata all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Così all'Ansa Mohammad Mansour, funzionario del governo Houthi, dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nella quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto, vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, ha avvistato fumo e fiamme dopo alcune esplosioni. Problemi allo scalo con voli ritardati e cancellati. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nella zona. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di MS Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche agli inviati di CNN e di Politico. L'editore del New York Times fa sapere: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 8 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10, mentre si trovavano insieme al padre, che ha presentato una denuncia di scomparsa. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo automatico diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni che in passato hanno coinvolto OpenAI e Anthropic. Avvenuto a maggio, le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato problemi. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a Milano a 83 anni. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto, torniamo insieme alle 17.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Le parole del weekend.
3: Le parole del weekend.

feste prima degli esami saranno quelli di riparazione in questo periodo? Vabbè, ci sono già stati, lo so. Comunque, Antonello Venditti, sempre un piacere ritrovare le sue canzoni, queste canzoni che hanno fatto parte della nostra cultura, della nostra storia musicale, non solo, perché poi la musica non sono mai solo note. Rientriamo con le parole del weekend, un'altra parte, un'altra porzione molto ricca, e tra poco vi parlo anche di una notizia interessante. Intanto però andiamo a riscoprire una canzone meravigliosa. Abbiamo riaperto con un classico della musica di casa nostra, questa Porcelain è già diventata

piacciono i ricci? Lo credo bene, perché credo che tutti amino i ricci, ma sapete dove preferiscono andare a vivere in questo periodo? Nei nostri giardini. Chi ha un giardino, soprattutto chi ha un giardino in un posto con un clima non troppo caldo, spesso può vedere in estate questi animaletti che sono molto simpatici. È anche stato eletto animale simbolo dell'anno. Il riccio sta vivendo una vera e propria rivoluzione sociale. Scomparsi molti dei suoi habitat naturali, dei boschi puliti, ha trovato rifugio nei giardini di città e nelle aree di periferia. Il problema? La sua più grande minaccia odierna non sono più i predatori classici, ma i robot tagliaferba ed elettrici.

Questa è la nuova canzone di John Legend, si chiama Daylight. Lui è che è stato un artista vincitore di EGOT, così li chiamano, chi ha vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards, che tra l'altro poco fa ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album, si chiamerà Muse e uscirà il prossimo 23 ottobre 2026. Potrete anche ordinare già i formati old style come il vinile ad esempio. Tra poco invece torniamo a parlare di una bella iniziativa, perché incontreremo Paolo Di Bini, presidente di Fondazione Alessandro Volta, e con lei conosceremo il Festival della Luce

0: Weekend. Adesso ci trasferiamo idealmente sul lago di Como, un luogo che non ha assolutamente bisogno di presentazione, soprattutto negli ultimi decenni è diventato un luogo che definire popolare è un eufemismo, ma lo facciamo per un festival molto interessante. Ci spiega tutto Paola Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta e che ci spiegherà appunto questo Festival della Luce. Intanto buon pomeriggio Paola.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Prima di entrare nel vivo di questo festival è giusto parlare di qual è la vostra mission, ovvero la mission della Fondazione Alessandro Volta. Sappiamo che Alessandro Volta è originario di Como, quindi insomma l'equazione in questo senso è semplice, ma che cosa fate?
1: La Fondazione ha come triplice obiettivo, direi, quello di promuovere la scienza e sostenere la ricerca scientifica attraverso una attività di collaborazione con le università, e quindi organizza una serie di summer school per studenti di dottorato in tutto il mondo insieme a un consorzio di 5 università lombarde. La seconda area di attività e la seconda pezzo della mission di Alessandro, della Fondazione, è quella di ricordare, valorizzare, far conoscere la figura di questo straordinario scienziato comasco, e la terza è di promuovere i luoghi voltiani, perché Alessandro Volta è estremamente presente nell'architettura e nella città di Como, e quindi la possibilità di valorizzare i luoghi voltiani è un'altra delle aree di lavoro della Fondazione.
0: E poi la Fondazione si occupa di organizzare il Festival della Luce Lake Como, che quest'anno giunge alla sua 13ª edizione e tra l'altro ha come tema la fotonica, illuminare il futuro.
1: Sì, il Festival della Luce è un festival che originariamente si teneva a maggio, perché a maggio, il 16 di maggio, è la giornata internazionale della luce, e tipicamente è strutturato attorno ad iniziative e attività a carattere scientifico e divulgativo legato a un tema in particolare. L'anno scorso abbiamo trattato il tema della fisica quantistica, perché ricorrevano 100 anni dallo sviluppo di questa disciplina, e invece quest'anno andiamo ad analizzare tutte le applicazioni collegate ai laser e tutte le tecnologie che da qua sono partite, ed è qui, ecco, la fotonica. Quest'anno il festival è stato spostato a settembre perché abbiamo una serie di manifestazioni in essere come parte delle celebrazioni voltiane, e quindi abbiamo sfruttato la collaborazione con il teatro e con l'Università degli Studi dell'Insubria per sviluppare un calendario estremamente ricco che parla alla testa e al cuore un po' di tutte le età.
0: E poi c'è un grande colpo quest'anno, perché addirittura non uno, non due, ma ben tre premi Nobel.
1: Colpaccio, sì, quello che succederà quest'anno è che avremo il 26 di settembre un premio Nobel, l'inventore del grafene, che è uno di questi primi materiali, diciamo super materiali, che sono oggetto di grandissima attività scientifica in questo momento. E poi il 2 ottobre avremo due altri premi Nobel, Alan Aspect e William Phillips, perché saranno a Como in occasione della consegna di un premio che la European Physics Society consegnerà in nome di Alessandro Volta.
0: A proposito di Alessandro Volta, perché stiamo parlando dell'edizione 2026, che però è una tappa di avvicinamento, diciamo così, nel percorso verso il 2027, ovvero il bicentenario della morte di Alessandro Volta.
1: Sì, la città si sta davvero animando e sta sviluppando tantissime iniziative per le celebrazioni. Io invito tutti ad andare sul sito alessandrovolta.it, dove noi raccogliamo tutte le iniziative che si tengono a Como e sul territorio, e anche tutte le iniziative che svolgiamo in collaborazione con Milano e con Pavia, perché Alessandro Volta e queste tre città sono i luoghi voltiani. A Como Alessandro Volta è nato e morto, a Pavia è stato rettore dell'università e ha insegnato, e Milano raccoglie nell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere una straordinaria collezione di carte e di documenti. Di

0: Rientriamo insieme le parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Paola Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta. Alessandro Volta è nato e scomparso a Como, come detto poco fa. Como, Pavia, Milano sono le sue città, e tra poco, nel 2027, per il bicentenario ci saranno diverse altre iniziative. Ma torniamo al 2026 con il Festival della Luce Como Lake, il coinvolgimento della città e della iurta. Di che cosa si tratta?
1: Tipicamente i festival sono delle occasioni straordinarie per coinvolgere su tematiche specialistiche pubblici che magari non sono coinvolti abitualmente, e quindi quest'anno con l'occasione del teatro sociale, che ha dedicato tutta la sua stagione alla scienza e ad Alessandro Volta, abbiamo pensato insieme anche all'Università degli Studi di organizzare un festival che fosse particolarmente presente e articolato in città. E quindi quello che succede è che il cuore dell'attività sarà questa yurta, sarà questa tenda nella quale noi svolgeremo tutte le nostre conferenze fra il 24 settembre e il 2 ottobre, ma poi ci saranno attività rivolte ai pubblici delle scuole. Noi abbiamo attivato tutto un processo di coinvolgimento delle scuole superiori, che hanno lavorato nello scorso anno accademico su progetti dedicati a Volta e alle celebrazioni, e quindi avremo una fase di restituzione. La Fondazione ha prodotto una serie di materiali multimediali, dei podcast, dei video che verranno messi a disposizione e saranno fruibili a pubblici di tutte le età. Ci saranno, insieme all'Università degli Studi, delle conferenze scientifiche, ma anche delle attività per bambini e per famiglie. È già visibile in piazza attraverso un visore una ricostruzione dello studio di Volta, del gabinetto di Volta, che è stato realizzato a cura di Tobix Youth a Como con il sostegno della Fondazione Volta, e avremo in diversi luoghi della città una serie di iniziative, quindi che siano delle conferenze, degli incontri, dei dibattiti, delle attività ludiche, in modo da vestire e far vivere e trasformare la città genuinamente in una città di scienza. Nello stesso tempo i podcast che abbiamo realizzato per diffondere la figura, per far conoscere la figura di Volta, saranno visibili contemporaneamente a Milano, Pavia e Como durante la notte delle ricercatrici e dei ricercatori, che è questa manifestazione europea che si tiene ormai da tanti anni e che coinvolge tutte le università e le istituzioni scientifiche di cui noi ovviamente siamo parte.
0: So che le iniziative sono tante, insomma, in questo arco temporale che si concluderà il prossimo 2 ottobre. Ci sono però appunto qualche iniziativa su cui mettere l'accento?
1: Sì, allora noi diciamo stiamo immaginando il festival come un momento particolarmente visibile di un'attività che in realtà dura tutto l'anno. Noi stiamo sviluppando un progetto con le scuole che riguarda, diciamo, la fase 0-19 anni, quindi abbiamo una serie di progetti in corso che per tutte le fasce di età. Abbiamo cicli di incontri e di conferenze per un pubblico adulto che riguardano le tematiche più varie, quindi che riguardano Alessandro Volta, ma anche la scienza in generale. Abbiamo una serie di concerti, incontri, visite guidate, passeggiate che valorizzano i luoghi voltiani e che mettono un po' in dialogo, diciamo, la testa e il cuore, perché senza la curiosità lo sviluppo scientifico non è possibile. Volta era una persona straordinariamente curiosa, e quindi il mio consiglio è davvero di andare sul sito alessandrovolta.it, guardare un po' che cosa sta succedendo a Como, e noi vi aspettiamo con grande grande gioia.
0: È stato un piacere parlare con lei, quindi se avete la possibilità, perché non visitare questa città che è stupenda ovviamente. Il lago di Como non ha di certo bisogno di presentazioni, e quando arrivate potete non solo guardare il lago ma anche in alto, perché ci sarà proprio un faro da cogliervi, e quello è il faro Voltiano. Grazie a Paola Dubini, presidente di Fondazione Alessandro Volta, che ci ha presentato Festival della Luce Como Lake. Grazie Paola.
1: Grazie mille per l'ospitalità.

Questo è un pezzo meraviglioso firmato Zucchero Sugar Fornaciari, la sua madre dolcissima. Torniamo con un po' di eventi, perché ci sono altre iniziative sempre riguardanti questo weekend. Ripartiamo con Sport City Day 2026, la festa dello sport nei parchi d'Italia. Domani oltre 140 città italiane in simultanea, dalle aree verdi urbani come Pedara, al parco dell'Etna fino ai Castelli Romani e anche ai grandi parchi cittadini. Quindi un grande evento che offre attività gratuite e non competitive come camminata sportiva, ginnastica nei parchi, yoga e percorsi multisport. Cercate l'evento più vicino a voi. E poi ci spostiamo nel nord Italia. Domani pedonata del Vajont, i percorsi della memoria. Siamo a Longarone, Erto e Casso, quindi siamo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Un gancio forte per raccontare come il trekking outdoor possa farsi veicolo di memoria storica, rispetto per il territorio e riscoperta della natura alpina. E poi un evento che tra poche ore prenderà il via alle 19:30. Siamo tra Brescia, Colle Cidneo e il Castello di Brescia. Parliamo di questa Cidneo Urban Trail, camminata e corsa non competitiva, appunto in serale, storica strada del soccorso ai boschi del Colle Cittadino. Si partecipa muniti di lampada frontale o torcia dello smartphone. Quindi questi sono alcuni eventi per questo fine settimana. Tra

Che bello concludere con un pezzo così importante. James Taylor, You've Got a Friend, per quanto riguarda le parole del weekend che volgono al termine per questa puntata. Ringrazio quindi i miei ospiti, Paola Dubini, di presidente di Alessandro, di Fondazione Alessandro Volta, ci ha parlato del Festival della Luce Como Lake, e nella prima parte abbiamo conosciuto anche Valentina Colombo, responsabile dell'organizzazione di altro festival, Valmalenco. Vi ricordo che questi eventi, queste chiacchierate di cui abbiamo parlato, le potete trovare anche sulla nostra app, cercate il tutto quindi su Play 2000. Che dire, ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro che si è occupato della parte tecnica. Le parole del weekend tornano tra 7 giorni. Da Ghe.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In Ucraina non si ferma la guerra, 10 persone sono morte, 64 ferite negli attacchi russi nel mirino soprattutto Odessa e Kiev. Intanto il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni a Mosca, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Uti Asana, interpretato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif. Intanto oggi nuove esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh, dove si registrano ritardi e cancellazioni. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di Ems Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche ai giornalisti di Politico e della CNN. Intanto l'editore del New York Times afferma: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10. Il padre ha presentato oggi la denuncia. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così Papa Leone, che stamane ha salutato gli atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali invernali di Torino 2025, Special Olympics che promuove lo sport per le persone con disabilità intellettive. Leone ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo e perché educa la persona a valori nobili e autentici. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
2: Aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. E il mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi colpiti Odessa e Kiev. Vito De Torre.
1: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
2: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita. Questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo, con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Murini.
3: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede, e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno come si deve. Territorio semiautonomo, parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio che va sciogliendosi e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Burini, di nello studio.
0: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
4: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste, arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che dati della CGA si riferiscono al 2025, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette chiede interventi strutturali come incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di appunto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Una buona notizia, sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, delle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia si è arrivato a pianificare un simile atto. Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
5: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto, dà i giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
0: Ultima pagina, gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
6: Atleti speciali, sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta la pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella sala Clementina, Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si confessa.
7: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
6: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio, una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: E ieri Papa Leone, aprendo l'assemblea diocesana della Diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
8: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio, l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma, un impegno il suo che non conosceva soste, per il quale non si perdeva mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
0: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
9: Il sangue è sciolto.
10: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli, occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
11: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremo parlare sia il tuo.
10: Il riferimento è all'Ucraina, la Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la camorra, scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella camorra non c'è niente di religioso,
11: puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Torniamo all'estero, vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi, all'Aia, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media, annunciato ieri da Trump a un giornalista e a un fotografo di MS Now. È stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì pomeriggio a Milano, i funerali della bandiera interista e della nazionale. Federico Plotti.
12: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. NewFashionJamAndDance.it, professionisti della danza.
15: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Alcuni viaggi, per quanto brevi, riescono a cambiarci in profondità. Non torniamo mai esattamente la stessa persona che era partita. Qualcosa dentro di noi si è irrimediabilmente spostato, aperto, trasformato.

Verso la fine del suo soggiorno in Sicilia, Silvestro vive un incontro particolarmente toccante e carico di significato simbolico, quello con l'ombra di un fratello morto in guerra, che il libro presenta in una forma quasi onirica, sospesa tra realtà e visione, e che rappresenta tutte le giovani vite spezzate dalla violenza e dalla storia. Questo incontro, insieme a tutti gli altri vissuti durante il viaggio, porta Silvestro a una nuova consapevolezza di sé, non più semplice spettatore distaccato della sofferenza altrui, ma persona che ha scelto, finalmente, di sentirsi coinvolta, responsabile, parte attiva di un mondo che ha bisogno di essere guardato con occhi diversi. Quando arriva il momento di ripartire verso il nord, Silvestro non è più la stessa persona che era scesa dal treno pochi giorni prima. Porta con sé la consapevolezza nuova, faticosamente conquistata, che non si può più vivere la propria vita ignorando il dolore del mondo, nemmeno quando quel dolore riguarda apparentemente luoghi e persone lontane dalla propria quotidianità. Il libro si chiude senza offrire soluzioni facili o rassicuranti. Silvestro riparte, ma porta con sé un fardello nuovo, una responsabilità che non potrà più deporre con la stessa leggerezza con cui all'inizio del racconto era partito quasi per caso. Questa rinascita interiore, sofferta e mai del tutto risolta, è forse il messaggio più duraturo di tutto il libro, la convinzione che riconoscere il dolore del mondo, anche solo attraverso un viaggio di pochi giorni verso le proprie origini, possa cambiare per sempre il modo in cui guardiamo la nostra stessa vita. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è rinascita. Vi ricordo la nostra pagina Facebook dove potete apprendere gli aggiornamenti sulla rubrica. Vi ricordo che poi da lunedì ritornerà Piccole Grandi Parole nel formato tradizionale, ma anche scriverci semplicemente un saluto. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'epilogo di questa storia e della nostra rubrica estiva Pagine d'Estate.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.

0: 85 75.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Bentrovati e buon ascolto. Partono i lavori per la sostituzione degli ascensori di collegamento con il centro storico. Comune di Macerata e APM sono impegnati in questo intervento importante e atteso da tempo, che consentirà finalmente di dotare la città di impianti nuovi, moderni, più efficienti e affidabili. I lavori inizieranno il 4 ottobre con una durata prevista di circa 6 mesi. Del resto gli attuali impianti sono ormai vetusti e prossimi alla fine della loro vita tecnica, come dimostrano i frequenti blocchi e sempre più numerosi interventi di manutenzione. Un intervento di questa portata potrà determinare alcuni disagi, soprattutto per i commercianti del centro storico e in particolare nel periodo natalizio. Proprio per questo Comune e APM stanno lavorando ad un pacchetto di misure, servizi e agevolazioni finalizzati a facilitare l'accesso dei cittadini al centro storico e nello stesso tempo a sostenere le attività commerciali durante il periodo dei lavori. Arrestato per truffa aggravata in concorso e continuata, un minore di origini egiziane domiciliato a Frattamaggiore e denunciato per lo stesso reato un 28enne napoletano. I due sono stati intercettati a bordo di un Opel Corsa in via Ghino Valenti a Macerata. Alla vista del posto di controllo, il conducente ha tentato di dileguarsi imboccando la strada di Contrada Rota Cupa. I carabinieri, supportati da una seconda pattuglia, sono riusciti a rintracciare e fermare il veicolo in via dell'Acquedotto. Nell'auto sono stati trovati 2 involucri contenenti monili in oro e 1.200 euro in contanti. È stato accertato che i due avevano appena messo a segno 2 truffe ai danni di altrettante anziane di Macerata e Corridonia. Le vittime erano state contattate al telefono da falsi carabinieri che, con il pretesto di un presunto coinvolgimento di familiari in vicende giudiziarie o rapine, le avevano indotte a consegnare denaro e gioielli, poi ritirati a domicilio dal minore. La refurtiva, del valore complessivo di circa 10.000 euro, è stata restituita alle vittime. Il Comune di Macerata parteciperà al bando europeo Town Twinning, promosso nell'ambito del programma CERV, in qualità di capofila. La proposta progettuale vede la partecipazione attiva e condivisa delle 3 città gemellate con Macerata, ovvero Issile Moulineau, Vaiden e Floriana. L'atto rappresenta la prosecuzione del percorso avviato in occasione delle ultime festività del patrono San Giuliano. L'iniziativa, della durata di 12 mesi e con un budget coperto interamente dal contributo europeo, vedrà innanzitutto l'attivazione in ogni comune dei cosiddetti Yafet City Lab, laboratori locali dove i ragazzi potranno esprimere le proprie idee sul futuro delle rispettive città. In seguito Macerata sarà la sede di un meeting internazionale che accoglierà i giovani dei vari paesi per workshop, tavoli di lavoro sul patrimonio e momenti di scambio interculturale, per poi concludere il ciclo a Vaiden con la European Youth Assembly, un'assemblea di dibattito diretto tra giovani amministratori locali per definire proposte concrete verso città sempre più inclusive. Oggi e domani a Macerata in programma la Festa dell'Unità alla Terrazza dei Popoli, 2 giornate di politica, confronto e partecipazione. Il filo conduttore è la comunità politica al servizio della città, con l'obiettivo di mettere la politica a contatto con cittadini e territorio. In primo piano il ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana, con la mostra Le Madri della Libertà. Incontri sul tema dei rifiuti e sul centro-sinistra dopo le elezioni comunali e il futuro politico di Macerata. Previsti anche momenti conviviali come la cena democratica e il panino democratico, musica e giochi per bambini. Ascoltiamo il segretario comunale del Partito Democratico che organizza la festa, Mario Iesari.
3: Abbiamo deciso di organizzare la Festa dell'Unità qui alla Terrazza dei Popoli, che è un po' rispetto alle ultime location, è una sfida certamente più impegnativa dal punto di vista organizzativo, ma la nostra volontà era quella di dare un segno di rinnovato presenza e vicinanza, credo, alla città, ai suoi valori, alle sue organizzazioni sociali e ai cittadini stessi, quindi a essere ancora più vicino possibile alla città, tenendo conto che questo appunto è uno spazio che è conosciuto certamente da tutti.

0: è anche vicino al centro storico, vicino ai giardini di Ezio, eccetera. Quindi diciamo questi due giorni si terranno alla terrazza dei popoli.
1: I carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato per truffa un cittadino ghanese di 28 anni residente a Castel Volturno per un raggiro ai danni di un cittadino pakistano di 63 anni. La vicenda risale al mese di gennaio scorso, quando la vittima, dopo aver effettuato un preventivo online per la stipula della polizza assicurativa della propria auto, è stata contattata da un sedicente operatore del settore. L'impostore ha indotto il 63enne a effettuare un pagamento di 500 euro a titolo di saldo per la copertura della RC Auto. Ricevuto l'accredito del denaro, il falso agente si è reso irreperibile senza emettere alcun documento assicurativo, lasciando l'automobilista sprovvisto di copertura. I militari, al termine degli accertamenti del caso, sono risaliti all'identità del presunto autore del reato, scattata così la denuncia. I dati provvisori dell'Osservatorio regionale del turismo delle Marche relativi al periodo gennaio-agosto 2026 confermano per Fiastra un andamento particolarmente positivo, con una crescita dei flussi turistici che consolida il percorso di ripresa e sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Nei primi 8 mesi del 2026 le presenze turistiche nel territorio comunale hanno raggiunto quota 15.511 contro le 12.286 registrate nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 26,25%. Ancora più significativo il dato relativo agli arrivi, passati da 5.598 a 7.752, con una crescita del 38,48%. Si tratta di numeri che confermano la capacità di attrazione di Fiastra e il consolidamento del suo ruolo tra le principali destinazioni naturalistiche e outdoor dei Monti Sibillini. Già nel 2025 il Comune aveva recuperato livelli di flusso turistico vicini ai migliori dati storici del periodo precedente a sisma, evidenziando una significativa capacità di resilienza e di ripresa. Un riconoscimento di altissimo prestigio internazionale premia la ricerca dell'Università di Macerata nel campo della percezione. Ivana Bianchi, docente del Dipartimento di Studi Umanistici, ha ricevuto mercoledì scorso a Berlino il premio Wolfgang Metzger, assegnato agli studiosi che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della ricerca sulla teoria della Gestalt. Il premio è stato attribuito quest'anno a Bianchi insieme a Roberto Burro, docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, per le loro ricerche di fenomenologia sperimentale sulla percezione di somiglianza, differenza e opposizione, un ambito che rappresenta da anni uno dei principali filoni di studio della docente maceratese. Sono state avviate le operazioni di rimozione dei piloni dell'ex funivia del Bove Sud sulle creste tra il Monte Bicco e il Monte Bove Sud, un impianto non più utilizzato da oltre 30 anni e di forte impatto visivo. Il Comune di Ussita e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno condiviso la necessità di ripristinare una situazione di tutela paesaggistica ed ecologica in una delle aree di maggior pregio naturalistico dei Sibillini. Questo intervento rappresenta un atto concreto e doveroso di cura verso la montagna, ha dichiarato il presidente del parco, Corrado Perugini. Circondati dai camosci, insieme alla sindaca Bernardini, abbiamo dato il via ai lavori di demolizione, prevedendo una serie di misure di mitigazione per rendere minimo l'impatto del cantiere sulla fauna. A fianco della demolizione dell'ex funivia proseguono intanto i lavori per la nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione.
2: Il taccuino.
1: Il Memorial Bianchi vede protagonisti Cori Caia alla Badia di Fiastra. Stasera alle 21, esibizione del coro Sibilla Cai Macerata, che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, del coro La Priora Cai Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e del coro Scaligero dell'Alpe Cai Verona, che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, la PARS organizza un evento domani negli spazi del villaggio San Michele Arcangelo in Contrada Cigliano 15 a Corridonia. Alle 11 la Santa Messa e alle 11.45 l'incontro La Famiglia come Via alla Santità. i coniugi Martin, un momento che affronterà il tema della testimonianza e della vocazione della famiglia, un dialogo con padre Antonio Sangalli. Al termine pranzo conviviale, poi il pomeriggio di festa sarà animato con giochi e canti. L'evento è organizzato da Pars in collaborazione con l'associazione Ut Remi, San Michele Arcangelo, Agricoltura Biologica e la Fondazione San Riccardo Pampuri.
2: Lo sport.
1: Calcio, Maceratese impegnata in trasferta domani alle 15 allo stadio Martinelli per la gara con Pietralunga. I tifosi si attendono un risveglio dei biancorossi dopo le prime tre partite di campionato perse, con contestuale ultima posizione nella classifica di Serie D Girone F. Intanto la società ha comunicato di aver ingaggiato Mattia Gagliardi, che torna a vestire la maglia biancorossa per la stagione 2026-2027. Classe 2004, attaccante rapido e tecnico che può giocare su tutto il fronte offensivo, Gagliardi fa ritorno a Macerata dopo aver iniziato la stagione alla Pistoiese, un rinforzo che si spera dia maggiore slancio alla squadra.
2: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 18-27 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo Medico Fisiomed, polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, e come vedi sono qua e continuo, insomma, la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire, la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che, insomma, ci sia un temporalino. O qualche cosa che poi ti rovina, insomma, la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra, perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, al tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene i tuoi le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che, insomma, la musica indipendente non ci permette di avere come dire, un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, ma nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco. Questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che c'è Nearco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
0: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo. Insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con con le persone che mi seguono, le mie serate, insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto. We'll be right back.

Si chiama Soundboy questo singolo che abbiamo ascoltato in un primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

0: con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Spazio all'informazione locale, ma soprattutto alle interviste in questo nostro appuntamento quotidiano con il territorio maceratese e più in generale quello marchigiano. Oggi andiamo a Tolentino, sono stati giorni di festa ma ancora continuano. Vi spieghiamo perché. Intanto perché c'è stata la riapertura della chiesa di San Francesco, tanto amata dai fedeli, e in questo caso insomma finalmente c'è stata la riapertura dopo i lavori post terremoto, con una bella celebrazione eucaristica, con tante persone che sono potute rientrare in questo tempio proprio nel cuore della città di Tolentino. Giovedì scorso c'è stata appunto la riapertura che ha visto la presenza delle massime istituzioni cittadine del territorio, civili, militari, accolte dal vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi e dal sindaco della città Mauro Sclavi. Per avere maggiori informazioni sul restauro e la riapertura della chiesa di San Francesco è previsto domani, domenica 20 settembre alle 17, all'interno proprio della chiesa, un incontro in cui verranno presentati i lavori a cura dei progettisti e delle imprese esecutive, quindi per chi vuol saperne di più. Inoltre stiamo parlando di una chiesa che è dedicata a San Francesco e quindi siamo proprio in periodo anche di festeggiamenti, ci sono molti appuntamenti in programma per festeggiare patrono d'Italia e allo stesso tempo per farlo in questa chiesa speciale che abbiamo a Tolentino. Già ci sono i vari momenti dedicati, sono previste visite guidate della chiesa per gli studenti e poi ancora attività ludiche, attività appunto conviviali per riacquisire anche quelli che sono gli spazi collaterali appunto alla chiesa, e poi naturalmente la festa di San Francesco domenica 4 ottobre con diverse celebrazioni. Torneremo ad occuparci di questo nei prossimi giorni perché è prevista proprio una

0: conferenza stampa del comune di Tolentino per parlare di tutte queste iniziative. Ora invece noi ci soffermiamo sulla riapertura dell'altro giorno e lo facciamo attraverso una serie di interviste che sono state raccolte da Andrea Mozzoni. Cominciamo con il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, a seguire il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, e infine il parroco Don Ariel Velos, che peraltro è in procinto di intraprendere la sua missione in Argentina, e quindi il suo successore sarà Don Gianni Compagnucci.
1: La riapertura della chiesa di San Francesco proprio nell'anno francescano è un modo per dare particolare risalto a questo anno, ma soprattutto è significativo qui per Tolentino questo segno di speranza. Girando per la città si vedono costantemente cantieri. Tanti sono molto avanzati, altri sono il segnale di una fatica che la città sta ancora vivendo. Questo segno della Chiesa di San Francesco che riapre è sicuramente un passaggio positivo di cui tutti avevamo tanto bisogno. In questa celebrazione non semplicemente ripristiniamo la Chiesa com'era, ma avendo ritrovato i resti dell'antico altare particolarmente ben conservati, il progetto è stato proprio quello di riportare alla bellezza originaria il primo antico altare, e per cui avremo anche la gioia di riconsacrarlo. È non solo tornare a quello che c'era prima, ma fare un passo avanti sia con l'altare che con l'ambone.
2: La chiesa di San Francesco per i tolentinati ha avuto sempre un ruolo molto importante e centrale. Questo oggi per noi è un momento di vera festa e ringrazio chi ha collaborato così tenacemente, come la diocesi nella persona di Sua Eccellenza Nazareno Marconi e l'USR che ha contribuito dal punto di vista economico, quindi Guido Castelli, per la realizzazione, e noi abbiamo fatto la nostra piccola parte amministrativa cercando di adiuvare come era possibile. Siamo giunti oggi alla riapertura nell'anno di San Francesco in anticipo.
3: Con questa grande apertura della parrocchia, della chiesa San Francesco, è un modo anche per me come parroco di salutare per l'ultima volta questa comunità in vista di questa nuova missione che mi aspetta, e quindi la gioia che ho nel cuore è molto grande, e quindi stiamo vivendo, aspettando questo momento che Tolentino si aspettava dopo il terremoto, di avere una chiesa, una parrocchia dove veramente celebrare con gioia il culto, la liturgia del Signore.
4: Buona domenica 20 settembre, è la 25esima domenica del tempo ordinario. Se fossimo stati tra i lavoratori della prima ora, probabilmente avremmo protestato anche noi, perché siamo abituati a una giustizia matematica. Più lavori, più guadagni, più produci, più vali. Il padrone della parabola sembra invece rompere tutte le regole dell'economia. D'altra parte, Gesù non sta facendo una lezione di diritto del lavoro, ma sta cercando di spiegarci come ama Dio. Per capire questa parabola bisogna ricordare una cosa. Un denaro era il salario necessario per permettere ad una famiglia di vivere una giornata, al massimo due. Se uno avesse ricevuto meno, probabilmente quella sera i suoi figli non avrebbero mangiato. E allora il padrone non guarda soltanto quanto ciascuno ha prodotto, guarda di che cosa ha bisogno per vivere. Quelli arrivati alle 5 non sono rimasti in piazza perché erano pigri. Lo dicono chiaramente: nessuno ci ha presi a giornata. Hanno fatto quello che potevano, ma sono stati scartati. E il padrone rifiuta il fatto di essere stati esclusi, che questo li condanni alla fame. Questa è la giustizia di Dio. Non una giustizia fredda, fatta solo di calcoli, ma una giustizia che ha un cuore. Una giustizia sociale, diremmo oggi, che non si limita a dare a ciascuno secondo quello che ha fatto, ma si domanda anche come farà questa persona a vivere. Noi dividiamo il mondo tra vincenti e perdenti. Dio vede figli che devono poter vivere. E forse il peccato dei lavoratori della prima ora non è l'amore per la giustizia, ma l'incapacità di gioire perché l'altro non morirà di fame. La loro felicità dipende dal fatto di avere più degli altri, non di avere ciò che serve. Quante volte succede anche a noi? Siamo felici quando riceviamo ciò che ci spetta, oppure solo quando gli altri ricevono meno di noi? Buona domenica.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it. 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Io sono Antonio Torretti e questa è la prima puntata della nuova stagione. Dopo la pausa estiva ricomincia il nostro viaggio, ma oggi lo iniziamo in un modo diverso, senza ospiti, solo io e voi. Perché a volte, prima di mettersi in cammino, serve fermarsi un momento e chiedersi il perché. E il perché di questo programma ha un nome preciso: il racconto dei Borghi.

permettetemi di raccontarvi che estate è stata. Borghi e Sapori nasce 3 anni fa come idea televisiva, poi è diventato un podcast, poi un programma che viaggia sulle onde di tante radio. E quest'estate è arrivata una notizia che non mi aspettavo. Assipod, l'associazione italiana podcasting, lo ha inserito tra i 10 migliori podcast che raccontano l'Italia dei territori. Ho avuto l'onore di essere intervistato dalla presidente Adriana Migliucci e di essere ospite in diretta su London World Radio, che ha confermato la messa in onda del programma anche in questa stagione. Quando ti dicono che sei tra i migliori, la tentazione è pensare che sia merito tuo. Non è così. È merito dei Borghi che ci hanno aperto le porte, dei produttori che ci hanno accolto, delle Proloco, delle associazioni, delle amministrazioni. È merito delle radio che ci ospitano in Italia e all'estero. E soprattutto è merito vostro che ascoltate. Io metto la voce, ma le storie sono loro. Se guardo indietro alla scorsa stagione, vedo un filo che tiene tutto insieme. Abbiamo camminato una puntata sui cammini d'Italia, sul piacere del passo lento, dell'ascolto e della relazione. Abbiamo parlato di biodiversità, ingredienti dimenticati, vitigni antichi, feste dello scambio di semi, perché ogni sapore unico è una storia che sopravvive. Abbiamo scoperto le DECO, le denominazioni comunali, la carta d'identità dei comuni italiani insieme a Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, e ci siamo chiesti in una puntata se serva davvero il racconto dei borghi. Sembrano temi talmente diversi, ma in realtà sono la stessa domanda. Cosa custodiscono i piccoli centri e come possiamo raccontarlo senza tradirlo? Oggi proverò a rispondere. Primo punto. Non è solo una cartolina. La cartolina è un simbolo bellissimo, una vista, un saluto, un ho pensato a te. Nella scorsa stagione le abbiamo dedicato addirittura una puntata, le cartoline e racconti vivi dai borghi, perché una cartolina è anche un pezzetto di viaggio lento che si condivide con chi ci sta a cuore. Ma se il racconto si ferma all'immagine del corniciare, resta solo in superficie. Pensate a una piazza al tramonto, è bellissima, la fotografano tutti, ma dietro quella piazza c'è l'odore del forno alle 5 del mattino, c'è una ricetta che nessuno ha mai scritto, c'è la voce di qualcuno che ha qualcosa da dire. La foto la guardi in un secondo, la storia ti resta addosso. Per questo scegliamo i sapori e la voce, sono la porta per entrare oltre l'inquadratura, per arrivare dove l'immagine da sola non riesce. La cartolina invita ad arrivare, il racconto invita invece a fermarsi. Secondo punto, sono le persone. Dietro ogni prodotto tipico c'è qualcuno che ha scelto di restare, di tramandare, di investire. Il produttore, l'artigiano, il sindaco, la Proloco, il giovane che è tornato, l'anziano che custodisce il gesto giusto. Molti piccoli centri affrontano ogni giorno la fatica dello spopolamento e della distanza dei grandi flussi, eppure è proprio lì che si trovano memoria, innovazione e futuro. Un borgo senza le sue persone è un museo. Con loro invece è una comunità viva che resiste, cambia, che spera. Raccontare un borgo significa dare loro il microfono, ascoltarli senza fretta, lasciare che dicano le cose con le loro parole e restituirle a chi ascolta, così come sono, con il loro accento e le loro pause. La radio in questo è un mezzo prezioso, non mostra, ascolta. Terzo punto, è una responsabilità. Chi racconta un territorio ha un dovere verso chi lo abita, essere accurato, non esagerare, non trasformarlo in un luogo che non è, e ha un compito verso chi ascolta, offrire una storia vera, non una promessa. Il racconto è un ponte, se è onesto porta conoscenza, poi curiosità, poi visitatori, lavoro, economia e futuro per le comunità. Se è costruito invece il ponte crolla. E a pagarne il prezzo è proprio il borgo. Per questo prima di parlare bisogna ascoltare, prima di lodare bisogna capire. Prima di raccontare un sapore bisogna conoscere la mano che lo prepara. È un lavoro lento, ma è l'unico che restituisce valore a chi ci accoglie.
Anche quest'anno l'appuntamento sarà settimanale, un borgo per puntata, produttori, amministrazioni, associazioni e realtà locali per raccontare identità, eccellenze e prospettive dei territori. Ogni settimana un luogo diverso, ogni settimana una voce diversa, un argomento diverso, con lo stesso obiettivo: far conoscere l'Italia che spesso resta fuori dai percorsi più battuti. Prima di andare avanti, un grazie sincero a tutti gli ospiti che nella scorsa stagione hanno dato voce ai loro territori, produttori, amministratori, associazioni, proloco, esperti. Ogni puntata esiste grazie a voi. Grazie alle radio partner che ci trasmettono in Italia all'estero e a ditutto.it, il portale che ci sostiene con la sua piattaforma, e soprattutto a voi che ascoltate da casa, in auto o dall'altra parte del mondo. E ora voglio rivolgervi un invito che è anche il senso di tutto quello che vi ho detto. Se avete una storia da raccontare, un prodotto, una tradizione, un borgo che merita di essere ascoltato, contattateci. Il nostro WhatsApp 329-544-3270, oppure attraverso le nostre pagine social. Se invece conoscete una storia che non è la vostra, ma che secondo voi va raccontata, suggeritecela. Un produttore, un'associazione, una festa, una persona. Le idee migliori spesso arrivano da chi i borghi li vive ogni giorno. E se volete, mandateci anche la vostra cartolina. Anche se digitale non fa niente, una foto, un saluto dal vostro borgo, sarà un piacere accoglierla e parlarne in una prossima puntata. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo borgo e nuovi sapori, perché ogni borgo ha una storia e ogni storia, prima o poi, ha bisogno di qualcuno che l'ascolti. Da Antonio Torretti è tutto, buon ascolto e soprattutto cominciamo il nostro viaggio con l'augurio a tutti voi di fare un buon viaggio con Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: you deserve a great break today. Kiede Kiede no E Crooners.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Benvenute, benvenuti qui nel salotto di Chiedi chi erano i Crooners. Abbiamo iniziato con un bel blues proprio jazzaro di Thelonious Monk che si chiama Blue Monk, interpretato dalla grandissima Abby Lincoln. Bene, rimaniamo un po' sul genere così, contaminiamoci un attimo un po' con il blues jazz. Right place, wrong time, Dr. John. Chi, come sempre, succede a tutti, essere nel momento giusto ma col tempo sbagliato. Eccolo qua, un classico. Dr. John.

grande Dr. John, Right Place, Wrong Time, quindi un bel blusaccio, anche questo, un pochettino con anche un po' di rhythm and blues inside, mettiamola così. Allora, cambiamo un po' genere, andiamo un po' più sul tradizionale, quindi incontriamo la nonna di Clooney e la zia di George Clooney, quindi Rosemary Clooney, grandissima cantante, in questo brano è una voglia di ballare straordinaria, ovviamente con lei abbiamo Luis Demetrio e Pablo Ruiz, quindi stiamo parlando di Mambo, il pezzo è assolutamente famosissimo, è Sway, e chi non l'ha mai ascoltato, grandissima Rosemary Clooney.

0: go better with Kiede Kapino y Crooners.
1: Rosemary Clooney's Way, fantastica, fantastica. Adesso mi è venuta un po' voglia, perché abbiamo ascoltato questo Mambo e mi è venuto in mente il Calypso, e quindi non posso non pensare a Harry Belafonte. Harry Belafonte, che vi devo dire, per me, io ho una passione perché era un uomo solare, un cantante, un autore, un attivista, insomma una figura veramente chiave nella musica degli anni 50 negli Stati Uniti. Era nato ad Harlem, a New York City, però ovviamente aveva origini caraibiche, quindi Martinica e Giamaica. Iniziò proprio a lavorare, come dire, sulla capacità di coinvolgere le persone e anche a farle un po' riflettere, ma con delle canzoni facili e semplici, quindi raggiungeva il cuore delle persone. È una cosa che mi fa veramente impazzire, quando amo questi personaggi che hanno grandezze assolute, ma poi hanno una capacità di, in maniera diretta, riuscire a colpire il cuore delle persone. E devo dire, fantastico, un po' come dire, la differenza da Dizzy Gillespie e Miles Davis. Miles Davis, genio. Dizzy Gillespie, genio anche lui, chiaramente non ai livelli di Miles, però con la capacità di coinvolgere diversa da Miles, che chiaramente era un po' più scorbutico. Vabbè, torneremo su questo personaggio. Island in the Sun, Harry Belafonte.

massima di Rebella Fonte, tutto dal vivo, come dire, senza autotune, come amo sottolineare. Benissimo, allora che facciamo? Torniamo un attimo sul blues? Ma sì, mi è venuta proprio voglia. Allora, penso sempre alla chitarra, che da ragazzino io mi sono innamorato di questo bluesman e mi sono comprato la chitarra esattamente come lui, quindi una bella Gibson quando avevo messo due soldi da parte quando avevo iniziato a lavorare, e quindi nera come lui la chiamava Lucille, e quindi sto parlando di B.B. King. Il pezzo non può essere che The Thrill Is Gone, B.B. King.

0: go better with Kiede Kerno y Crooners.
1: The Thrill Is Gone, B.B. King, B.B. King, fantastico, fantastico. Poi il suono, il vibrato di B.B. King è la cosa veramente che lo differenzia da tutti gli altri musicisti. Lui ha questa capacità di avere questo vibrato nelle sue mani, ha questa dote, e devo dire che tu senti una nota di B.B. King e dici ok, è lui, non c'è bisogno di andare a sentire il brano, basta che lui faccia una nota e tu capisci che si tratta di B.B. King, fantastico. Allora adesso facciamo un po' di sperimentazione, andiamo a incontrare un personaggio particolare, si chiama Hal Hammerman, sempre questi nomi complicatissimi vado a cercare, insieme a Alan Hawks. Il brano è What Else, quindi siamo un po' su un filone così di un po' più di contaminazioni. È un compositore molto interessante, sia dal punto di vista delle strutture armoniche, sia dal punto di vista dei testi. Le canzoni non sono mai banali, sono sempre sofisticate, contemporanee, classiche allo stesso tempo. Allora insomma è un po' tutto complicato, che facciamo? Ce la devo ascoltare. What Else, Hal Hammerman, ce l'ho fatta, insieme a Alan Hawks.

0: Hotels, Hal Hammerman. Cosa vi avevo detto? Fantastico, sembra un pezzo tradizionale, invece ma assolutamente moderno, grande interpretazione, armonizzazione, bellissime, bisogna scovare altri pezzi di questo importantissimo musicista. Allora, oggi mi sento molto positivo, quindi questa sera mi sento molto positivo e quindi mettiamo l'inno alla positività. What a Wonderful World di Louis Armstrong, quest'anno il più grande, uno dei più grandi trombettisti. Sapete che la tromba è uno strumento, come dire, veramente, veramente tosto. Certo, ci sono altri strumenti difficili, cioè, per esempio la chitarra è uno strumento facile da imparare male, è molto difficile da imparare bene, altre situazioni, come dire, da un certo punto di vista è chiaro che se tu vuoi imparare a fare le armonizzazioni devi imparare a suonare il pianoforte perché vedi tutte le note, altrimenti diventa tutto un casotto, mettiamola così, e la tromba invece ha proprio una difficoltà, prima che un ragazzo da solo si metta lì e riesca a tirare fuori un suono bello, pulito, rotondo, la prima nota ce ne passa. Per cui anche il buon Louis Armstrong, nella sua biografia, viene appunto sottolineato il fatto che lui iniziò cantando, cosa che poi riportò da grande, e quindi riesce a essere questo personaggio meraviglioso con la sua voce straordinaria insieme a un suono di tromba inconfondibile. What a Wonderful World, Louis Armstrong.
1: I see trees of green.

0: toutes les plus belles voix de légende sont sur Qui est dit, qui est Rano et Crooner.
1: Straordinario, straordinario. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Allora, voglio fare un salto indietro, appunto, in Europa. Andiamo in Italia, andiamo ad ascoltare un cantante che era molto particolare, purtroppo scomparso molto giovane. Sto parlando di Fred Buscaglione. E il brano è Guarda che Luna. Adesso proviamo a approfondirla un attimo. Guarda che Luna si discosta un po' dal repertorio di così un po' ironico di Buscaglione. Ma perché? C'è un motivo. Perché era arrivato un cantante che aveva spaccato tutto, Mister Volare, ovviamente, Domenico Modugno, e aveva imposto alla musica italiana una nuova visione, una nuova capacità di trasmettere emozioni. E quindi anche Fred Buscaglione si trova un po' spiazzato da questa situazione nuova. E allora prende, lavora su una canzone, tira via il ritornello, potete ascoltarlo perfettamente, fa due strofe molto simili che viene anche intermezzato all'intervallo musicale, quindi stravolge un po' il classico schema della canzone italiana che invece avveniva fino a quel momento, stiamo parlando del 1959, e pur senza essere un pezzo straordinario, quindi con grande capacità armonica, quindi siamo un po' sulla, diciamo, sulle cose semplici, però è un brano particolare che onestamente, se ci fate caso, è arrivato tranquillamente fino ai giorni nostri. Guarda che Luna, Fred Buscaglione.

0: sang. Kenny Kerano et Croner.
1: Eccoci qua, eccoci arrivati nello spazio dedicato ai Croner. Stiamo parlando appunto di Nat King Cole. Allora, dove eravamo rimasti nell'ultima puntata? Nat vede una bellissima donna e perde completamente la testa, la bellissima Mary, e si sposa nel 1948. Come dicevamo, l'intento di Mary era chiaro, così convinse Nat a trasferirsi a Hancock Park, un ricco quartiere tutto bianco di Los Angeles, quindi qui i residenti ovviamente si rifiutavano di accettare la loro famiglia. Ci fu, pensate, addirittura una riunione di quartiere dove avvocati, medici e vari professionisti, ovviamente tutti bianchi, si lamentarono di avere come vicino di una famiglia di afroamericani. Pensate, alcuni, pensate, cioè è una cosa incredibile a pensarci oggi, però alcuni vandali finirono per rompere i vetri e le finestre, per avvelenare ovviamente l'incolpevole cane, arrivando addirittura a imbrattare i muri di casa con scritte razziste. Insomma, una situazione veramente terrificante. Mary ebbe molta influenza su Nat, era forse il pilastro di cui aveva bisogno. Arrivò, pensate, addirittura ad influenzare la decisione di far sciogliere il trio a Nat. Così Nat, incoraggiato, si separò dai suoi, lasciatemi dire, costosi sidemen, perché insomma il trio erano personaggi tutti allo stesso livello, quindi anche, come dire, molto importanti dal punto di vista economico. Trasforma The King Cole Trio in Nat King Cole and His Trio, che è formato però da altri musicisti, con lo scopo di dare maggiore spazio al suo canto. Così la Capitol ovviamente sfruttò al volo la possibilità di commercializzarlo come cantante e soprattutto di ballate d'amore. Le ballate erano un ottimo abbinamento per la sua voce vellutata e dolce e la sua personalità sobria, e nelle radio aveva veramente tantissimo successo. Lo ascoltiamo proprio con un brano di quegli anni, eravamo nel 1950, il brano è This Autumn, Nat King Cole.

Così Nat era riuscito a farci conoscere come solista e non più come membro di un ensemble, e nel 1946 riuscì a avere due canzoni in cima alle classifiche top: The Christmas Song di Mel Tormé e al numero 3 I Love You for Sentimental Reason. Al numero 1, pensate. Nello stesso anno entra nelle classifiche Billboard anche Route 66. Durante il suo viaggio di nozze in Messico, eravamo nel 1948, avvenne una cosa veramente inaspettata per Nat King Cole. Apre il giornale e scopre che una canzone un po' strana registrata anni prima è in cima alle classifiche. Quale migliore regalo per il suo viaggio di nozze? Ma chiaramente pensate a un mondo dove non c'era internet, non c'era niente, cioè questo succedeva in questo modo. Si trattava di una, in realtà, di una delle più belle canzoni di Nat King Cole, una ballata particolare che potremmo definire, anche se volete, anche un po' mistica. Il brano è Nature Boy e lì gli apre veramente uno scenario completamente nuovo. Questo addirittura riesce a spingere, appunto, che l'anno successivo anche altre registrazioni come Lush Life raggiungono successi incredibili. Ma facciamo un passo indietro, ascoltiamoci proprio Nature Boy, un pezzo fantastico.

Come dicevamo, le case discografiche avevano sempre invitato i cantanti afroamericani a registrare solo canzoni blues, solo canzoni gospel, ma Nat, grazie al suo comportamento affabile, sia sul palco sia nelle interviste, non spaventava assolutamente il pubblico bianco. A dire il vero, Nat aveva da mo, come si dice in Centro Italia, superato quell'ostacolo proprio con le sue fantastiche ballad romantiche che aveva registrato in trio. E proprio da questa stile, da questa tipologia di canzoni, che volle ripartire facendole diventare il fulcro centrale della sua seconda parte della carriera. Così Nat diventa uno dei crooner più importanti della sua generazione, del tutto paragonabile a Frank Sinatra, a Perry Como, a Dean Martin. Questo negli anni 50. Nat ormai era un cantante solista di successo ed ebbe la possibilità così di collaborare con i migliori talenti del paese, tra cui Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, arrangiatori come Nelson Riddle e tantissimi tantissimi altri. I tempi erano definitivamente cambiati e Nat abbandonò definitivamente l'idea del trio. Così negli anni successivi finì per registrare una serie di ballad solo con un'orchestrazione straordinaria. Nel 1950 esce Mona Lisa, un tema cinematografico malinconico che raggiunge le vette delle classifiche diventando disco d'oro, famoso in tutto il mondo. Non possiamo che non ascoltarlo. Mona Lisa.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kerano et Crooner?
1: Bene, ritroveremo il nostro Nat King Cole nella prossima puntata. Adesso riprendiamo la parte finale. Siamo un po' di corsa, ci manca poco, ma ascoltiamoci un pezzo straordinario. Georgia on my mind. Questo pezzo nasce da una collaborazione che ha dell'incredibile. Un chitarrista fantastico come Joe Pass incontra una signora di mezza età, però con un'esperienza grandissima, si chiamava Ella Fitzgerald, e insieme tirano fuori un disco che insomma è un pezzo dopo l'altro, uno più bello dell'altro. Li ascoltiamo appunto con Georgia on my mind, Ella Fitzgerald e Joe Pass.

Fantastica e la Figera è Joe Pass. Allora, siamo un po' di corsa, andiamo veloce, prendiamo un crooner neo-traditional, quindi un crooner contemporaneo. Sto parlando di Anthony Strong, il pezzo ovviamente uno dei pezzi più grandi, Frank Sinatra, tutti gli altri, For Once in My Life. Avremo modo di parlarci sopra un'altra volta, il tempo è veramente tirano. For Once in My Life.

Eccoci qua. Siamo arrivati purtroppo alla fine anche di questa puntata. Bene, io sono Pietro Catanese, questo è Chiedi chi erano i Crooners, spero che vi siate divertiti, no? Abbiamo viaggiato un po' nel blues, abbiamo incontrato B.B. King, il Dr. John, con delle bellissime sfumature, no? Allora, tra le tante cose molto interessanti, abbiamo fatto anche quell'esperimento sul fatto di tornare in Italia quando ovviamente Mister Volare, Domenico Modugno, aveva sconvolto la musica e persino il grande Fred Muscaglione aveva cambiato un po' le sorti di questa musica italiana. Bene, se vi è piaciuto stare con noi in questa oretta, vi aspetto ovviamente la prossima settimana. Potete cercare la nostra pagina Chiedi chi erano i Crooners su Facebook, potete trovare i nostri lavori, i nostri studi, ma potete scriverci così dandoci anche dei suggerimenti per migliorare la nostra trasmissione. Bene, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima volta. Arrivederci, Chiedi chi erano i Crooners.

Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese. Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: babà, baciami piccino sulla bocca piccolina e...
1: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Partono i lavori per la sostituzione degli ascensori di collegamento con il centro storico. Comune di Macerata e APM sono impegnati in questo intervento importante e atteso da tempo, che consentirà finalmente di dotare la città di impianti nuovi, moderni, più efficienti e affidabili. I lavori inizieranno il 4 ottobre con una durata prevista di circa 6 mesi. Del resto gli attuali impianti sono ormai vetusti e prossimi alla fine della loro vita tecnica, come dimostrano i frequenti blocchi e sempre più numerosi interventi di manutenzione. Un intervento di questa portata potrà determinare alcuni disagi, soprattutto per i commercianti del centro storico e in particolare nel periodo natalizio. Proprio per questo Comune e APM stanno lavorando ad un pacchetto di misure, servizi e agevolazioni finalizzati a facilitare l'accesso dei cittadini al centro storico e nello stesso tempo a sostenere le attività commerciali durante il periodo dei lavori. Arrestato per truffa aggravata in concorso e continuata, un minore di origini egiziane domiciliato a Frattamaggiore e denunciato per lo stesso reato un 28enne napoletano. I due sono stati intercettati a bordo di un Opel Corsa in via Ghino Valenti a Macerata. Alla vista del posto di controllo, il conducente ha tentato di dileguarsi imboccando la strada di Contrada Rota Cupa. I carabinieri, supportati da una seconda pattuglia, sono riusciti a rintracciare e fermare il veicolo in via dell'Acquedotto. Nell'auto sono stati trovati 2 involucri contenenti monili in oro e 1.200 euro in contanti. È stato accertato che i due avevano appena messo a segno 2 truffe ai danni di altrettante anziane di Macerata e Corridonia. Le vittime erano state contattate al telefono da falsi carabinieri che, con il pretesto di un presunto coinvolgimento di familiari in vicende giudiziarie o rapine, le avevano indotte a consegnare denaro e gioielli, poi ritirati a domicilio dal minore. La refurtiva, del valore complessivo di circa 10.000 euro, è stata restituita alle vittime. Il Comune di Macerata parteciperà al bando europeo Town Twinning, promosso nell'ambito del programma CERV, in qualità di capofila. La proposta progettuale vede la partecipazione attiva e condivisa delle 3 città gemellate con Macerata, ovvero Issile Moulineau, Vaiden e Floriana. L'atto rappresenta la prosecuzione del percorso avviato in occasione delle ultime festività del patrono San Giuliano. L'iniziativa, della durata di 12 mesi e con un budget coperto interamente dal contributo europeo, vedrà innanzitutto l'attivazione in ogni comune dei cosiddetti Yafet City Lab, laboratori locali dove i ragazzi potranno esprimere le proprie idee sul futuro delle rispettive città. In seguito Macerata sarà la sede di un meeting internazionale che accoglierà i giovani dei vari paesi per workshop, tavoli di lavoro sul patrimonio e momenti di scambio interculturale, per poi concludere il ciclo a Vaiden con la European Youth Assembly, un'assemblea di dibattito diretto tra giovani amministratori locali per definire proposte concrete verso città sempre più inclusive. Oggi e domani a Macerata in programma la Festa dell'Unità alla Terrazza dei Popoli, 2 giornate di politica, confronto e partecipazione. Il filo conduttore è la comunità politica al servizio della città, con l'obiettivo di mettere la politica a contatto con cittadini e territorio. In primo piano il ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana, con la mostra Le Madri della Libertà. Incontri sul tema dei rifiuti e sul centro-sinistra dopo le elezioni comunali e il futuro politico di Macerata. Previsti anche momenti conviviali come la cena democratica e il panino democratico, musica e giochi per bambini. Ascoltiamo il segretario comunale del Partito Democratico che organizza la festa, Mario Iesari.
5: Abbiamo deciso di
3: organizzare la festa dell'unità qui alla Terrazza dei Popoli, che è un po' rispetto alle ultime location è una sfida certamente più impegnativa dal punto di vista organizzativo, ma la nostra volontà era quella di dare un segno di rinnovato presenza e vicinanza, credo, alla città, ai suoi valori, alle sue organizzazioni sociali e ai cittadini stessi, quindi essere ancora più vicino possibile alla città, tenendo conto che questo appunto è uno spazio che è conosciuto certamente da tutti, è anche vicino al centro storico, vicino ai giardini di Piazza, eccetera. Quindi diciamo questi due giorni si terranno alla Terrazza dei Popoli.
4: I carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato per truffa un cittadino ghanese di 28 anni residente a Castel Volturno per un raggiro ai danni di un cittadino pakistano di 63 anni. La vicenda risale al mese di gennaio scorso, quando la vittima, dopo aver effettuato un preventivo online per la stipula della polizza assicurativa della propria auto, è stata contattata da un sedicente operatore del settore. L'impostore ha indotto il 63enne a effettuare un pagamento di 500 euro a titolo di saldo per la copertura della RC Auto. Ricevuto l'accredito del denaro, il falso agente si è reso irreperibile senza emettere alcun documento assicurativo, lasciando l'automobilista sprovvisto di copertura. I militari, al termine degli accertamenti del caso, sono risaliti all'identità del presunto autore del reato, scattata così la denuncia. I dati provvisori dell'Osservatorio regionale del turismo delle Marche relativi al periodo gennaio-agosto 2026 confermano per Fiastra un andamento particolarmente positivo, con una crescita dei flussi turistici che consolida il percorso di ripresa e sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Nei primi 8 mesi del 2026 le presenze turistiche nel territorio comunale hanno raggiunto quota 15.511 contro le 12.286 registrate nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 26,25%. Ancora più significativo il dato relativo agli arrivi, passati da 5.598 a 7.752, con una crescita del 38,48%. Si tratta di numeri che confermano la capacità di attrazione di Fiastra e il consolidamento del suo ruolo tra le principali destinazioni naturalistiche e outdoor dei Monti Sibillini. Già nel 2025 il Comune aveva recuperato livelli di flusso turistico vicini ai migliori dati storici del periodo precedente a sisma, evidenziando una significativa capacità di resilienza e di ripresa. Un riconoscimento di altissimo prestigio internazionale premia la ricerca dell'Università di Macerata nel campo della percezione. Ivana Bianchi, docente del Dipartimento di Studi Umanistici, ha ricevuto mercoledì scorso a Berlino il premio Wolfgang Metzger, assegnato agli studiosi che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della ricerca sulla teoria della Gestalt. Il premio è stato attribuito quest'anno a Bianchi insieme a Roberto Burro, docente del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, per le loro ricerche di fenomenologia sperimentale sulla percezione di somiglianza, differenza e opposizione, un ambito che rappresenta da anni uno dei principali filoni di studio della docente maceratese. Sono state avviate le operazioni di rimozione dei piloni dell'ex funivia del Bove Sud sulle creste tra il Monte Bicco e il Monte Bove Sud, un impianto non più utilizzato da oltre 30 anni e di forte impatto visivo. Il Comune di Ussita e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno condiviso la necessità di ripristinare una situazione di tutela paesaggistica ed ecologica in una delle aree di maggior pregio naturalistico dei Sibillini. Questo intervento rappresenta un atto concreto e doveroso di cura verso la montagna, ha dichiarato il presidente del parco, Corrado Perugini. Circondati dai camosci, insieme alla sindaca Bernardini, abbiamo dato il via ai lavori di demolizione, prevedendo una serie di misure di mitigazione per rendere minimo l'impatto del cantiere sulla fauna. A fianco della demolizione dell'ex funivia proseguono intanto i lavori per la nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione.
5: Il taccuino.
4: Il Memorial Bianchi vede i protagonisti Cori Caia alla Badia di Fiastra stasera alle 21, esibizione del coro Sibilla Cai Macerata che compie 50 anni, diretto dal maestro Fabiano Pippa, del coro La Priora Cai Fermo, diretto dal maestro Gloria Strappa, e del coro Scaligero dell'Alpe Cai Verona che compie 80 anni, diretto dal maestro Matteo Bogoni. In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, la PARS organizza un evento domani negli spazi del villaggio San Michele Arcangelo in Contrada Cigliano 15 a Corridonia. Alle 11 la Santa Messa e alle 11.45 l'incontro La Famiglia come Via alla Santità, i coniugi Martin. Un momento che affronterà il tema della testimonianza e della vocazione della famiglia. Un dialogo con padre Antonio Sangalli. Al termine pranzo conviviale, poi il pomeriggio di festa sarà animato con giochi e canti. L'evento è organizzato da PARS in collaborazione con l'associazione UT REMI, San Michele Arcangelo, Agricoltura Biologica e la Fondazione San Riccardo Pampuri.
5: Lo sport.
4: Calcio, Maceratese impegnata in trasferta domani alle 15 allo stadio Martinelli per la gara con Pietralunga. I tifosi si attendono un risveglio dei biancorossi dopo le prime tre partite di campionato perse, con contestuale ultima posizione nella classifica di Serie D Girone F. Intanto la società ha comunicato di aver ingaggiato Mattia Gagliardi, che torna a vestire la maglia biancorossa per la stagione 2026-2027. Classe 2004, attaccante rapido e tecnico che può giocare su tutto il fronte offensivo, Gagliardi fa ritorno a Macerata dopo aver iniziato la stagione alla Pistoiese, un rinforzo che si spera dia maggiore slancio alla squadra.
5: Il tempo nelle Marche.
4: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 18-27 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Carissime ascoltatrici e ascoltatori, bentornati a questo appuntamento della trasmissione Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che vorrebbe riflettere sulla contemporaneità, che è una contemporaneità molto complessa, offrendo una prospettiva inedita, quindi cercando di capovolgere quella che è la narrazione principale dei fatti e delle questioni che riguardano i nostri tempi, la nostra umanità, senza avere la pretesa di rivelare grandi verità, ma semplicemente osservando la realtà da una prospettiva alternativa, offrire degli spunti di riflessione che potrebbero aiutarci a migliorare appunto la nostra intelligenza naturale. Si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, ma forse il modo migliore per affrontare anche i temi di intelligenza artificiale è quello sicuramente di coltivare, alimentare, nutrire l'intelligenza naturale dell'uomo. E oggi parleremo di educazione, che è un processo che riguarda ognuno di noi, perché tutti abbiamo il diritto, dovere di educarci continuamente e costantemente. Si potrebbe dire non solo non si finisce mai di imparare, ma non si finisce mai di crescere e di dover lavorare su noi stessi e su alcuni aspetti magari del nostro carattere, del nostro modo di essere, e che rende tutto questo la vita sicuramente un'avventura entusiasmante, sebbene talvolta disorientante. E allo stesso tempo naturalmente i temi dell'educazione che riguardano anche i bambini, i ragazzi, per chi è genitore ma anche per chi è educatore nei diversi contesti formali o informali, a scuola, in parrocchia, nelle associazioni sportive. Naturalmente il tema dell'educazione non si può liquidare con una trasmissione radiofonica di qualche minuto. Oggi diremo alcune cose e magari torneremo poi sull'argomento nelle prossime puntate. Che cosa significa educare? Lasciando da parte tutto il discorso dell'etimologia, che ormai tutti conoscono, che significa tirare fuori, eccetera eccetera, l'esempio che a me sembra più calzante per spiegare l'educazione è quello del salto in alto. Come ci si allena nel salto in alto? Il salto in alto, in realtà, l'allenamento procede attraverso lo studio delle tecniche per saltare, ma poi si devono fare progressi un centimetro o pochi centimetri alla volta. Quindi educhiamo ogni volta, riusciamo ad alzare anche di poco l'asticella delle richieste a noi stessi o ai ragazzi che ci sono affidati. Educare quindi significa avere il coraggio di alzare questa asticella e il coraggio anche di rischiare il fallimento. Il fallimento è da tutte e due le parti. Quando noi vogliamo educare qualcuno e questa educazione non va a buon fine, falliamo noi, ma anche la persona educata, magari che pensava di poter riuscire in una determinata attività, scoprire i suoi limiti, le sue difficoltà, può essere frustrante, soprattutto nel momento in cui, anziché riflettere sull'errore e cercare di superarlo, può portare a un avvilimento e a una rinuncia a voler ripotentare un nuovo salto. Ecco, questo è uno dei mali di quest'epoca. Molti adolescenti rischiano di rinunciare a riaffrontare le sfide della vita. Sappiamo che sono in crescita i casi di adolescenti che rifiutano la vita sociale, non vogliono proseguire gli studi, fanno fatica anche a vivere una giornata di impegno quotidiano, lavorativo o di studio. Quindi stanno in camera, stanno fissi davanti al computer, al tablet o allo smartphone, scrollano video, ma non accettano più nessuna sfida. Perché? Perché il rischio del fallimento per loro è un ostacolo insormontabile, e invece il fallimento è necessario per superare qualsiasi ostacolo. Quindi, diciamo, senza fallimento potremmo dire non c'è nessun record nel salto in alto, no? Pensate quante volte il nostro Tamberi ha fallito
alcuni salti e per poi diventare campione e aver superato anche record che lui stesso magari non immaginava di poter superare. Quindi dobbiamo accettare questa sfida educativa alzando l'asticella e aiutando i ragazzi ad uscire dalla loro comfort zone. La comfort zone anche noi uomini adulti, donne adulte, ce la creiamo spesso e quindi non accettiamo di rimetterci in gioco e non accettiamo di rimetterci in discussione. Sicuramente il grosso ostacolo è dato da ormai un modo di pensare che si sente anche per strada, ed il fatto che le scelte della vita sono buone quando sono piacevoli. Fare il lavoro che ti piace è una benedizione. Un ragazzo quando deve scegliere la scuola o l'università, spesso si sentono genitori che dicono l'importante è che scelga la scuola che gli piace. Ma siamo sicuri che la piacevolezza sia un criterio per decidere che cosa è bene per te nel futuro? E la piacevolezza, come fai a sperimentarla nel momento in cui, ad esempio, ti precludi altre esperienze perché magari ipotizzi che siano meno piacevoli? Ma potrebbe esserci un'esperienza che invece inizialmente costa fatica, ma che ci fa scoprire il nostro talento, un talento che noi non ci aspettavamo e che dobbiamo scoprire. Come aiutare un figlio, un ragazzo, un adolescente a scoprire la propria vocazione? E non mi riferisco alla vocazione religiosa. Ci può essere un ragazzo, ad esempio, molto bravo a calcio e che però sarebbe portato ancora di più a correre. E magari lui la corsa non la considera perché ha sempre fatto quel gioco di squadra e non accetta di provare una cosa diversa. Ecco, allora educare è aprirsi ad esperienze nuove, inedite, correre il rischio di esplorare cose che non abbiamo mai fatto. Ma noi abbiamo purtroppo dei limiti che sono insiti nella nostra stessa struttura cerebrale. Dovete sapere che il nostro cervello è neuroplastico, ovvero le connessioni che ci sono tra neuroni si attivano e si disattivano in base agli stimoli che noi diamo al nostro cervello. Questi sono studi che neuroscienziati hanno fatto, e questo però che cosa porta? Porta al fatto che un'esperienza ripetuta aumenta le connessioni neurali all'interno di una determinata area del cervello, ma rende più faticose magari le connessioni in un'altra area del cervello, e quindi dobbiamo vincere quel poco piacere iniziale per scoprire magari quella che può essere una predisposizione che abbiamo. Banalmente, e potete fare la prova con qualsiasi bambino a qualsiasi età, se il bambino è abituato a mangiare sempre i cibi che a lui piacciono, mangerà sempre soltanto gli stessi cibi. Se un bambino è invece educato a mangiare anche ciò che a lui o a lei non piace, vi do una notizia: ciò che non piace, se è un cibo, è comunque commestibile. Mangiando un cibo che lui non piace, il cervello attiverà i suoi recettori e magari svilupperà un piacere anche nel mangiare l'altro cibo, ma per questo c'è bisogno di ripetere quello stimolo. Ma questo succede in tutte le esperienze: un bambino che non vuole andare in palestra o non vuole andare in piscina potrebbe scoprire una vera e propria passione con il nuoto, ma l'essere adulto, l'essere umano, ha bisogno non di essere assecondato nelle sue scelte e nelle sue decisioni, ma deve essere spinto anche a esplorare cose che lasciano un'incognita o che possano essere inizialmente poco piacevoli. Allora, con questa nostra riflessione, naturalmente abbiamo dato solo alcuni spunti che approfondiremo altre volte. Pensiamoci prima di dire non può
fare una cosa o non posso fare una cosa perché non mi piace, domandiamoci se quella cosa che non piace è la cosa giusta. Allora forse non dovremmo più scegliere ciò che ci piace, ma ciò che è giusto per noi, per i nostri figli e per i nostri ragazzi. A risentirci alla prossima puntata.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Jazz Train, come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre. Un percorso senza passaporto anche oggi attraverso diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song, da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still. Tumaini Sango.

gruppo si chiama Too Many Sango, musicista 25enne, giovanissimo afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Too Many Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Ma che ho, un disco fra i migliori, forse Vai Mo, 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, Gli Artico, con una ballad piuttosto romantica, malinconica, dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con i Matt Bianco per una decina d'anni, forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Buon ascolto, buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck,

0: una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni 80. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio Michael Messer e Jeffrey Osborne, che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Jazz Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Gieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

L'artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio. Ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rain, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rain siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rain. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà vola.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Nuova Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua,
1: non è la giornata, non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi,
0: esatto,
1: ma
0: sì.
1: Io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo. Intanto buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole, perché poi nel pomeriggio ci sarà un acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumi cotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e fumi cotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di anche di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella,
1: grazie.
0: Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nuova Macerata.
0: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiovati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiovati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che abbiamo, viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché,
0: ecco,
2: perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto?
2: Oh, allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, allora Nazareno, oggi riprendiamo,
0: sì,
2: dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è già al telefono.
3: Buongiorno.
2: Oh, ecco, buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a, ad accogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto, quindi ecco, questa volevo farla
0: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione, questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista, però è cambiata un po' la rivista. Intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio della crisi, no? Del matrimonio anche, ma poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono 3 nuove sezioni: gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente adesso per chi ascolta è difficile, perché magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, bella, è vero.
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi certo, appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molto dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di,
2: sì,
3: di rivista.
2: Sì, e, 90
3: sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana di conversione a, nel sud-est asiatico a Taiwan, a l'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita che anche in Italia è diventato attuale più, sì, che mai negli ultimi mesi, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
0: In tutto il mondo allora, bello.
3: Sì, sì, sì, e quindi ci siamo entrati a piedi pari, nel senso abbiamo voluto proprio sondarlo e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima riflessione.
0: Questo è molto bello, secondo me, perché il mondo qua, sì, dobbiamo avallo per tutti, ecco, tutti lo dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dall'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo, quindi questa è la continuità, è il voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione semplicemente è quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro.
2: Poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, dici un qualche articolo in particolare, perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, Alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli, abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, poi, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società. Ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no? Che invece adesso è...
0: Quello è bello, quello veramente importa.
2: Molto bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi. È una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è sempre meno, no? Perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, quando, no, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei soci del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
0: Sì. Bellissimo, bellissimo.
2: In effetti hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
0: È così?
3: È una bella, no, è vero. Sicuramente appunto loro non ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMS di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso. Quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no, questo dato di realtà. Quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
3: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio, no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio, perché poi qui leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire, ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora, esatto. Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire bisogna dare un futuro al mondo, e allora qualcuno dice ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata, ma invece il problema qui appunto che dicevi tu è dire no, che si vive meglio,
3: esatto. Esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Caroccia, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
2: Sì.
3: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia, e che no, che in cui ogni, come dire, ogni imperfezione deve essere tolta, no, da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo, che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu non, magari non ce la faresti, però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica è, eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio, e quindi, perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
2: Certo. Ah. Anche questo, da quello che tu dici, perché a me piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
0: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, c'è perché ci parlano solo positivo. Quello, questo.
2: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
3: Infatti è bellissimo perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra. Cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu. E quindi se la tecnologia sia orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Caroccia.
2: Bello.
3: Poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
2: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
3: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito, e per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. E Remy Bragg in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo, solo se siamo performanti. Quindi se tu e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Remy Bragg, lui sta fotografando la concezione antropologica da qui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare, per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di vivere.
2: Ma questo, qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce appunto questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita. Ma questo aspetto, che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto, neanche tanto il fare, ma il far apparire.
3: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato, lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? Perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, ogni, anche il bambino nella pancia. E lui dice: oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma o nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire: non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice: non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci. E il suicidio oggi è il culmine dell'autodistruzione.

0: degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
1: Esatto.
0: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte, adesso faccio un po' la cosa, dice, perché emerito, insegnato filosofia medievale, araba, eccetera, eccetera. Allora magari uno passa oltre, c'è il filosofo, allora no, dice cose, no, fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
2: anche altre cose, insomma.
0: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che è
2: mette ancora
0: a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo, e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
2: Questo è molto bello.
0: Quindi no, è molto interessante.
1: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con un particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione, e poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
0: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di tra virgolette di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e poi e per esempio c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
1: Esatto, stavo per dirlo. Ah, ecco. Esatto. Cioè, no, questo è importante perché insomma, la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima, dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime, e poi testimonianze da tutto il mondo. C'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo dall'inizio. C'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì, insomma veramente è molto ricco, e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco,
0: ma sia sì,
1: cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
0: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove.
2: Bello,
0: è una bella cosa, perché appunto

0: evidentemente c'ha un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici, quindi è una cosa bella. E
1: anche questo facciamo, è bellissimo. Sì,
0: io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto di musica, perché la utilizzo sempre, questo sicuramente quando, la volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Acquasimi, perché Maria, la compagnia che ci ha fatto sfogliando insieme
1: è stata
0: la
1: bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi io. Io dico, ma quando facciamo più ancora questo che leggiamo? È arrivato, meno male.
2: grazie
0: e
2: a
0: quindi
2: voi.
0: Vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo,
2: esatto,
0: in cammino.
2: Esattamente.
0: Ecco, quindi
2: grazie.
0: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Ci vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago.
1: Bene.
0: Poi ci ritorniamo sopra magari.
1: Bene.
0: Quindi grazie ancora e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
1: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa,
0: sì,
1: sera.
0: Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Note 6 tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: chiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice. Viva la famiglia. E questo è Emanuela da Tolentino, che è una fedele lettrice di tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevi online, quindi su clonline.org andate, poi trovate tracce, e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove lo trovano, perché
0: poi
1: sennò...
0: qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, la bottega del libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, questo è molto bello.
0: Allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera, con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia, sì. C'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino Nazareno la chiesa di San Francesco,
1: che era restata chiusa
0: dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: Quindi un altro altare c'è?
0: No, è nuovo, diciamo, un altare nel senso
1: l'altare
0: è un
1: nuovo.
0: Altro. È nuovo, ma tornando al vecchio. Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte, chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su!
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità contenta di tutto questo ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350-60,
1: eccetera,
0: che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare, questo è il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione, anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintesi, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco. E allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera. Quando va a rivolgersi al comune di Tolentino, anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice, ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di questo. Bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. No, ma è... quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono e di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove, però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto, bello, il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma
0: di
1: come
0: Cipoli,
1: no, ma come no,
0: di
1: certo.
0: Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno
0: quindi,
1: qualcosa di bello,
0: lo spazio quindi... c'è per tutti in questa radio, quindi non dico, okay, a me capita chiaramente, essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte, eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30 persone, di cui una ventina tolentinati, eccetera, e chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Tra l'altro possiamo dire, quando è che le guerre se ne vanno via?
0: Ecco, allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944 fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del circolo culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, circolo Corsalvatico già nel passato ha curato una, è ancora disponibile, una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto, eccetera, e poi ha fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda. E però, prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, lettura a più voci, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voci di Provincia, perché in quella domenica 24 settembre 44 fu stampato appositamente un numero di un periodico Voci di Provincia che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il circolo culturale Corsalvatico propone, con il patrocinio del comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, come per celebrare i caduti appunto per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, all'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana. Ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato di solito dico sempre,
1: ti piace il passato,
0: insomma. Ma perché però?
1: No, dove, però è bello, è giusto.
0: Ma
1: qui,
0: perché appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere, non date nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti.